0: per la zona Cremona Casalmaggiore. Bentrovato.
1: Grazie, piacere.
0: Tanto grazie per essere con noi. E partirei dalla tua esperienza, appunto perché sei tra le persone che operano nella filiera della solidarietà, occupandoti della prima parte, quella della raccolta,
1: sì.
0: In questo caso di alimenti e beni di prima necessità. Quando ti sei avvicinato al banco alimentare e in cosa consiste il tuo lavoro?
1: Innanzitutto piacere, grazie dell'invito. Il mio lavoro consiste nella prima parte, quindi quella, la parte organizzativa. Ho fatto il volontario sin da bambino, ho ricordi in parte vaghi, in parte chiari, quando ero fuori fisicamente dai supermercati a chiudere gli scatoloni. Nel tempo è stato un gesto a cui ho tenuto,
0: con te.
1: Esatto, e da 5 anni a questa parte ricopro questa responsabilità, appunto, di coordinamento di tutta l'area Cremona Casalmaggiore, e se vuoi vediamo anche come
0: ecco,
1: si
0: sarebbe interessante sapere un po' come si sviluppa la filiera del dono, perché appunto tu fai parte di questa, tanto di un'area territoriale ben precisa, di questa prima fase di raccolta in cui la persona che è interessata o desiderosa di lasciare qualcosa a qualcuno che può averne bisogno può donare alimenti per le prime necessità, poi ci spiegherai esattamente cosa può essere donato, ma non sa a chi va questo dono. È una seconda parte che poi diciamo si completa tramite l'aiuto e il supporto di altri volontari. Ma se vuoi farci una sintesi velocissima.
1: Sì, sintesi velocissima è che il tutto parte da Fondazione Banco Alimentare, senza la quale tutto quello che abbiamo vissuto sabato non sarebbe stato possibile. In seconda battuta mi viene da dire che la base fondante di questo gesto è partire con degli amici, perché altrimenti da solo non sarebbe fattibile. E poi inizia la parte dove ci si tira sulle maniche, ovvero ci si preoccupa di far sì che il giorno della colletta alimentare, fuori da più possibile supermercati della nostra provincia, si possa incontrare uno o più volontari che propongano la partecipazione a questo gesto, che è un gesto semplicissimo di raccolta diretta di alimenti a lunga conservazione. Una volta raccolti vengono inscatolati, stoccati in un magazzino, e nei prossimi giorni il compito che avremo sarà quello di far pervenire questi doni il prima possibile a quello che è un lavoro preziosissimo che fanno le strutture caritative del nostro territorio, sono 25 per l'esattezza, e che fanno tutto quel lavoro nascosto di cui dicevi prima e che anche io non conoscevo e di cui sono rimasto piacevolmente sorpreso. Giusto per dare un'indicazione, solo nella nostra provincia oltre 5.000 persone poi durante l'anno ricevono i pacchi che sono stati raccolti. Ecco, io...
0: Sono moltissime
1: ed è stato per me impressionante venire a conoscenza di questo mondo, direi nascosto, ma in senso quasi brutto, perché dietro a quella che è la miseria, molto spesso la miseria è solo la miseria materiale, rischia di essere solo uno degli aspetti di quello che è la miseria, ovvero la solitudine e anche la disperazione. Ecco che per questo il valore di questo gesto è infinitamente più potente rispetto a quello che si può vedere, perché può dare un senso di speranza alle persone che poi,
0: certo,
1: godono di questo.
0: È anche un contatto, perché alla fine anche chi riceve da un volto, riceve da qualcuno, quindi c'è ancora una volta l'incontro. Prima, quando c'è la persona che dona, che consegna qualcosa, c'è l'incontro con voi, e anche nell'ultima fase di questo filo rosso, l'incontro tra il volontario e la persona che riceve.
1: Sì, Guarda, da 29 anni a questa parte, Colletta Alimentare ha sempre lo stesso titolo, che è condividere il bisogno per condividere il senso della vita. È un titolo forte, perché sembra quasi esagerato, contiene quello che tu hai detto adesso, no? Per cui evidentemente chi ha pensato questo gesto, che è stato Don Giussani appunto 30 anni, quasi 30 anni fa, conosceva bene l'umano, e, perché facendolo si scopre che c'è qualcosa in noi che spesso è dimenticato e sconosciuto, dove il fare per gli altri dice qualcosa di noi che
0: e dà senso che anche al nostro, alle nostre, esatto, azioni, al nostro stare al mondo, diciamo. E ecco, faccio un passo indietro. Mi hai citato lo scorso weekend, perché appunto Cremona si è tenuta la 29esima giornata nazionale della colletta alimentare. A livello regionale i dati sono molto buoni. Si parla di, leggo per non sbagliare, 1950 tonnellate di alimenti donati, quindi pari alla 5,4% in più rispetto all'anno scorso, dove comunque i numeri erano decisamente alti. Buon traguardo regionale. Su Cremona com'è andata?
1: Su Cremona è andato bene, segue il dato, il trend che hai citato. Per la precisione abbiamo raccolto quasi 39 tonnellate di alimenti, che corrisponde a un più 6% in più.
0: Più 6%, quindi sì, superiore alla media regionale.
1: Di qualche centesimo, se vogliamo dirlo, sì, abbiamo superato la media regionale, e questo è sorprendente perché è un gesto che ormai da un lato è sì nelle corde della cittadinanza, perché molto spesso quasi non bisogna spiegare
0: che cosa si sta facendo. Sanno, esatto, chi siete, sanno cosa fate.
1: Sanno cosa facciamo, anche se è un gesto che va sempre riguadagnato, perché non è mai scontato, come dire, muovere quasi 800 volontari tra adulti e bambini.
0: Parliamo della tua zona in questo caso?
1: Della zona, sì, okay, qui di Cremona. E non è mai scontato ricevere dei sì, eppure è così attrattivo e così semplice partecipare a questo gesto che non mancano mai le centinaia di incontri e le centinaia di sì che vengono detti quel giorno.
0: E che senso ha oggi il dono silenzioso, quello in cui siamo molto abituati a essere esposti anche quando facciamo qualcosa di bello? Il dono della colletta alimentare è un dono appunto invisibile, perché la persona offre del cibo che arriverà a una persona che non conosce. Che senso ha oggi questo e come è cambiato l'approccio delle persone a questo gesto?
1: Ma io posso dirti quello che significa per me. Io credo che in un contesto sociale dove siamo invitati, diciamo, immersi nell'individualismo, no? Dove siamo invitati a pensare per lo più a noi stessi, a realizzarci da soli, a pensare solo a se stessi.
0: All'individualismo, quindi siamo,
1: esatto,
0: molto orientati al sé.
1: Questo gesto spacca questa misura, e anche per me va sempre rivissuto, perché non è banale e non è scontato rendersi conto che da soli siamo perduti.
0: Siamo soli.
1: Esatto. E grazie, per questo è anche un gesto, mi piace dire, educativo, no? Perché racchiude un significato appunto che alla fine riempie il cuore, perché se posso dire semplicemente, ogni volta che vado a letto il sabato sera della colletta alimentare mi ritrovo contento, con tutto l'impegno, con tutta la fatica, la stanchezza, non mi sono ancora ripreso, ma è veramente geniale, perché c'entra qualcosa in noi che però abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo proponga. Ecco, io ho la fortuna e la grazia di avere qualcuno che mi propone di fare cose che mi fanno del bene.
0: e a tua volta fai un po' la scintilla, cerchi di essere catalizzatore di questa energia che poi appunto arriva a destinazione, ma ogni volta rilancia questa possibilità anche per chi dona e per chi accoglie.
1: Ci proviamo, sì.
0: E chiudo con una domanda un po' più personale. Ti è mai capitato di ricevere di avere un momento particolare con una persona che dona, con un volontario che ha espresso quanto fosse importante per lui o per lei la possibilità di fare questo?
1: Allora, personale sì, è successo sabato mattina presto, nel senso che noi con un gruppo di amici desideriamo iniziare insieme la giornata con la messa presso i frati Cappuccini. Al termine di questa messa ho incontrato, prima di partire per le 700 appuntamenti della giornata, ho incontrato un ragazzo, un africano, che ho conosciuto proprio lì quando chiedeva l'elemosina, no? E chiacchierando, come stai, come non stai, insieme ad altri amici abbiamo detto: oh, ma oggi c'è la corletta alimentare, ti ricordi, vieni a farla con noi. Lui, senza battere ciglio, ha detto, con il suo italiano impacciato, assolutamente sì, e si è coinvolto per quello che poteva. Mm-hmm. Non poteva donare perché non ha di che dare, ma questo poco conta, perché ha dato qualcosa di se stesso. È venuto con noi in un supermercato. Lui ha detto poteva dalle 10 alle 15:30, lui ha preso la sua bicicletta, l'ha caricata sul treno, è venuto qua, ha fatto il suo turno.
0: Quindi è diventato un volontario.
1: È diventato un volontario e con gli amici nigeriani che entravano nel supermercato si spendeva per spiegare che cosa stesse succedendo, ed è bellissimo perché questo conferma che questo è un gesto dove tutt'altro che borghese, no? Dove chi può permetterselo dà del proprio superfluo a chi invece è svantaggiato. Alla colletta alimentare ciascuno può dare qualcosa, nessuno è privato dell'esperienza del dono.
0: E in questo caso può essere anche il tempo.
1: Può essere anche il tempo. Se vogliamo fare un ultimo esempio materiale, in un altro supermercato della città, la classica signora che alla fine si presenta al nostro punto di raccolta con un carrello pieno e dice: questo è per voi, venuta apposta per fare unicamente
0: un'intera spesa per la
1: colletta. Al momento dei ringraziamenti lei ha risposto: è dovere. Ora, quando si ascoltano queste testimonianze, non ci sono parole da aggiungere, come no.
0: Sì, devo dire che ha riassunto tutto.
1: È così.
0: E ultimo appuntamento? Prossimo appuntamento?
1: Prossimo appuntamento, noi dobbiamo correre per consegnare quello che ci spetta. Fondazione va avanti tutto l'anno. Mm-hmm. Prossimo appuntamento, novembre 2026. Non so ancora il giorno, ma io ci sarò.
0: Grazie mille a Francesco Bruschi per aver raccontato la sua esperienza, per averci ricordato quanto è importante il dono e quanto sia un gesto spontaneo che si rigenera anche attraverso la partecipazione. Grazie davvero.
1: Grazie, è stato un piacere.
0: E grazie per essere stati con noi. Trovate queste e altre interviste su riflessimag.it, su YouTube, su Spotify e anche su Instagram. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

L'utile e il dilettevole. Cose da fare e cose da sapere. Ecologia domestica. Testo di Monica Rossi per Casa Viva. Al microfono Betty Cattaneo. Economia domestica oggi significa anche ecologia domestica. In questi tempi di fretta, di spreco, di inquinamento, si è fatta strada la necessità di ridimensionare, almeno in parte, i nostri rapporti con l'ambiente, a partire dai piccoli gesti quotidiani e quindi anche dall'ordinaria amministrazione domestica. Le cose da fare sono molte e tutti possiamo dare una mano per migliorare la situazione del nostro paese inquinato. Nella prima parte di questo programma abbiamo parlato di come si può pulire senza inquinare e come si evitano gli sprechi di energia elettrica e acqua, due beni che diventano ogni giorno sempre più preziosi. Proseguiamo oggi con alcuni consigli sul risparmio di combustibile che oltretutto ha raggiunto costi da capogiro che incidono fortemente sul bilancio familiare. E concludiamo parlando di come si riciclano i rifiuti.

Il problema riscaldamento. Un appartamento può essere riscaldato a 20 gradi anche diminuendo l'abituale consumo di combustibile. Innanzitutto è necessario limitare la dispersione del calore attraverso le strutture dell'edificio, attuando un buon isolamento di tetto, muri e finestre. Naturalmente non dovete dimenticare, a lavori ultimati, di regolare l'impianto di riscaldamento, altrimenti avrete solo una casa più calda, ma nessuna diminuzione dei costi per riscaldare. Inoltre, per sfruttare al meglio l'energia fornita dal combustibile, bisogna migliorare il rendimento dell'impianto con interventi di manutenzione e revisione, controllo dei canali di scarico dei fiumi, pulizia della caldaia. Se avete un impianto autonomo, inserite dei termostati con orologio incorporato nei termosifoni. In questo modo potrete mettere in funzione la caldaia a una determinata ora, magari mezz'ora prima che torniate dal lavoro, senza riscaldare la casa inutilmente per tutto il tempo che state fuori. Certo, tutti questi accorgimenti costano denaro, ma le spese sono ammortizzabili abbastanza velocemente grazie al consumo ridotto del combustibile. Inoltre, in base alla legge 308 sul risparmio energetico, si possono avere rimborsi sulle spese sostenute. Eccovi altre regole generali per stare al caldo senza consumare in eccesso e vivere meglio anche dal punto di vista igienico. Per arieggiare la casa, aprite le finestre spesso e per brevi periodi, piuttosto che a lungo e una sola volta al giorno. Tenete le stanze a temperature differenziate e in ogni caso mai superiori ai 19-20 gradi. In cucina ne bastano 18, visto che ci sono i fornelli accesi. In camera da letto, dove dormite soltanto, tenetevi sui 15 gradi e aumentate il numero delle coperte. Se siete freddolosi di natura, copritevi di più invece di alzare il riscaldamento. Curate il tasso di umidità nell'appartamento. L'aria troppo secca fa male, provoca disidratazione e fa sembrare l'ambiente più freddo. Si può tenere nell'appartamento un igrometro che riveli l'umidità presente. Per il benessere ambientale dovrebbe essere tra i valori del 40-60%. Se l'ambiente è troppo umido, improbabile che avvenga, occorre areare. Se troppo secco, umidificare. Dotate tutti i termosifoni degli appositi contenitori portacqua e ricordatevi che le piante sono i migliori umidificatori naturali. Non usate i copricaloriferi. L'aria calda non deve ristagnare ma diffondersi in maniera omogenea nel locale. Per lo stesso motivo dovreste mantenere i mobili a una distanza di almeno 20 cm dal calorifero.

Ecco ancora 5 consigli per contenere lo spreco di energia. Per aumentare la potenza del termosifone, mettete dietro dei fogli d'alluminio. Rifletteranno il calore proiettandolo verso la stanza anziché contro il muro. Spegnete il programma della centrifuga a metà e fate asciugare i vestiti nella lavatrice per mezz'ora. Il risultato sarà lo stesso, la spesa un po' inferiore. Per risparmiare acqua e ammorbidente, mettete dell'aceto nell'acqua del risciacquo. Le candele dureranno più a lungo e bruceranno più lentamente con una fiamma più regolare se le metterete nel freezer 2 ore prima dell'uso. Tenete presente che le pile consumano molto di più dell'elettricità. Una radio portatile, che resta accesa per 2 ore, consuma 40 volte in più dell'energia consumata dalla stessa radio collegata alla corrente. Un freezer rende molto di più se è pieno. Se non riuscite a riempirlo, stipatelo con prodotti a basso costo. Ecologia domestica vuol dire soprattutto riciclare i rifiuti. In particolare vetro, alluminio, carta, farmaci, pile, prodotti tossici, rifiuti ingombranti. Finiremo sommersi dai rifiuti? Non occorre consultare le previsioni di Nostradamus per supporre che questa sarà la nostra sorte più prossima. In effetti il problema dei rifiuti è grave e i pericoli per la salute sono notevoli, non solo per un fatto di quantità. Molti rifiuti sono altamente inquinanti, difficili da distruggere, quando addirittura non emettono sostanze tossiche che, bene o male, finiscono nell'aria, nell'acqua, nel cielo di tutti. In natura questo problema non esiste, tutto viene recuperato e riutilizzato, mentre la mentalità dell'usa, getta e inquina è un fatto tipicamente umano. Anche noi dobbiamo imparare a riciclare i nostri abbondanti scarti, col vantaggio che, oltre a preservare l'ambiente, risparmieremo energia. Per produrre 1 chilo di vetro si consuma 0,5 chilo di petrolio. Per produrre lo stesso chilo impiegando rottami di vetro ne bastano 350 grammi. Un discorso simile può essere fatto per l'alluminio e naturalmente usando il sistema della cauzione si risparmierebbero per intero i 500 grammi di combustibile. La parola d'ordine sarà raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti solidi urbani. Molti comuni si stanno muovendo più o meno lentamente in questa direzione, quindi si può collaborare cominciando col non sbattere in pattumiera tutti i materiali per cui è già previsto un recupero. Non spaventatevi, non dovrete riempirvi la casa di robaccia. Sarà sufficiente un bidone in più rispetto a quello dell'immondizia, dove depositare bottiglie, lattine, pile scariche, eccetera. Potete tenerlo sul balcone e di tanto in tanto smaltire i contenuti nei vari luoghi di raccolta. Il vetro. Dove si può acquistate con il sistema cauzione, che permette un recupero immediato dei contenitori. Altrimenti portate le vostre belle bottiglie, i barattoli e affini alle campane per la raccolta. Alluminio, idem come per il vetro. La carta. Risparmiare gli alberi, usare carta riciclata. E naturalmente collaborare alle operazioni di recupero, tenendo da parte tutta la carta pulita, non plastificata, metallizzata od oleata. Tantissime organizzazioni ormai raccolgono la carta usata. In primo luogo il comune, associazioni religiose, enti e anche le scuole. Ci sono inoltre aziende specializzate in carta da macero, in questo caso però servono quantitativi consistenti perché vengano a ritirarla, ad esempio tutto il condominio. Altri referenti sono l'Assocarta, Associazione Italiana Industria della Carta, di Roma, la Croce Rossa che ha l'esclusiva per il ritiro della carta dagli enti pubblici.
farmaci. Non buttate mai farmaci scaduti o inutilizzati nella toilette o nella pattumiera. Portateli negli appositi contenitori raccolta che si trovano in tutte le farmacie. Le pile. Il mercurio delle pile scariche può contaminare centinaia di metri cubi d'acqua e quintali di cibo. Le più pericolose sono quelle a pastiglia usate per gli orologi e le macchine fotografiche. Per legge ogni comune è obbligato a mettere a disposizione dei cittadini dei contenitori per la raccolta delle pile e dei medicinali. Acquistate di preferenza le pile ricaricabili con l'apposita macchinetta e quelle cosiddette ecologiche. E comunque quando potete fatene a meno, usate la corrente. Altri prodotti tossici. I prodotti chimici per sviluppare le foto vanno rimessi nei contenitori e riportati al negoziante. L'olio dell'automobile deve essere restituito al benzinaio o al meccanico più vicino. Il Consorzio Italiano per gli oli usati provvederà a raccoglierlo. Questo vale anche per vernici e solventi. Vanno raccolti in barattoli con coperchio e consegnati alla nettezza urbana o alla discarica comunale.

Un discorso a parte per i rifiuti ingombranti, che tante volte si trovano sparsi intorno ai cassonetti. Il comune offre un servizio apposito. Va aggiunto che la coscienza ecologica del rifiuto non si limita allo smaltimento differenziato, si può svolgere un'azione preventiva, iniziando in fase di acquisto. Basta dare la preferenza ai prodotti e alle confezioni meno inquinanti e più riciclabili. Un taglio drastico deve essere rivolto ai materiali plastici, comprate nel meno possibile. Per fare la spesa preferite i sacchetti di carta o le borse di paglia, juta e cotone. Usate più volte i sacchetti di plastica per la spesa e poi usateli infine per i rifiuti. Tenete comunque presente che anche i sacchetti fotodegradabili vengono dissolti, è vero, grazie all'azione dei raggi solari, ma il guadagno è unicamente estetico, perché le particelle in cui si decompongono sono ancora tossiche.

Le regole dell'ecoconsumatore. Preferite le bottiglie e i contenitori di vetro o carta a quelli di plastica o Tetra Pak? Scegliete formati grandi. Tre lattine richiedono più materia prima rispetto a una della stessa capacità. Rinunciate alle voluminose confezioni di lusso e da regalo. Riducete il più possibile o eliminate tutti gli articoli usa e getta come piatti, bicchieri, tovaglioli. Niente spray, meglio i prodotti con spruzzatore manuale o vaporizzatore. Scegliete frutta, verdura, insaccati, non cellofanati.

Ecologia domestica significa anche risparmiare o riutilizzare tanti materiali che entrano nella nostra casa. Ecco alcuni esempi. Delle vecchie assi di legno possono essere trasformate in deliziose cassette per i fiori da mettere sul davanzale. Vi serviranno 3 assi della lunghezza del davanzale e 2 pezzi più piccoli. Tagliate le assi a misura, quindi con delle viti in ottone avvitate la base ai lati. Praticate qualche foro nella base per favorire lo scolo dell'acqua e rifinite con una mano di vernice trasparente. Per far durare a lungo la corda della tapparella e fare in modo che si avvolga con facilità, sfregatela con un pezzo di paraffina. Avete un tappeto a cui tenete in modo particolare, ma col riscaldamento a pannelli rischia di rovinarsi? Stendete un tappeto sottile e di poco valore sotto quello prezioso, lo isolerà dal suolo e dal calore. Per togliere la vernice vecchia dai pennelli, metteteli a bagno nell'aceto caldo. Un pennello nuovo dura di più, mettendolo prima a bagno per 12 ore nell'olio di lino.

quasi riempie di schiuma il cielo di fumi. La chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano.

L'utile e il dilettevole. Cose da fare e cose da sapere. Ecologia domestica. Testo di Monica Rossi per Casa Viva. In studio Betti Cattaneo.

0: altro che nota. Non è proprio giusto, giusto, ma però io sono certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, senti il trillo. Stanno a sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado.
1: Galleria di personaggi. Mina, di Silvio Bertoldi, seconda parte.

Qual è la vita privata di Mina? Si sanno poche cose e si fanno molti pettegolezzi. Intanto questa donna così gradita agli intellettuali, intellettuale non è di certo. Le sue letture si limitano a Topolino, anche se qualcuno afferma d'avere veduto sul suo comodino Il mestiere di vivere di Pavese. Se fosse vero, sembrerebbe una giustificazione della propria condotta. Penne raffinate si sono sbizzarriti a scrivere di lei scempiaggini come la seguente: accetta la sua totale subalternità femminile, per dire che le piacciono gli uomini. Se lo ha letto avrà riso. I bei ragazzi le sono piaciuti senza complicazioni letterarie e adesso è appagata con un tranquillo compagno di Cremona, il dottor Eugenio Quaini, cardiologo.

Dicono che ami vivere circondata da un suo clan di fedelissimi, come tutti gli insicuri. Con questo clan lavora, viaggia, gioca le interminabili partite di scopone di cui si favoleggia, resta alzata fino all'alba tra piatti di spaghetti, fumo, whisky, chiacchiere, scoppi di allegria e di rabbia, parolacce e scherzi. Anni fa era facile vederla cenare al ristorante Santa Lucia di Milano, dove vanno gli artisti dopo teatro, ma non per stare con quelli del suo ambiente. Si ritirava a un tavolo isolato insieme al proprietario e a un paio dei suoi fidi, impegnata in aspri combattimenti con le carte, dai quali usciva quasi sempre vittoriosa. Poi si dileguava nella notte nebbiosa, una lunga sciarpa rossa, grandi occhiali neri, anche nel buio, avvolta nell'ampia pelliccia. L'autista la riportava a Lugano, a dormire fino al pomeriggio del giorno seguente.

La donna è carnale come le sue canzoni. Ama il cibo, il vino, il gioco, l'amore, il possesso. È gelosa, lunatica, generosa e tirchia. Ha il problema delle giornate. Probabilmente Lugano non la diverte, ammesso che qualcosa la diverta. Il cinema, di cui è fanatica, non può riempirle l'esistenza. Il lavoro è millesimato, come lo champagne. I figli sono grandi. Per un po' si parla di calcio, ma l'argomento è limitato. I giornalisti non possono varcare la soglia della sua casa. E allora il cerchio si chiude. Restano soltanto le canzoni, il vero, autentico rifugio di Mina, lo scopo della sua vita.

Le canzoni che ci turberanno nel profondo, lasciandoci la nostalgia della sua voce invisibile. Ha scritto acutamente uno spirito non meno strambo di lei, Roberto D'Agostino, uno di quelli della notte. Genio vero della musica, in senso proprio, non nel senso di pop né di proletario, inventrice di un look irresistibile, mescolante energia, entusiasmo, autoparodia, incosciente simbolo dell'insofferenza giovanile contro il perbenismo di Nilla Pizzi e di Carla Boni, Mina ha ormai imparato a separarsi dal corpo di quel passato immobile nella memoria della gente.

Semina piace agli intellettuali altrettanto e forse più piace ai milioni di italiani che hanno sempre sognato di compiere le sue trasgressioni senza avere il coraggio di dichiararlo o di farlo. È la donna che ha sfidato l'opinione dei benpensanti, che non ha pagato le tasse, 180 milioni dovuti al fisco, dicono, che se n'è andata da un'Italia divenuta insopportabile, che se ne infischia della politica, che ostenta come virtù le proprie debolezze e non tiene conto del giudizio altrui.

fatti e atteggiamenti riprovevoli? Cattivi esempi? Forse, ma alzi la mano chi nella propria vita non ha sognato almeno una volta ribellioni di questo genere, uno sbattere la porta che compensasse del grigiore e dell'anonimato della legalità. Mina ha saputo in compenso dire di no a tante cose per cui altri sarebbero caduti in ginocchio, rifiutando compromessi lusinghe. Ha detto di no per sempre al Festival di Sanremo, dopo esservi stata contestata e derisa ed esserne rimasta profondamente ferita. Ha detto di no a scritture principesche, a disegni su cui lei stessa avrebbe potuto scrivere la cifra dell'importo. Ha detto di no ai produttori cinematografici, dopo deludenti esperienze davanti alla macchina da presa. Dice di no da anni alla televisione, che punterebbe sulla sua presenza per un rilancio doppio o triplo di quello derivante dalle varie Carrà o Bonaccorti. Dice di no a chiunque pagherebbe per sfruttare il suo nome e la sua immagine.

probabilmente tutto ciò non ha molto senso da parte di chi in fondo ha invocato di sua scelta la strada del personaggio pubblico, ma Mina difende proprio questo, la sua scelta e nello stesso tempo il suo diritto indiscutibile di rinnegarla. Se in una simile alternanza di controsensi e di orgogliosi rifiuti, di dissennatezza e di snobismo, pagando sempre di persona, isolandosi dal mondo fino a scomparirne, si rimane un personaggio ancora presente e ancora desiderato dopo 20 anni, significa che si possiede un talento naturale al di là del tempo e delle mode. E il talento di Mina si chiama canto.

Il suo canto non tramonterà mai, fatto com'è oltre alle doti musicali e alla bravura interpretativa di una suggestione e di un fascino addirittura morbosi. Quasi tutte le cantanti più famose della sua stagione sono oggi tramontate o dimenticate, ma più di tutte resiste Mina. Non si vede, non offre pretesti per parlare di lei, è uscita dal mondo dello spettacolo, non vive nemmeno in patria, ha cancellato i vecchi amici determinanti nella sua carriera, Bernardini della Bussola, il maestro Gianni Ferrio, Lelio Luttazzi, il regista Falqui, l'impresario Sacerdote, eppure resiste.

0: Molti la aspettano in televisione, ma forse il luogo deputato per un eventuale Iran 3 non sarebbe il piccolo schermo, bensì la Versilia, dove per anni i più splendidi Mina ha celebrato ogni estate i suoi fasti. Appariva verso le 11 di sera nel fascio di luce del riflettore puntato su di lei e la sala piombava nel silenzio, in attesa dell'inizio del rito. C'era una totale identificazione tra il pubblico e la cantante. Poi Mina dava il via alle canzoni, abbandonandosi, consumandosi, spossata, terminando stravolta da un raptus con 2 o 3 chili persi, mentre gli applausi diventavano urla da stadio. Il pubblico si ammassava per toccarla, per pretendere bis. Lei, tra le quinte, davanti a un whisky senza ghiaccio, aspirando il fumo di una sigaretta, pallida e assente, ogni volta si commiserava, tenendo il conto degli anni del suo successo e del prezzo al quale lo pagava.
1: Ricominciare da capo.

Anche Mina sa che la Versilia sarebbe il luogo della sua ricomparsa, ma ormai ha tagliato i ponti. Si illudono coloro che credono in un suo ripensamento, salvo il contrario, come è giusto precisare parlando di lei. Perché dovrebbe? Gli stimoli di allora si sono dissolti. Possiede abbastanza denaro per vivere la vita più gradita, rifugge la pubblicità e comunque non ne ha bisogno. Il pubblico le fa paura, dei microfoni, dei palcoscenici ha orrore. È convinta di appartenere a un mondo ormai scomparso e non ha voglia di inserirsi in quello in cui oggi viviamo, rimpiangendo il passato. La sua biografia è conclusa e non ha neppure troppi capitoli. La nascita è il 25 marzo del 1940, il casuale debutto, gli amori, la passione per Pani, il dissesto paterno, la morte del fratello, Geronimo in arte, e del marito Virgilio Crocco, la nascita dei due figli. Salvo le trasgressioni, dunque, un'esistenza abbastanza simile a quella di tanti che non hanno l'obbligo di cavalcare il successo. E allora? Allora resta soltanto, se si vuole tentare di penetrarne il mistero, di cercare noi la spiegazione che Mina si è sempre rifiutata di fornire su cosa l'abbia spinta, a un certo momento, a un irrevocabile ritiro.

0: Per capire il suo ritiro occorre forse tornare indietro al 1978, quando all'improvviso, dopo una lunghissima assenza, Mina annunciò che sarebbe tornata a cantare in pubblico. Naturalmente scelse la Bussola di Forte dei Marmi, il locale dei suoi trionfi. Fu il grande avvenimento della stagione. Lei ricomparve nel solito cono di luce, il microfono in mano, le braccia rotanti in gesti di inconfondibile stile. Era grassa, quasi sfatta, avvolta in un peplo nero, lungo fino alle caviglie, emozionata come una debuttante, bersagliata dei flash di 100 fotografi.
1: La vita è un letto sfatto.
0: Cantò le antiche canzoni famose, i brani più ardui e impegnativi del jazz. Squarciò la notte salendo con la voce un'ottava più su di dove sia possibile giungere.
1: Non gioco più.
0: Cantava e sudava, ma il sudore si mescolava alle lacrime. Era atterrita e trionfale. Rientrò in camerino, quasi portata a braccia dagli accompagnatori. Piangeva e gridava, mai più, così non è possibile. Non era riuscita a superare la prova. Non sarebbe mai più tornata. Perché? Perché quella sera, cantando alla Bussola, Mina si era resa conto che qualcosa di lei se n'era andato per sempre, la giovinezza.

0: Vorremmo concludere questo nostro omaggio a una straordinaria cantante quale Mina con un esempio di come la Tigre di Cremona, come era soprannominata un tempo, lavori in sala di incisione.
1: No, che freddo improvvisamente qua dentro. Invece di cominciare col fa basso, cominciare con un'altra nota così mi appoggio meglio dopo.
2: Cominciare con una nota più alta?
1: Sì.
2: E no, è meglio se cominci con... Se dovresti cominciare con una nota più bassa.
1: Sì. Va bene. Che sarebbe precisamente... Fa... Aspetta un attimo che bevo.
3: Che voce è?
2: Ho detto, fanne una più lunga che vuoi.
1: Questa è la prima voce, Gianni? Sì, la prima voce. Mi dovresti dare il tempo prima, così io conto 8?
2: Prima un po' di più, perché l'ultima nota se no viene corta.
1: 8 quarti, 9, 10 quarti.
3: Allora, ci state sentendo, oggi?
1: Così detto, Alba? Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Vabbè, cominciamo questo, dai.
2: Conta 10.
1: Ora, annuncio, ti provo. Ti provo il livello. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo, scusa. 10 devo contare. Da. È forte. È forte?
3: Va bene.
1: Voce A. Voce A. Oddio, se mi viene da ridere siamo fregati. Nuccio, non guardarmi. Girati dall'altra parte. Girati. Ecco.

0: nota non è proprio giusta, giusta, ma però io sono certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il grillo, senti il grillo, stanno a sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su.
1: Avete ascoltato?
2: Galleria di personaggi.
1: Mina
2: di Silvio Bertoldi, seconda parte.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Cerignola. La dolcezza di una caramella per salvare vite deviate dall'illegalità. L'impegno in un lavoro in regola per cercare di rimettersi in cammino e reinserirsi nella società. E l'obiettivo della fabbrica di caramelle realizzata nella sede del centro educativo di Orama, gestito dalla cooperativa sociale Charlie Fasserf, braccio operativo della Caritas diocesana di Cerignola, Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. I destinatari del progetto sono ragazzi segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali Minori di Bari, che intraprendono percorsi di reinserimento sociale e che, adeguatamente formati, imparano la preparazione del dolce bonbon che nasce in una realtà complicata e caratterizzata da fragilità. Don Pasquale Cotugno, direttore della Caritas diocesana di Cerignola, Ascoli Satriano.
1: Siamo in una città molto complessa che vede anche il malessere della criminalità e del lavoro nero. La Caritas da sempre ha l'ambizione di proporre delle opere segno che cercano di animare la comunità e dare speranza.
0: La fabbrica intende motivare i ragazzi, spingerli a comprendere l'importanza di adottare uno stile di vita fondato sul rispetto e sui valori della giustizia e della prossimità. Gaetano Panunzio, presidente della cooperativa sociale Charlie Fasserf.
2: Io ritengo che anche questa attività sia un'attività, come dire, di giustizia riparativa e quindi volta a ricucire uno strappo con la comunità all'interno del quale vivono, volte a dimostrare come sia possibile dare una seconda possibilità.
0: Nei locali del laboratorio della fabbrica di Charlie si imparano le regole del lavoro, si insegna un mestiere, ma si cerca di forgiare alla gioiosa convivenza, come spiegano i beneficiari.
3: L'ambiente qui nel laboratorio è abbastanza, come posso dire, mi trovo benissimo, diciamo. Poi i miei colleghi, insomma, fanno passare subito, diciamo, l'orario lavorativo.
0: La fabbrica, le caramelle e i sorrisi che nascono nel laboratorio sono la risposta al buio dell'illegalità. Francesca Colopi, assistente sociale.
4: Questo progetto può cambiare la città perché può far rendere conto a tutti i cittadini che, nonostante si commettano degli errori, si può sempre rimediare agli stessi, che nonostante un ragazzo abbia appunto commesso un reato può comunque lavorare e può farlo anche molto bene.
0: La produzione di caramelle restituisce onestà e dignità.
3: Auguro sempre una crescita sempre più grande, diciamo, perché con il nostro impegno e il nostro lavoro vorremmo far conoscerlo un po' a tutti.
2: Io auguro alla fabbrica di dare sempre più possibilità lavorative e di essere strumento di crescita all'interno della stessa comunità.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto di amore.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Bentrovati a tutti con una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Oggi, visto che la puntata esce proprio il 9 marzo, all'indomani della Giornata Internazionale della Donna, proprio su questo tema ci concentriamo. Una ricorrenza importante, quindi abbiamo scelto tre ospiti d'eccezione. Abbiamo Eleonora Busi, giornalista, conduttrice, modella, mamma.
2: Ciao.
1: Tante altre cose, ben arrivata. Finalmente ricambiamo l'invito di settembre a
2: vero, a ogni giorno con noi, è vero.
1: Ce l'abbiamo fatta. Loretta Maffezzoni, criminologa, studentessa, modella e attivista. Ben trovata.
3: Grazie.
1: Ciao, grazie di aver accettato l'invito. E Elena Spelta, gommista e ideatrice dell'hashtag She Can Do It e mamma.
4: Esatto.
1: Abbiamo detto tutto.
4: Tutto.
1: Allora, ci siamo pronti. Ci manca solo una cosa da fare, il nostro solito rito. Ci affacciamo? Ci affacciamo. Dicevamo, tema delicato, interessante, usciamo all'indomani di quella che di solito viene definita la festa della donna, ma c'è un di più, non è la festa della donna, è la giornata internazionale della donna che già ci dà un'idea di un valore diverso. Partirei aprendo subito un tema importante che è quello del lavoro. Tutte e tre lo vivete in maniere diverse, quindi che percezione avete del gender gap nel mondo del lavoro? Loretta, hai fatto una faccia terrificata, quindi ti darei la parola subito.
3: No, allora devo dire che vabbè, ovviamente come si sa rispetto al passato la situazione è cambiata per fortuna, quindi ci sono più donne, no? All'interno, nell'ambito lavorativo in generale, nei vari campi, però comunque c'è ancora...
1: Hai aperto con una frase che chiamava un però gigantesco.
3: C'è ancora un elevato gender gap, ma anche perché non c'è un riconoscimento della donna come donna lavoratrice e anche come è che possa ricoprire anche altri ruoli, è prettamente il riconoscimento della donna come mamma, e quindi se fa entrambe le cose diventa una supereroina power, ma in realtà svolge semplicemente entrambi i ruoli che le sono consoni, no? Per scelta, non perché una società ti debba imporre di essere per forza tutto. E rispetto a questo c'è anche la questione del mancato supporto che hanno le famiglie rispetto a magari se c'è la presenza dei figli o nell'eventualità che si vogliano fare dei figli, perché rispetto anche al gender gap nell'ambito lavorativo ci sarebbe da introdurre la questione per cui c'è un tasso di natalità in Italia e nel resto dei paesi occidentali abbastanza basso, perché non ci sono neanche i sostegni a favore delle famiglie, e quei pochi che ci sono non bastano.
1: Elena, sei in controtendenza tu? 4 figli.
4: Sì, sono in controtendenza, ma sono assolutamente d'accordo con lei, soprattutto sulla visione della supereroina. Mi ritrovo tantissimo, perché avendo appunto più della media nazionale dei figli c'è sempre questa frase ricorrente: ah, ma che
1: ma come non fai?
4: Non è un plus perché abbiamo fatto più o meno figli. Io ho scelto di fare i figli perché mi andava, era nelle mie corde, lo sentivo mio come desiderio, ma non è un obbligo sociale. E parallelamente ho scelto un lavoro diverso da quello che le persone reputano un lavoro adatto alle donne, e quindi chiaramente vieni proiettata con questa luce di beatitudine attorno che assolutamente non mi appartiene. Cioè,
1: la mettiamo poi la luce in montaggio di beatitudine.
4: Non mi riconosco né in una persona che ha delle super potenzialità, sono una persona normalissima, ho semplicemente scelto due cose diverse da quello che le persone si aspettano, ma non... Niente di più.
1: Eleonora, tu l'hai un po' la vivi un po' anche a livello giornalismo, hai condotto una trasmissione che parla di calcio, un mondo tipicamente considerato maschile. Come la vedi tu?
5: Sì, forse il problema è un po' questo, no? Sì, anche per quanto riguarda il lavoro di gommista, e anche il fatto di condurre una trasmissione calcistica è frutto di un retaggio culturale completamente sbagliato, per cui le donne non possono o non sono all'altezza, o se sono all'altezza devono presentarsi in un certo modo fisicamente per fare una cosa. Quindi questo è figlio di una cultura che dobbiamo assolutamente cambiare, perché è sbagliata, altrimenti altro che ci vorranno 5 generazioni per andare a lineare il gender gap, ce ne vorranno molte di più. Fino a che continuiamo a ragionare così, far ragionare così i nostri figli, non andremo da nessuna parte. Il cambiamento deve ovviamente partire da noi e dobbiamo iniziare ad educare questi figli in un certo modo, ma dobbiamo avere il sostegno delle istituzioni. Giustamente quello che si diceva prima, come faccio a fare dei figli se dopo 5 mesi di maternità mi paghi al 30% lo stipendio? È impossibile. Anche in quanto immagino libera professionista, dover comunque sistemare 4 figli nella routine quotidiana, cioè io faccio fatica a sistemarne una, cioè forse magari il discorso di supereroina deriva un po' da questo, no? Quello che dicono, cioè comunque sei brava, nel senso che effettivamente 4 figli sono un impegno notevole e non tutti riescono a far fronte, non tutti devono necessariamente, perché chi sceglie di farne 0, chi 1, chi 2, insomma poi ognuno fa quello che crede, però non abbiamo l'aiuto e il sostegno per fare tanti figli, cioè, facciamo già fatica a farne uno, anche perché poi la nostra società ci vuole comunque laureate, ci vuole belle, ci vuole in forma, ci vuole preparate, ci vuole intelligenti, ci vuole un sacco di cose, ma non ci aiuta a fare tutte queste cose, ci dobbiamo arrangiare sulle maniche e via. Quindi mi sa che dobbiamo iniziare veramente a cambiare le cose.
1: Tu hai vissuto nella tua carriera una fase da modella, Loretta, anche tu. Quanto è forte la pressione in questo senso? Cioè se vuoi arrivare a certi livelli o a certe cose devi presentarti in un certo modo.
5: Tanto, ma perché la strada per arrivare in certi punti, per quanto riguarda le donne, viene vista passando solo da lì. Io volevo fare la conduttrice, io non riuscivo a fare la conduttrice finché non sono andata a Miss Italia e hanno detto, toh guarda, questa è carina, forse sa anche presentare, quando sono salita sul palco. E allora poi quando...
1: Era il criterio fondamentale di scelta.
5: Esatto, però purtroppo la nostra società ti fa passare ancora da lì per arrivare magari dove vuoi andare tu. Cioè non c'è una conduttrice, ma non giornalista, è conduttrice, quindi non con un titolo di questo tipo, che non sia passata da qualcosa che riguarda il suo lato estetico. Non c'è, ed è sbagliato.
1: È uno step ancora grosso da superare, direi.
3: Sì, condivido in pieno il pensiero e vabbè, io non voglio addentrarmi nell'ambito televisivo, però in passato mi sono state fatte delle proposte e guardandomi intorno, come appena è stato detto, è vero, cioè la maggior parte delle persone che sono in televisione di sesso femminile sono passate per l'ambito della moda, comunque per un aspetto estetico, oppure peggio ancora, che è la tendenza che si sta avendo negli ultimi periodi, si sono magari un po' rifatti connotati, un po' per scelta e volontà, un po' proprio per necessità, perché devi avere quell'ideale, devi trasmettere quell'ideale, devi rappresentare quell'ideale che ti dico io società, senza dirtelo direttamente. Quindi non ti dico che ti devi per forza rifare tutta per poter andare in televisione, ma vedi che se ti rifai tutta poi dopo in televisione vai perché attiri di più, perché c'è quell'idea della bellezza femminile come qualcosa di perfetto, qualcosa di irraggiungibile, qualcosa di intangibile, e perciò in questo modo si arriva di più all'obiettivo. E volevo riprendere un attimo rispetto alla domanda precedente, che è importante anche evidenziare come il gender gap è evidente anche rispetto ai ruoli di leader. Cioè è vero che ci sono molte più donne al lavoro rispetto magari ai periodi, non lo so, della prima guerra mondiale, ma comunque come leader che ricoprono dei ruoli importanti, di cape ce ne sono veramente poche, quindi comunque siamo sempre lì, diciamo che le decisioni importanti vengono sempre comunque prese dagli uomini, che hanno ancora una visione di retaggio molto machista e patriarcale, che andrebbe un attimo decostruito, questa visione che caratterizza tutta la società, però è prettamente maschile.
1: Serve uno step educativo?
3: uno step educativo, uno step informativo e uno step di scantiamoci fuori, perché guardiamoci intorno, il mondo sta cambiando e non possiamo stare in un mondo anacronistico dove comunque la donna è ancora vista come la, il cosiddetto angelo del focolare, punto e basta, e se dovesse lavorare non lo dovrebbe fare, è una sua scelta, quindi si arrangia. Cioè, diciamo che nel 2025 questi discorsi ci hanno già un po' stufato, anche tanto stufato direi.
1: Hai citato il livello comunicativo, tutte e tre direi che siete molto attive nell'ambito comunicativo. Volevo approfondire un attimo il tuo hashtag She Can Do It.
4: Sì, She Can Do It è da quest'anno anche un marchio registrato. Praticamente io 2019, quindi quasi 6 anni fa, ho deciso di aprire la mia officina non ai clienti, ma in determinate date a delle ospiti, e per insegnare la manutenzione ordinaria della macchina.
1: Di nuovo un ambito che sembra quasi esclusivamente...
4: Però, in verità, rispetto a loro io mi sento graziata da Gesù, perché nessuno mi richiede di avere una presenza particolare, anzi sono ben contenti quando solo non ho sulla tuta, cioè per loro è già il fatto che ah, ma hai anche degli altri vestiti allora. Quindi io mi sento molto fortunata in questo. E She Can Do It nasce da un gender gap che io mi sono sentita non in dovere ma in volontà di voler colmare tra le donne e tutto il mondo che della macchina. La macchina è vista un po' come, non lo so, sono milioni i meme della ragazza che alza la radio, e invece volevo sfatare questa cosa, succede anche a tanti uomini, perché nella realtà dei fatti io servo sia uomini che donne, vi posso assicurare che anche che non ne capiscono niente,
1: di tutti i colori,
4: ci sono anche i maschi.
5: Ma e hanno anche vergogna a chiedere le indicazioni loro.
4: Assolutamente.
5: Oltretutto.
1: Questo è un altro mito.
4: Assolutamente.
1: Confermo, è vero.
4: E devo dire che inizialmente, è chiaro, hanno partecipato magari le mie conoscenze, così. Quello che invece mi stupisce sempre sono le donne che prendono da altre città. Ho avuto gente dal Mugello, cioè quindi tendenzialmente
1: un bel pezzo di strada.
4: Un bel pezzo di strada per venire a fare un corso di questo genere, perché molto probabilmente magari nella sua zona non erano stati istituiti, ma la volontà mi ha stupito, non tanto il fatto che si mettano in macchina, perché appunto perché siamo in grado di guidare, non ci vedo niente di male, ma la volontà di investire il proprio tempo per migliorare affinché qualcuno non ti possa dire e tu lì sei manchevole, sei meno di me, tu devi aspettare me che mi prenda cura della tua macchina. E questa è una cosa che cerco sempre di portare anche tutti i giorni nella mia quotidianità. Cioè, se avete le mogli, le figlie,
1: un appello diretto,
4: le amiche
1: questo
4: di vario genere, non dovete farlo voi per loro, non dite se non lo faccio io lei non ce la fa, perché io muoio internamente e non vi posso neanche strangolare. Lei ce la fa benissimo, ma se la abituate a che lo fate per lei, chiaramente lei è tolta dall'equazione, si sente assolutamente titolata a non occuparsene. Come facciamo milioni di altre cose tutti i giorni, volete che non sappiamo rabboccare il liquido del radiatore? Cioè, non è una cosa per cui serva una laurea, ecco, basta spiegarmelo magari in maniera anche carina, gentile, da pari, e non a tu sei inferiore a me, ma sì. No, non si fa così, è un po' come si trattano i bambini, no? Cioè, dipende sempre come tu ti interponi a loro per fargli imparare le cose, è la stessa cosa.
1: Ah, parlare di lavoro spesso vuol dire anche parlare di famiglia, no? È come coniugare, lo dicevamo prima. Eleonora, tu sei mamma da non tantissimo, come stanno insieme le tue due realtà adesso?
5: Allora, devo dire che è difficile, ma io sono molto fortunata perché... diciamo che nella mia famiglia funziona che il carico non è solo mio, c'è una divisione del carico. Io non ho mai detto me la puoi tenere per favore, grazie, perché non è che me la puoi tenere, è anche figlia tua. Quindi,
1: però non è banale, forse, cioè, no, forse è sempre vista,
5: esatto,
1: la mamma.
5: Che esatto, è quella che... esatto, infatti il punto è proprio qua, cioè il cambiamento parte anche da noi, cioè non, sono io che non ti devo dire questa frase, sono io che magari ogni tanto, perché comunque non siamo ancora a quel livello dove dovremmo essere, ti ricordo che la figlia l'abbiamo fatta in due, quindi è ammalata, ok, un pomeriggio le ferie lo prendo io per stare con lei, alla mattina a Santi Nonni, l'altro pomeriggio te lo prendi tu, perché anch'io ho un lavoro, ho le mie cose da fare, e quindi da questo punto di vista, bene, so di tante invece mamme che sono veramente in difficoltà, so di mamme che hanno dovuto lasciare il lavoro perché non sono state in grado di coniugare entrambi i ruoli, ed è una cosa per me inconcepibile, cioè io non sarei io senza il mio lavoro, adesso non sarei io senza la mia bambina, quindi dobbiamo fare in modo che noi ci sentiamo noi stesse con tutto quello che vogliamo fare, aiutate ovunque sia possibile essere aiutate, in primis dal nostro compagno.
1: Ha portato delle rinunce la scelta di avere una bambina?
5: Sì, ho fatto fatica a fare queste scale perché non faccio più attività fisica. Perché
1: ma quello
4: che non è banale, devo dire comunque che come abbastanza. Rinuncia non è banale.
5: No, a me manca tantissimo non fare sport come lo facevo prima, perché era una parte importante della mia quotidianità e anche della mia vita. Certo, magari se mi sforzassi un po' di più, forse il tempo lo troverei. Però nell'economia in questo momento della mia giornata sono anch'io che preferisco dedicare quella mezz'ora o quell'ora che ho in più per stare con la mia bambina, perché comunque non la vedo, ho voglia di farla crescere in un certo modo, quindi piuttosto rinuncio un po' io e le faccio fare danza, le faccio fare nuoto, le faccio fare delle attività, sto tentando di fare delle attività anch'io mentre le fa lei, che così
1: le
5: è dilettevole. Però sì, ad esempio, questa è una rinuncia e può per alcuni magari essere banale, per me invece è importante, ma anche magari la semplice uscita con le amiche, andare a fare l'aperitivo, la cena, insomma è sempre un gioco di incastri per potersi organizzare e riuscire a fare le cose. Prima avevi voglia, andavi
1: e si va.
5: Chiaro.
1: È una rinuncia che fai con un certo sacrificio oppure una rinuncia che fai volentieri?
5: No, con sacrificio. E non mi vergogno a dirlo, anche se amo tantissimo la mia bambina, però sì, lo faccio con è un grande sacrificio, lo vorrei sottolineare, vorrei che tutti se ne accorgessero che io faccio questo sacrificio ed è importante che sia riconosciuto.
1: Beh, forse la parola sacrificio dà ancora più valore, no, a quello che si fa.
5: Sì, forse sì, però non è giusto, non dovrebbe essere un sacrificio. Dovrei non farlo questo sacrificio in qualche modo, comunque sì, sceglierle io o non essere obbligata perché la bambina entro le 4 o se le faccio fare i posticipi alle 5 e mezza esce da scuola e io magari ho fatto un turno unico fino alle 16 per magari senza mangiare per poter poi correre a prenderla.
1: Loretta, a livello di famiglia, se ti va, hai una storia particolare tu?
3: Sì.
1: Che tipo di famiglia, che modello di famiglia hai incontrato, soprattutto magari in positivo?
3: Allora, vabbè, io sono nata a Cremona nel 1995 e la mia famiglia biologica era caratterizzata dal linguaggio della violenza, cioè mio padre biologico agiva violenza fisica, psicologica di tutti i tipi su mia madre e perciò sono stata segnalata ai servizi sociali. All'età di 8 mesi sono andata in affido e quando avevo 3 anni ed ero già in affido, mia madre, visto che non riusciva a sopportare la situazione in casa e credo anche da un certo punto di vista egoistico in senso positivo, cioè nella speranza che le

0: crescere come una bambina spensierata, felice, contenta, che i problemi che ha dovuto affrontare sono stati i problemi che tutti i bambini, i ragazzi e gli adolescenti devono affrontare nel corso della vita. Però il fatto di aver vissuto quell'esperienza negativa all'inizio della mia vita mi ha portato ad non riuscire a gestire soprattutto le emozioni, quelle forti, perché il mio corpo, tutto ciò lo dico perché sono andata in terapia, non sono nata con questa consapevolezza, ma ho preso consapevolezza che il mio corpo nei momenti di violenza agita in casa, che per cui io non ero presente, ma ero in un'altra stanza e quindi ho subito violenza assistita, ma comunque percepivo urla, situazione di tensione e tutto il resto, e perciò il mio corpo, per sopportare questa situazione, ha imparato a negare quello che vedeva, quindi a negare la realtà rispetto alle emozioni forti, e poi questo si è andato a creare una parte di me che nei momenti in cui stavo vivendo delle forti emozioni usciva, distruggeva tutto e poi tornavo alla normalità del periodo in cui mi trovavo. Quindi diciamo che è importante vivere all'interno di una famiglia funzionale, dove comunque il linguaggio è l'amore, è il rispetto, è l'attenzione per l'altro ed è la cura, perché questo può portare il minore, il bambino, la bambina, che dir si voglia, ad avere una vita sana e serena e a magari evitare di incorrere in situazioni che possono essere, non lo so, lo scappare di casa, l'abuso di sostanze alcoliche, l'abuso di stupefacenti, per cercare di colmare quel vuoto che si va a creare quando magari si cresce all'interno di una famiglia disfunzionale, caratterizzata da un'alta conflittualità e situazioni analoghe.
1: È uno degli aspetti forse più sottovalutati quando si parla di violenza. Te lo chiedo non solo alla luce della tua esperienza personale, ma anche come criminologa.
0: Sì, quando si parla di violenza, è uno degli aspetti sottovalutati è la presenza dei minori, perché c'è il luogo comune di dire che il compagno, il padre, comunque il soggetto maltrattante dica tipo una volta che è avvenuto l'evento violento, no, agito violenza fisica, non andare a denunciare, non dirlo a nessuno perché altrimenti ti porto via i figli. Ma paradossalmente la presenza del figlio minore in casa potrebbe essere uno di quegli elementi che vanno ad avvalorare la situazione dal punto di vista giuridico, perché comunque la violenza assistita è stata inserita come aggravante rispetto ai reati di maltrattamento in famiglia. Quindi la presenza del minore e dimostrare che il minore ha subito violenza fisica o comunque violenza assistita potrebbe permettere un risvolto positivo a livello di condanna del soggetto maltrattante dal punto di vista giuridico. Però queste sono purtroppo delle informazioni che non vengono fornite, elargite in maniera, diciamo, comunitaria, nel senso di informazione da dare pur parler alle donne vittime e non vittima, ma sono informazioni che sanno gli addetti ai lavori e che secondo me dovrebbero essere più diffuse, in modo tale che io, se sono vittima, lo so, ma anche se non so, ho il vicino di casa, l'amica di conseguenza o l'amico che sa, o la persona che mi sta vicino, mi può anche aiutare di più rispetto magari a quel poco che pensa di poter fare, o il fatto di dire, non lo so, anche dal punto di vista economico, una situazione economica complicata dove magari è solo il marito che lavora, allora la donna potrebbe pensare che stare in casa e prenderle una volta ogni tanto, che sai che quel momento te le dà per qualsiasi motivo, poi è meglio rispetto che chiedere aiuto o comunque cercare di informarsi per uscire dalla situazione, che, vorrei ripetere, è molto complesso l'uscita, perché odio molto sentire le persone che dicono vabbè, ma alla prima sberla, al primo schiaffo, alla prima urla, al primo lancio del bicchiere te ne vai, ma il lancio del bicchiere, la sberla, lo schiaffo si inseriscono all'interno di un ciclo, all'interno di un percorso, per cui è già avvenuta la manipolazione, è già avvenuto tutto una serie di fatti e di cose per cui la donna non è più così lucida e non è più così razionale, perché infatti le persone che parlano e dicono alla prima sbella, al primo schiaffo te ne vai, lo dicono dal punto di vista razionale, non vivendo la situazione. Io sono sempre una che dice però quello che succede lì non ha a che fare con la razionalità, ha a che fare con l'irrazionalità, ha a che fare con il logos, quindi con la parte dei sentimenti e delle emozioni che, come tutti ben sappiamo,

0: Non sempre si
1: Non è
0: possono
1: sempre gestibile in
0: controllare.
1: maniera semplice. Elena, visto che il tempo non ci aiuta, ti chiedo di chiudere con una battuta. Loretta ci ha sottolineato l'importanza di fare cultura in questo senso. Eleonora ci ha ricordato alcuni aspetti molto particolari che spesso vengono sottovalutati. Abbiamo una finestra a cui affacciarci qui dal terrazzo. Affacciamoci e salutiamoci con un augurio, un invito, un ipotetico, care donne, cari uomini, dopo la giornata internazionale della donna, vi dico questo.
0: Cosa posso dire? Sicuramente di lasciare che le persone scelgano la propria strada, cioè di non pensare a priori che una tal persona debba per forza rispondere al nostro modo di vedere e quindi nel momento in cui lasciamo liberi tutti, ognuno si può poter esprimere come vuole.
1: Direi
0: Questo è quello che desidero.
1: un bel augurio e speriamo davvero che possa funzionare. Grazie Eleonora Busi,
2: Grazie a voi.
1: Loretta Maffezzoni e
0: Grazie,
1: Elena Spelta di essere
0: grazie.
1: state con noi. Grazie a voi che ci seguite. Speriamo davvero che questa trasmissione, questo podcast, un pochino ci possa aiutare a fare un piccolo passettino in avanti in quello che dicevamo.
0: Speriamo.
1: Ringraziamo ovviamente il Torrazzo e il Museo Verticale per questa location straordinaria che ci ospita. E l'ufficio comunicazione della diocesi che insieme a TRC produce questo podcast. Noi continuiamo a vederci su Spotify, CR1, la domenica ovviamente, YouTube e tutto il resto. Seguiteci sui social perché noi continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!
2: Ciao.
0: Ciao.

0: tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: 14:15, buon pomeriggio, ben trovati da Silvia Giovarrosa, questa è Pop Today. In questa trasmissione, come sapete bene, cerchiamo di andare a conoscere, a capire quanto accaduto nella giornata odierna e quanto svolto da Papa Leone e dalla Santa Sede. In questa puntata in particolare, tra pochissimo ci collegheremo con il direttore editoriale dei media vaticani, Andrea Tornielli, perché vogliamo parlare di quanto comunicato dalla Santa Sede rispetto appunto al decreto del Dicastero per la dottrina della fede a firma del Cardinal Fernández, prefetto del Dicastero, relativamente alla scomunica del Vescovo Alfonso de Galarreta e alla consacrazione episcopale dei quattro presbiteri che appunto sono stati consacrati vescovi in seno alla fraternità sacerdotale San Pio X. Con Andrea Tornielli andremo a cercare di capire quanto accaduto oggi in questo senso. Successivamente parleremo del quarto capitolo della Magnifica Humanitas. In particolare ci soffermeremo su delle questioni che ci sembrano importanti chiarire in questo senso. Il quarto capitolo ha come, diciamo, ultimi paragrafi quelli che ci raccontano quelle che sono le dipendenze appunto dalla tecnologia dell'intelligenza artificiale e il seguente controllo sociale che questa esercita. Da qui andremo ad analizzare e a capire con i nostri ospiti anche che cosa si intende quando si parla di nuove schiavitù che arrivano attraverso la ricerca, lo sfruttamento delle terre rare e quindi la presa di materiali rari che servono proprio a produrre queste determinate tecnologie. Allora, dovendo appunto, come di consueto per questa trasmissione, andare a leggere quanto riportato dal bollettino della Santa Sede, ci facciamo, come dicevo, aiutare dal nostro direttore editoriale, al direttore editoriale dei media vaticani, Andrea Tornielli, che è collegato telefonicamente con noi. Direttore, ben trovato, grazie per essere qui su Pop Today adesso.
4: Grazie a voi, buon pomeriggio.
3: Allora, direttore, abbiamo appreso, i nostri ascoltatori stanno scrivendo in merito a questo per avere ulteriori chiarimenti, ma ci sono oltretutto una serie di articoli su Vatican News che chiariscono perfettamente la questione. Abbiamo appreso del decreto del Dicastero per la dottrina della fede a firma del Cardinal Fernandez, prefetto di tale Dicastero, della scomunica innanzitutto del Vescovo Alfonso de Galarreta e poi dei presbiteri che sono stati consacrati vescovi e di chi ha partecipato appunto alla consacrazione. Un atto questo che porta allo scisma. Ci vuole spiegare meglio questo documento, a cui segue poi una nota esplicativa, che cosa vuole significare?
4: Allora, innanzitutto è fondamentale dire e ricordare che la scomunica non è stata decretata con il documento di questa mattina, ma il documento di questa mattina riconosce una cosa che gli stessi lefebriani già sapevano, e cioè l'atto stesso che lo 1 luglio è un atto scismatico che prevede la scomunica automatica.
3: Purtroppo ogni tanto la perdiamo, direttore, perché è in viaggio e abbiamo problemi di collegamento.
4: Mi sentite adesso?
3: Ecco, sì, adesso sì, perfettamente.
4: Stavo dicendo che bisogna sottolineare che la scomunica è accaduta in forma automatica nel momento in cui loro hanno compiuto questo atto. Il decreto la riconosce, la ricorda e fa i nomi e i cognomi di tutti quelli che sono incorsi nella scomunica più grave, l'atte sentenze, perché hanno ordinato dei vescovi, consacrato dei vescovi senza il mandato pontificio. Anzi, questo è importante sottolinearlo, non è che non ci avessero il mandato del Papa, ci avevano l'ordine del Papa, la richiesta del Papa di non ordinarli, dunque ci avevano un ordine contrario.
3: È chiaro, direttore, questo scisma si ripete nonostante ci siano stati tentativi di dialogo e di comunione e comunicazione da parte prima di San Paolo VI, poi di San Giovanni Paolo II, ricordiamo la revoca della scomunica da parte di Benedetto XVI, ancora il tutto avviene dopo la lettera di Papa Leone del 29 giugno che appunto tentava ancora una volta di non strappare la tunica di Cristo, appunto in questo senso. C'è stato un tentativo continuo di dialogo e di comunione.
4: Ci sono stati gesti molto importanti e vorrei ricordare forse quello più importante dal punto di vista temporale, cioè la decisione di Papa Francesco di restituire la facoltà di celebrare validamente le confessioni e i matrimoni ai sacerdoti della fraternità, perché non basta che ti tolgano la scomunica, come hai ricordato che ha fatto Benedetto XVI nel 2009, perché poi tutto diventi valido e lecito, bisogna rientrare nella piena comunione e avere una sistemazione giuridica nella Chiesa, cosa che questa non è mai avvenuta dopo il 2009. Però ci sono stati tutti questi atti di benevolenza ai quali non ha corrisposto alcun passo della fraternità nei confronti della Santa Sede per arrivare a un accordo dal punto di vista giuridico. Nessuno dice che nella Chiesa non si possa discutere, non si possano dare delle interpretazioni diverse. Quello che è assolutamente inaccettabile è non riconoscere l'autorità di Pietro, cioè rompere l'unità della Chiesa. Se tu consacri un vescovo e crei una gerarchia parallela, arrogandoti il diritto di essere tu quello che giudichi il Papa e giudichi la fede, stai uscendo dalla comunione della Chiesa.
3: Direttore, possiamo rispondere a questa domanda che ci viene rivolta da Alfonso? Alfonso ci scrive, ci chiede, in parole povere io traduco, accorcio il suo messaggio, che cosa accade nel momento della scomunica? Quali sono le conseguenze?
4: Le conseguenze sono che uno non è più in comunione e dunque si trova in uno stato di peccato grave permanente, separato dalla comunione. Non può fare la comunione se celebra, appunto, se celebra illecitamente, non è più nella comunione con il Papa e nella comunione della Chiesa. È una sanzione grave, veramente grave, e nella quale si può incorrere o l'atte sentenze, cioè in maniera automatica, se si fa qualcosa che prevede la scomunica, oppure si può incorrere quando questa sanzione viene comminata dalla Santa Sede per determinati delitti, però deve essere dichiarata perché ci sia. In questo caso qui la scomunica è scattata già ieri mattina, oggi stamattina è stata dichiarata, ma già esisteva. È un fatto grave, vuol dire essere separati dal corpo della Chiesa.
3: Ed è un fatto per la Chiesa doloroso.
4: È un fatto doloroso, è un fatto grave, perché per la Chiesa è fondamentale l'unità, è fondamentale l'essere uniti attorno a Cristo e al suo vicario che è il Papa, l'essere uniti attorno a Pietro, condividere comunione, scomunica vuol dire che essere esclusi dalla comunione. La comunione è ciò che caratterizza la vita della Chiesa. L'essere in comunione, l'essere in comunità. Ecco, questo per dire che è una cosa assolutamente fondamentale, l'unità della Chiesa, ed è un fatto grave non essere in comunione con il Papa. Ripeto, nella Chiesa c'è posto veramente per tutti, varie tendenze, vari pensieri teologici, discussione, l'interpretazione dei documenti, però c'è un momento in cui ci sono dei punti irrinunciabili, e uno di questi è riconoscere che chi ha ricevuto il carisma del governo e della guida della Chiesa, e questo dice a Pietro raccontata nel Vangelo, ecco, lui ha ricevuto questa assistenza speciale dallo Spirito Santo, lui è il Papa legittimamente eletto e dunque lui ha il compito di aiutarci a comprendere la tradizione, lui ha il compito di fare magistero. I cristiani dovrebbero capire che questo è fondamentale, che questo aspetto della comunione è fondamentale.
3: È chiaro, direttore. C'è un'ultima domanda che ci porge la nostra ascoltatrice Annalisa. Quindi dice Annalisa, qualsiasi sacramento che verrà amministrato da vescovi e sacerdoti scomunicati non ha nessun tipo di valore per la Chiesa?
4: No, questo no. Bisogna distinguere. Ci sono sacramenti che restano, che sono illeciti ma validi, uh-huh. e ci sono sacramenti che sono invalidi. L'Eucaristia, per esempio, è un sacramento che è valido, perché se il prete è un vero prete e pronuncia la formula del sacramento, non ha il potere, lo fa illecitamente perché non dovrebbe celebrare. Ma se lo fa, quello diventa vero sacramento. Ci sono invece sacramenti che dipendono dal mandato ricevuto dal vescovo. Il prete, il sacerdote che confessa, lo confessa, cioè esercita il sacramento della penitenza e lo fa su mandato del vescovo, come pure anche il presiedere i matrimoni. Siccome non c'è un vescovo regolare, giuridicamente riconosciuto, che ha dato questo mandato, le confessioni non sono valide, cioè le assoluzioni in confessione non ci sono, è come se non esistessero. Mentre invece altri sacramenti, appunto, dove c'è per esempio, ho fatto l'esempio dell'Eucaristia, sono illeciti. La Santa Sede dice non è bene andare alle messe celebrate illecitamente da questa ma il sacramento è valido. Nella causa della confessione no, è per questo che nella nota esplicativa si citano esplicitamente confessione e matrimoni.
3: È chiaro, chiarissimo. Grazie mille, grazie direttore editoriale dei Media Vaticani Andrea Tornielli per questo chiarimento, grazie per aver risposto anche in diretta alle domande molte, devo dire, dei nostri ascoltatori. Grazie direttore.
4: Grazie a voi.
3: E allora adesso, prima di continuare la nostra trasmissione, ad andare a parlare, come vi dicevo, di alcuni temi legati alla enciclica di Papa Leone, la Magnifica Humanitas, prendiamoci una brevissima pausa musicale e torniamo subito in diretta.

0: 14:30 in punto, siete su Radio Vaticana. Questa è la trasmissione, appunto, Pop Today, dove siamo ritornati in prima battuta su quella che è stata, appunto, il decreto di scomunica da parte della Santa Sede per i presbiteri ordinati vescovi in seno, appunto, alla fraternità di San Pio X. Adesso invece torniamo, come precedentemente annunciato, sull'enciclica di Papa Leone XIV, la Magnifica Humanitas. In particolare vogliamo tornare ad analizzare il quarto capitolo del documento, Custodire l'umano nella trasformazione, verità, lavoro e libertà. Quello su cui ci vogliamo soffermare in questa parte di questa puntata in realtà sono, diciamo, gli ultimi paragrafi di questo quarto capitolo, che vanno ad analizzare la necessità di custodire la libertà umana contro la dipendenza e la mercificazione. In particolare vogliamo cercare di capire come l'intelligenza artificiale, come l'algoritmo, in qualche modo possa esercitare sulla nostra libertà, sulla nostra identità, sulla nostra dignità di persone, il suo controllo. Lo facciamo grazie al professor Filiberto Boezzetti, professore ricercatore in Data Protection Law, Law and Ethics of Innovation and Sustainability e metodologia della scienza giuridica presso l'Università Luiss Guido Carli. Professore, grazie per essere con noi oggi.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Allora, professore, con lei vogliamo cercare di capire come l'intelligenza artificiale, come l'algoritmo, come queste nuove tecnologie di cui ci parla e sulle quali ci fa riflettere l'enciclica di Papa Leone XIV, come riescano a raccogliere i nostri dati, a trattenerli, a conservarli in memoria, a non permettere di eliminarli una volta poi acquisiti, e quindi ad esercitare su di noi, sulla nostra libertà, un controllo.
1: Gli algoritmi, soprattutto quelli di intelligenza artificiale, funzionano grazie ai dati. Diciamo, abbiamo di fronte una tecnologia bulimica rispetto ai dati. La stessa logica che muove le decisioni algoritmiche ad avere necessità di informazioni per poi elaborare inferenze statistiche che consentono di addivenire ad un output che è quello che ci aspettiamo dall'intelligenza artificiale. È veramente una scansione completa di informazioni massive alla ricerca di un match, un qualcosa che combaci e che la macchina riesca a leggere come significativo al fine di arrivare alla sua decisione. Questo ha un forte impatto rispetto ai dati personali degli individui, perché ha di fronte a sé davvero una lettura che rende le persone completamente nude e direi anzi prevedibili di fronte all'algoritmo.
0: La verità, professore, è anche che noi non siamo coscienti di questo. Noi non siamo coscienti del fatto che, senza voler dare su questo un giudizio di merito, però noi non siamo coscienti del fatto che spesso qualsiasi cosa noi facciamo nella rete, sia che abitiamo un social network o piuttosto facciamo una ricerca attraverso un qualsiasi motore di ricerca, risponde in qualche modo l'algoritmo, proponendoci poi quelli che sono una serie di articoli, una serie di suggerimenti che richiamano ciò che noi abbiamo cercato o frequentato in un determinato ambiente digitale.
1: Proprio così, nella dimensione digitale qualunque nostra azione o omissione produce informazioni, produce dati. La normativa esistente, che ormai data a 10 anni fa, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, è costruito tutto non certo per impedire questo tipo di meccanismo di mercato, di questo meccanismo dell'economia, che ormai è un fatto, appunto il digitale che si nutre di dati, ma per cercare di restituire al singolo, all'individuo, il controllo sulle proprie informazioni personali condivise in questo ambiente. È certo che, come sta dicendo correttamente lei, l'intelligenza artificiale metta a dura prova i presidi e gli istituti elaborati e applicati in questi 10 anni, proprio perché appunto abbiamo di fronte una logica che non riesce ad interrompersi. Un esempio tipico è quello del diritto all'oblio. Come poter domandare ad una macchina che apprende autonomamente di dimenticare per esempio tutte le informazioni personali che noi abbiamo condiviso con essa attraverso i vari prompt, attraverso le varie interrogazioni, soprattutto perché passato del tempo la macchina ha autonomamente continuato ad affinare la propria capacità predittiva su quelle informazioni che avevamo dato noi in precedenza, costruendo ed elaborando quindi nuovi dati. È una catena che è molto difficile da spezzare, anche volendo imporre l'oblio sull'informazione originaria. Tra l'altro, come diceva lei, qualunque nostro intervento sulla rete viene analizzato attraverso algoritmi che fanno leva sulle teorie dell'economia comportamentale, della teoria della scelta, per riuscire veramente a profilarci, a ricostruire un intero profilo, per esempio semplicemente sull'informazione di quando accediamo ad una determinata piattaforma, quanto tempo rimaniamo in quella piattaforma o davanti ad un determinato oggetto, il grado di attenzione che riponiamo su un oggetto o un altro all'interno della rete, la velocità del cursore sullo schermo, che consentono poi inserirci all'interno di cluster profilati non solo su quelle che sono le nostre caratteristiche, ma anche quelle di profili affini, che consentono poi alle piattaforme di predire le nostre scelte, quello che vorremmo, addirittura di prevenire un bisogno prima ancora che coscientemente riusciamo a provarlo. Di questo effettivamente non siamo consapevoli, però esiste ormai una giurisprudenza che si sta consolidando, che infatti rilegge alcuni principi come quello della trasparenza nel senso della spiegabilità. È inutile squadernare di fronte al povero utente la formula dell'algoritmo, è invece più importante cercare di spiegargli la sua logica, qual è la ratio, qual è la finalità, quali sono i dati che ha utilizzato e i parametri attraverso i quali raggiunge poi la sua decisione o la sua previsione.
0: Professore, le decisioni che però prende l'algoritmo sono scelte dalle persone che l'algoritmo lo progettano, è giusto?
1: È assolutamente, nel senso che chi è dietro la macchina, ed è quella famosa black box che noi non riusciremo mai del tutto ad aprire, stabilisce diciamo le modalità di reazione dell'intelligenza artificiale rispetto a quelli che sono i nostri input. L'enciclica, e in questo devo dire trovo assolutamente un collegamento rispetto alla Caritas in Veritate di Benedetto XVI, punta esattamente su questo specifico aspetto, l'idea della libertà. La libertà che è diciamo la premessa poi per la dignità dell'essere agente. Il Papa Leone XIV incide molto su questo aspetto, sul fatto che rischiamo di vederci veramente condizionati in maniera sempre più invasiva appunto gli algoritmi, e si viene così a perdere quell'aspetto essenziale per la definizione di una coscienza e delle scelte, buone o cattive che siano, che è il libero arbitrio. Lei dice bene chi c'è dietro l'algoritmo, questo è anche l'altro grande aspetto di questa enciclica che un po' si pone in continuità con quella del Papa omonimo dell'attuale pontefice, la Rerum Novarum, e dimostra come la Chiesa sia in grado anche di ricomporsi nell'approccio a un nuovo capitalismo, per citare Shoshana Zuboff, il capitalismo della sorveglianza, se la Rerum Novarum faceva leva su temi anche sociologici o economici, qui invece si torna all'aspetto davvero antropologico, l'uomo, l'individuo che necessita di essere libero nelle sue scelte per avere la sua dignità di agente in un tempo di agenti digitali.
0: E poi la necessità di considerare, facendoci appunto questa domanda, chi c'è dietro l'algoritmo, di considerare la responsabilità anche delle persone che ci sono appunto dietro la progettazione delle tecnologie. Per questo anche nell'enciclica si legge la necessità di disarmare l'intelligenza artificiale partendo dalla radice di quello che è un bene comune, no? Quindi nel momento in cui si va a progettare un algoritmo, tenere conto anche di questo, di quello che è il bene comune.
1: Assolutamente, l'approccio che assume il Papa non è affatto luddista, non è una rinuncia alla tecnologia o all'innovazione, ma è appunto un ritornare sul tema della responsabilità. In questo devo dire si dimostrano le grandissime letture di Papa Leone in quanto grande intellettuale oltre che guida spirituale. Il tema della responsabilità nell'ambito dell'innovazione della tecnologia discende da tutta quella discussione novecentesca che parte da Hans Jonas proprio sul principio di responsabilità, quindi diciamo anche da una cultura religiosa differente, ma comunque che ritorna a quella base di libertà nelle scelte, davvero di agency morale, che è il fondamento del libero arbitrio nella nostra dottrina.
0: Grazie, grazie veramente al professor Filiberto Boizzetti, grazie per averci illuminato anche su questo aspetto dell'enciclica di Papa Leone dell'intelligenza artificiale. Grazie e buon proseguimento di giornata anche a lei.
1: Grazie davvero a voi.
0: E allora adesso, dopo una breve pausa musicale, invece andremo a parlare di come l'utilizzo delle risorse naturali che servono per la progettazione di queste nuove tecnologie siano poi di fatto il motore che va a creare delle importanti, pesanti schiavitù, soprattutto nelle zone più povere del nostro pianeta. Rimanete con noi.

0: E allora alle 14:46 torniamo a parlare della magnifica Humanitas. Stiamo sviscerando così l'ultima parte del quarto capitolo. Vi abbiamo raccontato quelli che sono alcuni dei rischi che riguardano l'intelligenza artificiale, dipendenze, controllo sociale, profilazione e quant'altro. Adesso vogliamo parlarvi di una delle più drammatiche conseguenze che si ha nel momento in cui si va a costruire, a progettare, a realizzare questa nuova tecnologia, non solo l'intelligenza artificiale direi, ma anche molta e gran parte delle tecnologie che noi abitualmente utilizziamo. Lo facciamo grazie alla presenza qui in collegamento con noi di Fatima Mohamed, Advocacy Officer di Still I Rise. Fatima, buon pomeriggio, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi per avermi invitato.
0: Allora, c'è un punto in particolare di questo quarto capitolo che titola Spezzare le catene delle nuove schiavitù e leggo testualmente, Papa Leone scrive: una parte significativa del funzionamento dell'economia digitale si regge sul lavoro silenzioso di milioni di esseri umani impegnati in attività poco visibili ma essenziali. In molti casi si tratta di giovani, per lo più donne, che lavorano duramente per compensi minimi. E poi aggiunge: a questa fatica invisibile si aggiunge quella ancora più brutale dell'estrazione delle risorse necessarie alla produzione dei dispositivi e dei microprocessori su cui poggia l'AI. In alcune regioni del mondo, adolescenti e bambini lavorano in condizioni pericolose nella frantumazione dei materiali da cui si ricavano le terre rare. Corpi segnati, mutilati, consumati perché il flusso del calcolo non si interrompa. Fatima, Still I Rise si impegna in particolar modo per proteggere lo sfruttamento del lavoro minorile nella Repubblica Democratica del Congo, dove, scusate, sappiamo, vengono prodotte queste materie. Ci puoi raccontare di più?
1: Sì, allora, noi operiamo appunto nella Repubblica Democratica del Congo, in particolar modo nella provincia del Lualaba, che è nel sud del paese. Il Congo è uno dei paesi più importanti dal punto di vista delle estrazioni delle materie critiche. Basti pensare al fatto che attualmente produce circa il 70% del cobalto mondiale, ma anche l'80% di coltan, ha tantissimi giacimenti minerari di rame, oro, diamanti e altri minerali tra cui litio, stagno e quant'altro. Quindi è un paese ricchissimo, ma a questa ricchezza non corrisponde diciamo sviluppo sociale, economico e politico adeguato, ma anzi corrisponde uno sfruttamento del lavoro che riguarda sia adulti che bambini. Noi in particolar modo operiamo a Kolwezi, una città della provincia del Lualaba, dove più o meno abitano 1 milione di persone, e per far capire quanto l'industria estrattiva è fondamentale, basta pensare che 1 su 3 tendenzialmente lavora nel settore minerario. Molti di queste persone sono bambini che vanno abbiamo visto casi dai 4 anni e in su, e sono bambini che lavorano in queste miniere. Secondo le stime ufficiali, in tutto il paese sono riconosciuti circa 40.000 bambini lavoratori, ma sono stime chiaramente non veritiere, anche perché secondo un lavoro che abbiamo fatto sul territorio, solo a Kolwezi noi ne contiamo circa 13.000.
0: Fatima, chi gestisce questa forma di sfruttamento?
1: È un'ottima domanda. Allora, chi gestisce questa forma di sfruttamento? Ufficialmente nessuno, cioè ufficialmente non ci dovrebbero essere dei minori che lavorano nelle miniere. Detto ciò, sappiamo che nelle miniere, che sono gestite da grandi multinazionali che possono appaltare, subappaltare a compagnie o cooperative locali, ci sono un sacco di minori che entrano in siti minerari in cui non dovrebbero entrare. Quindi chi le gestisce? Ufficialmente le aziende, le multinazionali gestiscono le miniere, molto spesso accompagnate da cooperative locali, quindi congolesi. Ufficialmente non ci dovrebbe essere nessun bambino. Ufficiosamente sappiamo che per alcune tipologie di lavoro, tipo entrare in dei cunicoli, raccogliere, lavare i minerali, i bambini, proprio per la loro struttura anche ossea, sono delle ottime mani. E quindi è una gestione che è, diciamo, sotterranea e per questo anche più pericolosa.
0: Perché se tutto ciò è noto, non è noto solamente attraverso i nostri microfoni, ma è noto perché non cambia nulla? Perché non accade nulla?
1: Perché è molto conveniente. Cioè, se noi pensiamo, cioè noi dobbiamo pensare che attualmente un lavoratore all'interno delle miniere viene più o meno pagato a cottimo, quindi giornalmente, e a seconda di quello che, di quanto minerale raccoglie. Questo significa che mediamente, se va bene, un bambino guadagna tra l'uno e i due dollari al giorno, un adulto ne guadagna tra i due e gli otto. Se dovessimo pensare di fare tutto perfettamente, chiaramente i costi di produzione si dovrebbero alzare, si dovrebbe pagare dignitosamente, fondamentalmente, tutti i lavoratori e le lavoratrici e i bambini militari. E quindi diciamo che c'è un interesse di profitto economico.
0: Infatti, ma i bambini che lavorano in queste miniere, non, il tema dello sfruttamento del lavoro minorile è solamente la punta dell'iceberg, perché poi questi bambini rischiano di fatto la vita lavorando lì.
1: Sì, rischiano la vita. Noi che abbiamo questa scuola che raccoglie solo bambini ex minatori, negli ultimi 2 anni abbiamo avuto le vite di genitori che sono morti dentro le miniere. E noi accogliamo 100 bambini, quindi le comunità in realtà perdono quotidianamente madri, padri e bambini in crolli di tunnel o anche in malattie che si sviluppano lavorando all'interno della miniera, esatto. Che significa respirare polveri pesanti e quindi essere sottoposti a malattie del sistema cardiorespiratorio.
0: Fatima, queste materie che vengono estratte servono per produrre i nostri smartphone, PC?
1: Sì.
0: Giusto.
1: Sì, fondamentalmente vengono utilizzati principalmente per le batterie agli ioni di litio che animano qualsiasi tecnologia elettrica che in questo momento è nella nostra vita, ma serve anche poi in questa fase di riarmo che viviamo anche per l'aviazione militare, i radar e quant'altro, quindi cobalto è uno dei minerali critici in tutti i settori civili e militari.
0: E quindi dunque noi non, come dicevamo poc'anzi, diciamo che è conveniente questa forma di sfruttamento, è difficile sradicare questo modo di, appunto, di sfruttare le persone e le risorse, però possiamo renderci consapevoli che nel momento in cui scegliamo di cambiare così uno smartphone perché a un certo punto non ci piace, non so, cioè possiamo renderci consapevoli di quello che c'è dietro ciò che utilizziamo? Questo almeno lo possiamo fare.
1: Beh, io penso sia anche la chiave, cioè almeno noi di Stellaria pensiamo sia anche la chiave, ovvero che la consapevolezza che ognuno di noi porta una piccola parte di Repubblica Democratica del Congo con sé e quindi di un sistema basato sullo sfruttamento, avere almeno la consapevolezza di questa cosa significa poter agire, poter fare pressione a tutti i livelli per spingere a cambiare la situazione attuale sul territorio. E è fondamentale per noi chiedere anche a chi ha il potere di cambiare le cose qual è il costo del progresso che vogliamo pagare e quanto siamo disposti a pagare e chi in realtà poi lo paga direttamente.
0: Grazie, grazie veramente, grazie a Fatima Mohamed, Advocacy Officer di Stellaria Rise, e grazie a Stellaria Rise per tutto quello che fa per questi ragazzi, per questi bambini, grazie.
1: Grazie, grazie a voi.
0: E allora così si conclude questa puntata di Pop Today, sono le 14:55, tra pochissimo ci sarà l'informazione flash della Radio Vaticana, un cordiale saluto da Silvia Giovarrosa, un ringraziamento dall'altra parte del vetro a Luca Rossi, domani Pop Today torna puntuale alle 14:15.

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto».
2: Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. In fondo, da queste parole emerge la convinzione che Gesù sia ormai riconoscibile non tanto dal viso quanto dalle piaghe. Tommaso ritiene che segni qualificanti dell'identità di Gesù siano ora soprattutto le piaghe, nelle quali si rivela fino a che punto egli ci ha amati. In questo l'Apostolo non si sbaglia. 8 giorni dopo Gesù ricompare in mezzo ai suoi discepoli e questa volta Tommaso è presente. E Gesù lo interpella: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la mano e mettila nel mio costato e non essere più incredulo ma credente». Tommaso reagisce con la più splendida professione di fede di tutto il Nuovo Testamento: «Mio Signore e mio Dio». A questo proposito, commenta Sant'Agostino, Tommaso vedeva e toccava l'uomo, ma confessava la sua fede in Dio che non vedeva né toccava. Ma quanto vedeva e toccava lo induceva a credere in ciò di cui sino ad allora aveva dubitato. L'Evangelista prosegue con un'ultima parola di Gesù a Tommaso: «Perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno». Questa frase si può anche mettere al presente: beati quelli che non vedono eppure credono. In ogni caso, qui Gesù enuncia un principio fondamentale per i cristiani che verranno dopo Tommaso, quindi per tutti noi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Alla fine, cosa significa amare realmente se stessi? Forse significa cogliere il proprio mondo interiore senza indulgenze, riconoscere limiti, fragilità, desideri nascosti, creature di luce e creature d'ombra. È saper contemplare i propri mostri interiori e scoprire che chiedono soltanto ascolto, non condanna. Significa guardarsi allo specchio al mattino e non trovare un imputato da giudicare, ma un volto da accompagnare. E quando, guardandoci, proviamo rabbia, delusione, tristezza, sentire che non è un fallimento, è un'indicazione. È il segno che lì, proprio lì, l'amore non è ancora arrivato. E allora la conversione, come dicevamo, non è smettere di peccare, non è cambiare veste moralmente, ma cambiare sguardo. Convertirsi significa imparare ad abitare la propria vita con gentilezza, come si tornerebbe in una casa lasciata per troppo tempo in penombra. Significa riconoscersi degni per poi, da quella sorgente, tornata viva e limpida, lasciare che l'amore trabocchi verso il mondo. L'amore comincia sempre da dentro, da quel luogo dove per anni abbiamo ascoltato solo rimproveri, e all'improvviso comincia a circolare la grazia. Allora sì, ogni gesto verso gli altri diventerà autentico, radicato, fecondo. Non più bene che ferisce, ma bene che libera. Tra gli archetipi individuati da Jung ce n'è uno particolarmente luminoso, l'angelo custode. Questo non va inteso come una figura esterna, ma come una dinamica interiore, un'energia che spinge a prendersi cura, a proteggere, a custodire la vita dell'altro. È una forza che ci abita da sempre, quasi un istinto del cuore. Tuttavia Jung mette in guardia: questa energia, se non nasce da un autentico amore di sé, può trasformarsi nella sua caricatura. Il bene fatto senza aver prima abitato la propria interiorità rischia di diventare un bene distorto, un surrogato, un modo per colmare vuoti interiori. Sembra un paradosso, ma l'esperienza lo conferma. Quanto bene compiamo per sentirci utili, necessari, riconosciuti. Quanto aiuto offriamo per soddisfare un bisogno nostro più che una reale richiesta altrui. Molte azioni apparentemente generose sono in realtà tentativi di mettere un cerotto sulle nostre ferite. È un bene nato dall'ansia e dall'ego. Per questo, se fossimo onesti con noi stessi, comprenderemmo che senza un sano amore per sé, il bene rivolto all'altro è sempre sul punto di trasformarsi in una forma di egoismo mascherato da virtù. Solo chi ha accolto i propri abissi può davvero guardare in quelli altrui. Solo chi ha imparato a trattarsi con misericordia può far fluire una misericordia autentica verso gli altri. L'amore per sé e per il prossimo è un unico movimento. Nasce dentro, discende in profondità e poi, naturalmente, tracima. Ecco dunque la trasformazione, la trasfigurazione, la metamorfosi esistenziale a cui siamo chiamati tutti, senza la quale siamo come i morti viventi di cui parla l'Apocalisse. All'angelo della Chiesa che a Sardi scrivi, così parla colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Conosco le tue opere, ti si crede vivo e sei morto. Siamo chiamati a svegliarci, a risvegliarci, a vivere da vivi, cercando di comprendere che l'unico grande compito cui siamo chiamati è trasformarci. Tutto ciò che nasce porta già in sé il movimento del suo svanire. La giovinezza si consuma, la bellezza scolora, il calore si affievolisce, lo splendore si spegne. Perfino la verità, se non si rinnova, diventa superficie inerte. Ogni forma, una volta fissata, entra sotto il dominio del tempo, invecchia, soffre, si incrina, a meno che non scelga la via della trasformazione. E allora,
perché noi dovremmo illuderci di essere immuni a questo ritmo universale? La natura ci predica da millenni la sua omelia silenziosa. Nulla resta identico a se stesso. L'alba scivola nel pieno del giorno, il giorno nella sera, la sera nella notte, e la notte di nuovo si apre alla luce. Il bruco si consegna alla morte della sua forma per rinascere farfalla. Il seme si lascia seppellire per diventare spiga. Tutto muta, tutto respira impermanenza, direbbe il buddismo. E la vita, per essere tale, ha bisogno di questo respiro più grande, accogliere le nostre notti e i nostri giorni, gli inverni che ci gelano e le primavere che ci riaprono. Solo chi accetta di attraversare tutte le proprie stagioni può davvero trasformarsi. A questo punto sorge la domanda capitale: se tutto si trasforma, alla fine che cosa rimane? Il bruco diventa farfalla. Nella farfalla non c'è più il bruco, eppure tutto proviene da lui. La forma è cambiata, la vita si è ribaltata, e tuttavia qualcosa, un nucleo invisibile, è rimasto. Che cos'è nel nostro divenire continuo che ci permette di dire ora io sono? La scienza ci ricorda che il nostro corpo, che crediamo così solido, è solo un flusso. Le cellule nascono, muoiono, vengono sostituite. Non ho più nulla di ciò che ero anche solo anni, mesi, giorni fa. Eppure continuo a sentirmi io. Da dove nasce? Dove si radica questo io? Ebbene, mi convinco sempre più che il cosiddetto cammino spirituale consista proprio nell'imparare a toccare il nostro fondo dell'anima, ossia ciò che resta quando tutto cambia, quello che vive quando tutto muore. È questo che viene denominato nelle tradizioni spirituali sé autentico, quel centro di gravità permanente che non coincide con il nostro ego, non si identifica con il ruolo, né con il nome, né con i titoli, né con gli oggetti che possediamo. Non è la mia professione, né le mie relazioni, né le mie conquiste, nemmeno il mio corpo, perché questo muta, decade, si rinnova e un giorno cesserà. Alla fine, dunque, cosa rimarrà di me? È qui che si gioca tutto. Oltre ogni definizione, ciò che dà senso alla vita è fare esperienza di questo io sono che resterà, che non dipende da nulla, come un respiro profondo che precede ogni forma.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: come cazzo al buio.
1: Taxi.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: buongiorno.
1: A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna: il giudizio. Ne parleremo con Don Pasquale Brizzi.

0: Quante volte, cari amici, abbiamo giudicato un fratello e spesso l'abbiamo fatto anche a sproposito. Io aggiungerei il giudizio e mancanza di amore, ma sentiamo cosa dirà a riguardo il nostro Don Pasquale. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, entriamo subito nel vivo della nostra chiacchierata. Nel Vangelo di Matteo leggiamo che Gesù dice: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con cui giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Don Pasquale, non giudicate per non essere giudicati, in che senso?
1: Guarda, ogni volta che ascolto o leggo questo brano del Vangelo di Matteo mi viene in mente un antico detto orientale che dice così pressappoco: quando punti l'indice contro una persona, ricordati che nella tua mano altre tre dita sono rivolte contro di te. Basta fare l'esperimento concreto e ce ne accorgiamo. E in questo versetto del Vangelo è come se Gesù volesse aiutarci, anzi vuole aiutarci a prendere coscienza che c'è questo terribile morbo del giudizio. Gesù cercava all'epoca, come cerca oggi attraverso la Chiesa, il Vangelo, il Magistero, eccetera, Gesù cerca di aiutarci, di aiutare noi a lavorare sul nostro mondo interiore, a guardarci dentro, a riconoscere prima di tutto il nostro peccato. Questo è il senso del non guardare la pagliuzza nell'occhio dell'altro e invece notare la trave che è nel nostro. Ecco perché dice non giudicare. In altre parole, se la mia misura, la mia tolleranza verso gli altri, la mia pazienza, il mio amore per loro è molto ristretta, anche io riceverò meno in termini di comprensione, rispetto e affetto. In poche parole, quello che diamo riceviamo. Invece quando non giudico, ma piuttosto benedico e sono interessata ad aiutare le persone a migliorare, allora riceverò una grande grazia. Del resto, se ci fermiamo un attimo a ragionare, che cosa ci si guadagna a giudicare gli altri? Cosa c'è di buono nell'imporre la propria visione della vita e delle nostre idee sugli altri in modo acido, spietato? La risposta è niente, non ci ricaviamo niente, c'è solo da perdere, c'è spreco di energie e di tempo per costruire magari situazioni tossiche che contribuiscono poi a farci stare male e alimentano stati d'animo di rabbia e di rancore. Giudicare non serve a niente e a nessuno, ci si perde sempre.
0: Don Tonino Bello affermava: non giudicate la gente, non giudicate nessuno, non fatelo mai. Allargate piuttosto l'anima alla comprensione dei problemi altrui. Mettete nel corpo l'occhio del fratello per vedere il mondo dalla sua postazione, non dalla nostra. Possiamo affermare che il giudizio, come dicevo poco fa, è mancanza di amore. E perché, Don Pasquale, bisogna astenersi dal giudicare?
1: Ecco, anzitutto non giudicare significa comprendere, e la comprensione è la chiave del perdono, quindi già questo è il motivo principale. Ecco, bisogna astenersi dal giudicare, perché nel momento in cui io giudico non conosco più il perdono, non sono comprensivo. Comprendere, prendere insieme, questo è il senso. Chi giudica non considera l'altro, non lo prende con sé. Non è il buon samaritano, non ha giudicato nessuno, ha visto quel poveraccio per terra e lo ha aiutato indipendentemente da quello che dice, che fa, indipendentemente da quello in cui crede. E questa è la logica del perdono e dell'amore. Il giudizio no, il giudizio pesa sulla bilancia. Il giudizio è sempre sinonimo di guadagno, di interesse personale, quindi di egoismo. Gesù parla a tal proposito dell'occhio malato o dell'occhio cattivo, che bisogna cavarlo se ci scandalizza. Che cosa vuole dire in pratica Gesù, anche dal punto di vista morale, etico? Gesù evidenzia che lo sguardo torbido è causato dalla gelosia. L'occhio malato guarda in modo malevolo, giudica in modo spietato. Quando ammiro il mio prossimo, la persona che mi vicina per le sue qualità, ma allo stesso tempo mi rendo geloso, il mio occhio diventa cattivo, malevolo appunto. Non vedo più la realtà così com'è. E può succedere di giudicare spesso, quasi sempre, un altro per un male immaginario che non ha mai fatto. Ma questo perché? Perché io proietto sugli altri quello che sono. Infatti Gesù dice: perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave nel tuo occhio? Cioè, solo chi è consapevole del proprio valore e dei propri limiti è umile e non giudica gli altri con il proprio metro di misura. Purtroppo, è brutto dirlo, ma è sempre la persona più sporca a far notare le piccole macchie degli altri, e così purtroppo. Cioè, non potrò mai cambiare ciò di cui non sono consapevole. È qui che risiede la maturità. Se io sono consapevole di me stesso e dei miei limiti, difficilmente mi perderò il mio tempo a giudicare. Aggiungo infine che se dobbiamo scegliere tra avere ragione o essere gentili, è preferibile essere gentile. Solo le persone gentili sono veramente forti e cambiano il mondo, perché non giudicano.

0: Dio è un padre che ci ama con cuore di madre, questo lo diceva Giovanni Paolo I. Solo Dio ha la facoltà di giudicare l'uomo, ma nonostante abbia questa capacità propria, usa bontà, misericordia, amore. Dio stesso non giudica nessun uomo prima che sia arrivata la fine dei suoi giorni. Allora, Don Pasquale, perché dovremmo essere più precipitosi noi?
1: Infatti, questa è la domanda principale. E ci potrebbe rispondere, se ricordo, sì, nella la lettera di Giacomo, nella sua lettera, quando dice: ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo? Giudicare senza conoscere è sempre sinonimo di debolezza e di malanimo, di disagio interiore. Lo so che non è facile, ma dovremmo rallegrarci quando qualcuno emette una critica nei nostri confronti. Questo quando subiamo il giudizio degli altri, perché di solito quando lo subiamo abbiamo la tentazione di reagire, anzi peggio di chi ci fa del male, con un male maggiore. Invece no, dobbiamo rallegrarci. Perché? Perché queste critiche nei nostri confronti ci aiutano a crescere, soprattutto quelle che fanno male. In realtà ci aiutano proprio a migliorare, a fare discernimento. Se mi fa male una critica, se mi fa reagire, significa che anch'io giudico come l'altra persona che mi ha giudicato, per lo stesso motivo, solo che non ne sono consapevole. Invece, al posto di reagire, dovremmo ringraziare chi ci ha giudicato perché ha contribuito a renderci più consapevoli. Credo che questa sia la maturità umana e cristiana. E Gesù addirittura va oltre, dicendo di amare i propri nemici, di fare del bene a chi ci fa del male. Il grande Marco Aurelio diceva: quanto tempo si risparmia chi non sta a guardare quello che dice o fa o pensa il suo vicino. Personalmente ritengo che ci sia un giudice chiamato tempo, che alla fine metterà ognuno al proprio posto. Quindi a che serve giudicare? A che serve alterarsi? Non serve a nulla.
0: Ecco, tutti pensano di cambiare gli altri, ma nessuno, Don Pasquale, pensa di cambiare se stesso seriamente. Se in tutta la vita avrò cambiato solo un granello di me stesso, avrò raggiunto un ottimo risultato. La terapia del non giudizio è stata adoperata da Gesù, ma anche da tutti i saggi della storia. Don Pasquale, fare silenzio sulla vita degli altri è il primo atto di carità.
1: E come, certo, non solo è carità, ma è segno di grande sapienza. E poi una regola fondamentale: giudicare gli altri sulla base delle loro azioni non ha senso, perché io, tu, noi non siamo le nostre azioni. Le nostre azioni possono esprimere qualcosa di noi stessi, ma non tutto all'integralità di quello che siamo. Tutt'al più possiamo giudicare un'azione rispetto a una precisa circostanza, situazione, ma non la persona che la compie. Se una persona compie un atto, che ne so, negativo, non vuol dire che tutta la persona è negativa. Magari in quel momento si è trovata in quella condizione. Quindi per giudicare una persona bisogna almeno conoscere il segreto del suo pensiero, del suo cuore, delle sue sventure, delle sue emozioni. Spesso le persone si comportano male perché hanno dei problemi seri, dei disagi, quindi c'è bisogno di tanta comprensione. Noi non siamo soltanto le nostre azioni. Un esempio banale: se su una scatola c'è scritto giocattoli e poi la apro e ci trovo delle matite, e l'etichetta comunque sia, non trasforma le matite in giocattoli. Quindi giudicare equivale a etichettare in modo non veritiero. Eliminare il giudizio significa capire e guardare dentro le cose per quelle che sono, non secondo le etichette che noi appieppiamo, insomma, mettiamo alle persone. Dobbiamo togliere le etichette del pregiudizio dal contenitore per vedere cosa contiene davvero. Imparare a non giudicare è anche la

0: In un mondo pieno di parole e di gossip, anche all'interno della Chiesa, esiste un linguaggio d'amore che parla più delle parole, che si chiama silenzio. Ma non siamo abituati al silenzio, anzi a volte facciamo tanta fatica a sopportarlo perché ci mette di fronte a Dio e anche a noi stessi.
1: Guarda Orazio, io a volte faccio questa riflessione, no? Gesù ha predicato 3 anni nella sua vita pubblica, dai 30 ai 33 anni insomma, su per giù. Facciamo la proporzione, c'è cioè una proporzione di 1 a 10, per ogni anno di predicazione Gesù ha impiegato 10 anni di silenzio, perché se ha iniziato a 30 anni a predicare vuol dire che i primi 30 anni li ha passati nel totale silenzio, almeno così risulta dai Vangeli. Pensaci anche noi, no? Prima di parlare impiegassimo, almeno aspettassimo 1 minuto, non dico 10 anni, ma 1 minuto, quante sciocchezze meno diremmo, quanti meno litigi. Vedi, purtroppo la mancanza di silenzio, Pascal diceva che l'uomo di oggi, del suo tempo, era nervoso e non sapeva stare tranquillo, perché? Perché non era capace di stare in silenzio nella propria stanza, no? Diceva Pascal, siamo nel 600, vediamoci oggi cosa direte. Io dico che la mancanza di silenzio significa mancanza di riflessione, e quando uno non riflette allora giudica secondo le apparenze. Invece la Bibbia ci insegna, sia l'Antico che il Nuovo Testamento, che Dio guarda il cuore. E noi sappiamo benissimo che si vede soltanto con il cuore. Una risata spumeggiante sulle labbra spesso nasconde le profondità della tristezza. Al contrario, lo sguardo serio di una persona può essere anche un velo sottile che copre una pace divina, una certa gioia, come dire, sottile. Quindi, vedi, dobbiamo pensare 10 volte... prima di formulare pensieri o giudizi. Quasi sempre ognuno vede nel mondo ciò che porta nel cuore, ma se il cuore è torbido, la visione della realtà sarà di conseguenza distorta. Per questo Gesù ritiene beati i puri di cuore. Perché? Perché vedono Dio. Chi spreca il suo tempo a giudicare gli altri perde una buona occasione per migliorare se stesso. Chi vive in pace con se stesso non avverte alcuna necessità di fare polemiche, giudizi, di confliggere con gli altri, anzi piuttosto avverte il bisogno di vicinanza, di comunanza con le persone, e questo equivale ad essere operatori di pace, che è un'altra beatitudine in più.
0: È sempre una gioia ascoltarla, Don Pasquale. Grazie a Don Pasquale Brizzi. Per lei il prossimo brano. Buona giornata,
1: grazie,
0: Don Pasquale.
1: Arrivederci.
0: Grazie, Don Pasquale.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte, secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per il rispetto della vita umana. Preghiamo per il rispetto e la difesa della vita umana in ogni sua tappa,
riconoscendola come dono.

0: Di Dio. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa povera. Ti preghiamo, Signore, affinché la Tua Chiesa veda nella proposta evangelica l'opportunità di spogliarsi dalle strutture e dalle ricchezze per rivestirsi di Cristo povero, unico vero bene. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, arricchisci la vita dei presbiteri di autentiche amicizie fraterne per condividere le gioie e le difficoltà del loro ministero e rendere visibile la forza della tua carità. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria. Dio do il suo figlio. Con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Una preghiera per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Signore Gesù, Pastore eterno di tutti i fedeli, Tu che hai costruito la Tua Chiesa sulla roccia di Pietro, assisti continuamente Papa Leone, perché sia, secondo il Tuo progetto, il segno vivente e visibile e il promotore instancabile dell'unità della Tua Chiesa nella verità e nell'amore. Annunci al mondo con apostolico coraggio tutto il Tuo Vangelo. Ascolti le voci e le aspirazioni che salgono dai fedeli e dal mondo. Non si stanchi mai di promuovere la pace. Governi e diriga il popolo di Dio, avendo sempre dinanzi agli occhi il tuo esempio, o Cristo, buon pastore, che sei venuto non per essere servito, ma per servire e dare la vita per le pecore. A noi concedi, o Signore, una forte volontà di comunione con Lui e la docilità ai Suoi insegnamenti. Amen.
0: Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Anche oggi la Chiesa è in festa perché fa memoria dell'Apostolo Tommaso, uno dei pilastri della fede della Chiesa. La Chiesa si regge sulla testimonianza degli Apostoli proprio perché diamo credito a quello che loro hanno detto con la parola e che hanno testimoniato offrendo la loro vita nel martirio. Noi possiamo continuare a credere nella risurrezione di Gesù che Tommaso ha sperimentato in prima persona. Chiediamo anche attraverso la sua intercessione che la nostra fede si rafforzi continuamente e domandiamo perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Esulti la tua Chiesa, Dio Onnipotente, nella festa del Santo Apostolo Tommaso. Ci sostenga la sua protezione. Perché credendo abbiamo vita nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, che egli riconobbe come suo Signore e suo Dio. Egli vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata, per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
0: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
2: Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode.
0: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
2: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre.
0: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Tommaso, uno dei dodici chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore.

edificati sopra il fondamento degli apostoli, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. Celebrare la festa di un apostolo ci ricorda davvero come la Chiesa è apostolica, perché noi abbiamo non le parole di Gesù, ma le parole degli apostoli su Gesù. Gesù non ha scritto nulla, ha parlato, ha vissuto insieme agli apostoli, e la testimonianza di vita condivisa, così come gli insegnamenti più importanti che il Maestro ha condiviso con i suoi apostoli, sono il fondamento della nostra fede. È vero che ogni apostolo rimanda continuamente a Gesù, perché Lui è il fondamento. Ma noi diamo credito alle parole degli apostoli, alla testimonianza degli apostoli, anche a quella travagliata, faticosa di Tommaso, che ci ha messo un po' per arrivare a credere alla risurrezione di Gesù, per quanto Gesù l'avesse prima annunciato e lo ha manifestato ai suoi amici. In questo senso, allora, noi siamo invitati ad avere la stessa fede di Tommaso, superando i dubbi che anche Tommaso ha avuto.

0: Fratelli, fin dall'inizio della sua vita pubblica, Gesù chiamò a sé quelli che egli volle e li chiamò apostoli. Preghiamolo per l'intercessione di San Tommaso e diciamo: ti loda, Signore, il coro degli apostoli.
1: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli, perché la Chiesa, edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, conservi integro il deposito della fede e lo annunci a tutto il mondo. Preghiamo.
0: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli,
1: perché il Papa e gli altri vescovi, successori degli apostoli, siano modelli del gregge loro affidato e continuino il servizio d'amore del Signore nella paterna ricerca delle pecore perdute. Preghiamo.
0: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli,
1: perché la comunità cristiana sia perseverante nell'insegnamento dei successori degli apostoli, nello spezzare il pane, nelle preghiere e nella carità fraterna. Preghiamo.
0: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli,
1: perché i pastori delle comunità cristiane che sono perseguitati o impediti nel loro ministero siano sostenuti dalla forza di Cristo e dalle preghiere delle loro comunità. Preghiamo.
0: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli, perché, Signore, renda pienamente partecipi della gioia degli apostoli e dei santi i nostri fratelli defunti Eudochia e Vasil. Preghiamo.
1: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli.
0: O Dio, che hai mandato il tuo Cristo per radunare i popoli nell'unica famiglia di cui sei padre, per intercessione dell'apostolo San Tommaso concedi che i pastori della tua Chiesa siano modelli del gregge loro affidato, affinché giungano con essi al pascoli della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti presentiamo, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo del martirio del Santo Apostolo Tommaso. E ti preghiamo di custodire i tuoi doni in noi che ti offriamo il sacrificio di lode. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Pastore Eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei Santi Apostoli, e lo conduci attraverso i tempi, sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua lode.

Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e di benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra in unione con il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosme e Damiano e tutti i santi. Per i loro meriti e le loro preghiere donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, quest'offerta che ti presentiamo noi, tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, quest'offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo sacrificio, Padre, noi, tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che quest'offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché è su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace.
Non a loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci fai comunicare realmente al corpo e al sangue del tuo Figlio unigenito, concedi a noi di testimoniare con le opere e con la vita colui che, insieme all'Apostolo Tommaso, riconosciamo nella fede, nostro Signore e nostro Dio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Dio, che ha fondato la nostra fede sulla testimonianza apostolica, per i meriti del Santo Apostolo Tommaso, vi colmi della sua benedizione. Dio, che ci ha arricchito con gli insegnamenti e gli esempi degli Apostoli, vi renda dinanzi a tutti testimoni della verità. L'intercessione dei Santi Apostoli, che ci hanno insegnato a rimanere saldi nella fede, vi ottenga di giungere all'eredità della patria eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Preghiamo, grazie a Dio.

Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Spazio Magnolia. Siete in compagnia di Alberto e di Lorenzo. Buona giornata e buon ascolto. Oggi è venerdì 3 luglio ed è il 185esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano perciò 181 giorni alla fine dell'anno.

Il santo del giorno è San Tommaso. Il proverbio di luglio: luglio, poltrone, porta la zucca col melone.

Accade oggi. Nel 1938 ricorda del mondo di velocità per una locomotiva a vapore, stabilito in Inghilterra dalla Mallard, che raggiunge la velocità di 203 km all'ora. Nel 1953 l'alpinista tirolese Hermann Bull raggiunge la vetta del Nanga Parbat, 8.125 metri. Nel 1962, in seguito ad un referendum, la Francia dichiara l'indipendenza dell'Algeria.

Nel 1971 a Parigi il cantante dei Doors Jim Morrison muore per cause non chiare. Nel 1981 il New York Times pubblica un breve articolo relativo all'insorgenza di un raro cancro in alcuni omosessuali di New York e Los Angeles. È il primo annuncio sulla stampa nazionale di quella che sarebbe diventata l'epidemia di AIDS. 1988, la nave da guerra della Marina statunitense abbatte il volo Iran Air 655 dell'Iran Air in volo sul Golfo Persico, uccidendo le 290 persone a bordo. Nel 2006 gli stati membri dell'ONU salgono 192 con l'ingresso del Montenegro, avvenuto il precedente 28 giugno. Nel 2013 un colpo di stato militare in Egitto rimuove il presidente Muhammad Morsi dal potere. E nel 2019 la Libia, a est di Tripoli, le milizie bombardano un centro di detenzione dei migranti, che causa 40 morti e 80 feriti.

Compleanni: Flavio Insinna, attore e conduttore televisivo italiano, 3 luglio del 65. Tom Cruise, regista e attore statunitense, 1962. Michele Soavi, regista, attore e sceneggiatore italiano, 1956. E poi il politico Walter Veltroni, giornalista e scrittore italiano, ex segretario del Partito Democratico nel 1955. Il crepuscolo mattutino, questa mattina a Caravaggio, è iniziato alle 5:01 e l'alba alle 5:37. Il tramonto sarà alle 21:13, mentre il crepuscolo serale terminerà alle 21:49. Le ore di luce in tutto saranno 15:36. Ascoltiamo ora una canzone che vi sorprenderà nel mio palinsesto musicale, perché non è il mio genere, però quando l'ho vista mi ha fatto piacere e lo faccio volentieri di farvela riascoltare. Chissà quante volte l'avete ascoltata tanti anni fa.

Passiamo agli avvisi di questo fine settimana. Alle 8.30 si è celebrata in parrocchia la messa in memoria di Eudokia e Vasil. Alle 18 la messa a Vidalengo. Domani sabato 4 luglio alle 8.30 in parrocchia la messa in memoria di Don Luigi Viadana, Marconi Giuseppina, Milanesi Lodovico e i defunti a famiglia Maroni e Bonizzoni. Alle 18 a Masano, a Vidalengo, Misano e anche in parrocchia in memoria di Banfi Franco, Ronchi Claudio, Viola Giovanni e Mezzanotte Guerino, Baruffi Paolo, Ettore e Lupi Carla. Domenica 5 luglio alle 8 San Pietro a Misano e a Masano. Alle 9.30 in parrocchia in memoria di Gina e Bruno. Alle 10 a Vidalengo, alle 10.30 a Masano e a Misano. Alle 11 in parrocchia la messa pro populo. Mentre alle 18 a San Bernardino in memoria di Mainardi Maria, Cavagnoli Antonio e Trisoldi Franco. Passera Mombrini Albertina.

Oggi, 3 luglio, la Chiesa si affida all'intercessione di San Tommaso, l'apostolo incredulo, che però è un esempio per ognuno di noi. Questa figura spesso bistrattata, che spesso ci fa sorridere, così ben presentata nel Vangelo di Luca, può essere veramente per tutti noi uno stimolo a crescere nella fede. Sapete tutti la storia: nel giorno della risurrezione, la domenica di Pasqua, Gesù appare ai suoi apostoli riuniti nel cenacolo dicendo pace a voi, ma Tommaso, detto Didimo, gemello, non era presente. Al che gli raccontano di aver visto il Signore e lui non ci crede, finché non metterò la mia mano nel costato e nelle piaghe, finché non vedrò con i miei occhi il Signore risorto, non ci crederò. Insomma, l'atteggiamento di Tommaso è quello di un moderno razionalista: vedo e credo, se non vedo non esiste. Insomma, esiste solo ciò che c'è di fronte, la materia, non c'è nessuna dimensione non visibile. Tutto sommato è l'atteggiamento che molto spesso molti di noi hanno. E poi però il Signore gli appare la domenica successiva, quella che noi chiamiamo la domenica in albis, perché i battezzati dopo una settimana deponevano le vesti bianche, oppure domenica della Divina Misericordia, come l'ha voluta chiamare Giovanni Paolo II, oppure ancora seconda domenica di Pasqua, proprio perché è la domenica che conclude l'ottava di Pasqua. Bene, in quella domenica Gesù apparve di nuovo, Tommaso lo vede, e non è scritto nemmeno che abbia toccato. Semplicemente vedendolo dice mio Signore e mio Dio. Allora, di fronte al Signore ha una reazione, possiamo dire, estatica, ma la reazione del credente. E infatti Gesù invita a non essere increduli, ma credenti, a avere fede. E questo incontro cambia effettivamente la vita di Tommaso, perché da quel momento andrà missionario, testimoniare il Vangelo, sembra anche in Africa, in zone lontane. E a lui è attribuito un Vangelo apocrifo, chiaramente non suo, ma in ogni caso la sua figura può essere veramente un esempio per tutti. Poi Gesù dice beati coloro che pur non avendo visto hanno creduto o crederanno. In qualche modo anche noi vediamo quando incontriamo tutte le persone, specialmente coloro che ci trasmettono il messaggio del Vangelo con le parole o con le opere, vediamo e tocchiamo e gustiamo quando mangiamo il corpo di Cristo nella comunione, insomma, nella domenica del Signore e tutti i giorni in cui vogliamo accostarci al Santissimo Sacramento. E allora è bello anche l'elevazione ripetere le parole di Tommaso, mio Signore, mio Dio, nella consapevolezza che veramente in quello che sembra un pezzo di pane c'è quel Signore, quel Dio che è venuto a salvare e a redimere l'umanità.

Leggiamo ora alcuni commenti al Vangelo da parte di San Francesco Spinelli. Dal Vangelo di Matteo, ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Dio ti vuole santo davvero, ma per esserlo bisogna cambiare la pelle. Dal Vangelo di Giovanni, gli rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Caro mio Gesù, perdona, ti prego, la mia troppa superbia e resistenza. Tu sei e sarai sempre il mio Signore e mio Dio. Dal Vangelo di Matteo, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Signore, ho bisogno del tuo Spirito, senza il quale non potrò mai offrirti un sacrificio che sia degno di te e del tuo Divin Padre.

Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvato. Matteo. Capisco che se non mi faccio umile di cuore, non potrò piacerti, non potrò chiamarmi tuo discepolo né essere da te amato. Se non sarò umile, non mi potrò salvare. San Francesco.

vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Io sono una di quelle pecorelle che, allontanata dal tuo ovile, è andata errando per tanto tempo fra i pascoli corrotti e pericolosi. San Francesco Spinelli. Dal Vangelo di Matteo. Strada facendo predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. E San Francesco Spinelli commenta: il Signore non mancherà di benedire i vostri sacrifici e vi farà scorta sulla strada che dovete battere al buio.

Purtroppo non ho una bella notizia da darvi. Avrete sentito anche voi il suono delle campane a morto. È venuto a mancare all'ospedale di Milano padre Pierangelo Fanzaga, di Caravaggio, nativo di Caravaggio. È nato a Caravaggio nel 1944. È stato sacerdote a Genova, a Verbania, in diverse parrocchie.

padre Pierangelo sarà presso la sala del commiato e il suo funerale avverrà lunedì alle 10:45. Sentite condoglianze alle famiglie colpite da questo gravissimo lutto e condoglianze a tutti noi, a tutta la comunità parrocchiale di Caravaggio.

Riprendiamo la lettura del libro di Aldo Cazzullo, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia, e continuiamo a leggere la storia di Giuditta. Altra volta ci siamo lasciati dicendo che Giuditta ha un piano, il piano di Dio, per la liberazione degli abitanti di Betulia, degli ebrei, dall'assedio dei babilonesi di Nabucodonosor guidati dal generale Oloferne, ma non ha ancora svelato questo piano di salvezza e lo scopriremo tra poco leggendo quello che segue. Poi Giuditta prega: «Oh Dio, mio Dio, ascolta anche me che sono vedova». Nelle società antiche le vedove, senza un uomo a proteggerle, erano considerate le persone più fragili, debole, indifese. Dante manda in paradiso un pagano, l'imperatore Traiano, per un gesto di pietà. Aveva fermato l'esercito ed era sceso da cavallo per rendere giustizia a una vedova, cui è stato ucciso l'unico figlio. Ma Giuditta è una vedova tutt'altro che fragile. I nemici si sono esaltati nella loro potenza, si vantano dei loro cavalli e dei loro fanti, poggiano la loro speranza sulle lance e sugli archi, e non sanno che tu sei il Signore, che stronchi le guerre, dice Giuditta. La tua forza non sta nel numero, né sui forti si regge il tuo regno. Tu sei il Dio degli umili, sei il soccorritore dei piccoli, il rifugio dei deboli, il protettore degli sfiduciati, il salvatore dei disperati. Parole che sembrano descrivere il Dio misericordioso del Vangelo, che manda suo figlio a salvare l'umanità, più del Dio spietato che ci è apparso in alcune pagine dell'Antico Testamento. Poi Giuditta si lavò il corpo e lo unse di profumo, spartì i capelli del capo e vi impose il diadema, indossò gli abiti da festa, che non portava dalla morte del marito, si mise i sandali, la collana, i braccialetti, gli anelli, gli orecchini, e si rese molto bella, tanto da sedurre qualsiasi uomo l'avesse vista. La Bibbia descrive in modo minuzioso i preparativi di Giuditta, come se fosse la vestizione di un guerriero che prepara le armi per la battaglia. Anche Ozia e gli anziani di Israele restano incantati dalla sua bellezza. Giuditta si fa aprire le porte della città e si presenta alle sentinelle nemiche, assicurando di avere informazioni preziose per Oloferne. E ai soldati quella donna straniera e sconosciuta apparve un miracolo di bellezza. Le guardie del corpo e gli ufficiali la introducono nella tenda di Oloferne, che era adagiato sul suo letto, nascosto da una cortina di porpora ricamata d'oro, di smeraldo e di pietra preziosa. Oloferne la riceve all'ingresso della tenda, preceduto da fiaccole d'argento, e Giuditta lo intontisce di bugie. Un biblista ne ha contate 13. In sostanza, la vedova si fa gioco del comandante nemico, esalta la potenza di Nabucodonosor, si congratula con Oloferne per il suo genio militare, dice che gli ebrei stanno per perdere il favore del loro Dio perché per la fame si accingono a mangiare anche le carni proibite e a dare fondo alle primizie del grano e alle decime del vino e dell'olio riservate ai sacerdoti. Giuditta chiede di poter uscire ogni notte nella valle a pregare Dio affinché le riveli quando gli ebrei avranno commesso i loro peccati. Quello sarà per Oloferne il momento di attaccare, perché Dio, offeso, abbandonerà gli ebrei nelle mani dei nemici. Oloferne e i suoi ufficiali sono incantati. Da un capo all'altro della terra non esiste donna simile per la bellezza dell'aspetto e la saggezza delle parole, commentano. Oloferne le promette di condurla nel palazzo di Nabucodonosor e di renderla famosa in tutto il mondo. Giuditta rimane nel campo per 3 giorni e ogni sera esce per lavarsi in una sorgente d'acqua e pregare il Signore. Il 4° giorno Oloferne fa preparare un banchetto per lei e manda l'eunuco incaricato dei suoi affari, Bagoa, a invitarla, perché se non la corteggiamo si fa beffe di noi. Giuditta accetta l'invito, entra nella tenda, si distende sulle pellicce. Oloferne ne resta incantato e la desidera intensamente, perché fin da quando l'aveva vista cercava l'occasione per sedurla. Ma commette un grave errore, si rilassa.
Deliziato dalla presenza di Giuditta, Olofernes beve tanto vino quanto non ne aveva mai bevuto in un solo giorno da quando era al mondo. Al calare della sera, l'eunuco chiude la tenda e allontana le guardie per lasciare Giuditta da sola con Olofernes, che dorme nel suo letto, ubriaco fradicio. La Bibbia scrive proprio così. Giuditta prende la scimitarra di Olofernes, afferra la sua testa per i capelli, prega il Signore di darle forza e colpisce il generale nemico al collo per due volte, staccandogli la testa. Esce, consegna la testa mozzata di Olofernes all'ancella e si allontana dall'accampamento, come faceva ogni sera. Era uno stratagemma per potersene andare senza destare sospetti. Quella notte però Giuditta rientra in città e dà a gran voce la grande notizia: lodate Dio, lodatelo, ecco la testa di Olofernes, il Signore l'ha colpito per mano di una donna, viva dunque il Signore che mi ha protetto nella mia impresa, perché costui si è lasciato ingannare dal mio volto a sua rovina, ma non ha commesso peccato con me, a mia contaminazione e vergogna. Giuditta, insomma, tiene a precisare che Olofernes non l'ha toccata. La sua vittoria è totale. La partita è stata vinta dalla bellezza e dall'intelligenza, che hanno prevalso sulla boria e sulla forza bruta. E il temuto generale nemico fa la figura dello sciocco che viene irretito e beffato dalla superiorità totale, estetica, morale, spirituale della donna. A questo punto i capi degli ebrei seguono le indicazioni di Giuditta. Appendono la testa di Olofernes sugli spalti delle mura, poi si avvicinano all'accampamento nemico senza dare battaglia. I soldati vanno ad avvertire il loro comandante che gli ebrei sono usciti dalla città, ma quando l'eunuco entra nella tenda, convinto di trovare Olofernes con Giuditta, vede il suo corpo decapitato e lancia alte grida di dolore, urlando con tutta la sua forza. Anche gli ufficiali gridano di dolore, i loro soldati sbandano, nessuno vuole restare al fianco dell'altro, gli ebrei si gettano su di loro e mandano messaggeri a tutte le città affinché si uniscano al massacro. Il saccheggio dell'accampamento nemico dura 30 giorni. Giuditta ebbe la tenda di Olofernes, le argenterie, i letti, i vasi, gli arredi. Il sommo sacerdote, gli anziani, tutte le donne di Israele vennero a festeggiare la loro salvatrice. Lei si incoronò dall'oro, si mise alla testa di tutto il popolo e guidò la danza delle donne, mentre gli uomini armati venivano dopo, inneggiando Giuditta. Quel giorno in Israele comandarono le donne. E Giuditta compose un cantico: «È il Signore Dio che stronca le guerre, ha posto il suo accampamento in mezzo al popolo, mi ha salvata dalle mani dei miei persecutori. Il loro capo non fu colpito da giovani, né lo percossero figli di titani, né alti giganti lo oppressero, ma Giuditta, figlia di Merari, lo fiaccò con la bellezza del suo volto. Ella depose la veste da vedova, si unse il volto con aromi, cinse i suoi capelli con un diadema, indossò una veste di lino per sedurlo. I suoi sandali rapirono i suoi occhi, la sua bellezza avvinse il suo cuore e la scimitarra gli troncò il collo. Molti si innamorarono di Giuditta, ma lei non volle risposarsi con nessuno. Ci sono donne che continuano per tutta la vita ad amare l'uomo che hanno perso ancora giovani. Non sono vedove, sono mogli. Giuditta concesse la libertà alla sua ancella, morì a 105 anni e il popolo la pianse per 7 giorni. Abbiamo letto in questi due episodi la storia di Giuditta, questa grande donna che salva il popolo di Israele, questa donna così ritratta nella storia dell'arte, da Caravaggio, da Artemisia Gentileschi, da Klimt, che certo ci lascia sempre una grande impressione. Oltretutto il suo libro è scritto direttamente in greco, non compare nell'elenco dei libri della Bibbia ebraica, è un libro cosiddetto deuterocanonico, sacro solo per i cristiani, e mi sembra veramente un libro bello da leggere che possa darci tanti spunti per riflettere. Invece nel prossimo episodio parleremo di un'altra donna, di un'altra grande salvatrice del popolo ebraico, Ester, il cui libro invece compare
anche nella Bibbia ebraica.

Riprendiamo la lettura del libro di Aldo Cazzullo, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Negli scorsi episodi abbiamo visto la figura di Giuditta, che da sola si offre di salvare con l'aiuto di Dio il popolo ebraico dalle trame del sovrano Nabucodonosor e del suo generale Oloferne. Giuditta gli taglia la testa e la riporta trionfante nella sua Betulia. E così gli ebrei sono salvi. Oggi vedremo una figura simile, se vogliamo, la figura di Ester. Iniziamo la lettura. La storia di Ester è ambientata a Susa, una delle tre capitali dell'impero persiano, con Ecbatana e Babilonia. Non è chiaro come si chiamasse il sovrano. La versione greca della Bibbia parla del re Artaserse, quella ebraica del re Assuero. Gli storici moderni pensano a Serse, l'imperatore che tentò invano di conquistare la Grecia, e contemplando da una collina la sua immensa armata, scoppiò a piangere. Al pensiero di quanto sia breve la vita umana, e che da lì a 100 anni nessuno di quegli uomini sarebbe stato ancora vivo. Molti non dovranno attendere così tanto, e cadranno per mano greca nella battaglia navale di Salamina. Nella tradizione cristiana, il re in questione è Assuero, così lo chiamano i pittori Tintoretto, Veronese, Rubens, Rembrandt, Poussin, i drammaturghi da Lope de la Vega a Racine, e i musicisti come Handel, che da questa vicenda furono ispirati, e noi, nel nostro piccolo, Assuero lo chiameremo. Lei invece si chiama sempre e solo Ester, uno dei più belli tra i tanti nomi biblici che risuonano ancora adesso. Ester era un'orfana, adottata da un suo cugino potente, Mardocheo, che in ebraico è Mordecai, come Mordecai Richler, l'amato scrittore canadese, autore della versione di Barnum. Mardocheo era uno dei consiglieri del re Assuero. Una notte fece un sogno. Due enormi draghi avanzavano uno contro l'altro, pronti alla lotta, in un'atmosfera di tenebra e nebbia. Al grido dei draghi, tutte le nazioni della terra prendevano le armi per lottare contro il popolo dei giusti, che si preparava a morire, e levò a Dio il suo lamento. Ma da quel lamento, come da una piccola fonte, sgorgò un grande fiume. Si levò il sole, sorse la luce, gli umili venivano esaltati e divoravano i superbi. A quel punto Mardocheo si svegliò e passò il resto della notte a tentare di interpretare il sogno, ma solo il seguito della storia ne avrebbe svelato il senso. Nel terzo anno del suo regno, Assuero diede un grande banchetto che durò 7 giorni e 7 notti. Il 7º giorno il re, euforico per il vino, ordinò ai suoi 7 eunuchi di far venire davanti a lui la favorita, la regina Vasti, per incoronarla e mostrare a tutti la sua bellezza. La Bibbia cita anche i nomi dei 7 eunuchi. Li potete anche saltare, noi non li salteremo. Ma a mio avviso vale la pena scriverli, perché ricordano i nomi dei diavoli di Dante, anche quelli chiaramente inventati. Sembrano uno scioglilingua, un gioco di suoni, una sarabanda di parole che danno alla vicenda un carattere romanzesco, quasi da commedia dell'arte, nonostante il contesto drammatico. Gli eunuchi non si chiamano Malacoda, Alichino, Cagnazzo, Calcabrina, Draghignazzo, Farfarello, Rubicante, ma nella versione greca Aman, Bazan, Tarra, Borazè, Zatoltà, Abatazà, Tarabà, in quella ebraica Meuman, Bizetà, Carbonà, Bicta, Abakta, Zeta, Carcas. Fatto sta che gli eunuchi non vengono obbediti. La regina Vasti ha organizzato un banchetto per conto suo e non ha alcuna voglia di lasciarlo per andare a presentarsi al re ed essere esibita come un trofeo davanti ad altri uomini. Assuero, sobillato dai suoi, si addolora e si arrabbia. Stabilisce che Vasti non comparirà più davanti a lei e la corona di regina sarà data a una donna migliore di lei e soprattutto più malleabile. Parte così un grande concorso, oggi si direbbe un casting. Le vergini più belle dell'impero sono condotte a corte, la prescelta diventerà regina, tra loro c'è anche Ester. La preparazione dura un intero anno,
Per 6 mesi ogni fanciulla viene cosparsa di mirra, per altri 6 mesi di spezie e unguenti. Alla fine viene introdotta nella reggia, ma la regola prevede che debba essere il re a convocarla. Se invece si presenterà lei di sua spontanea volontà, sarà messa a morte. Esther trovava grazia presso tutti quelli che la vedevano, e Assuero non fece eccezione. Il re si innamorò di lei, la scelse come regina e diede un altro banchetto di 7 giorni. Il numero 7, come si intuisce, è ricorrente in questa storia. La posizione di Mardocheo ovviamente ne uscì rafforzata, anche se lui suggerì a Esther di non rivelare al re di essere ebrea. Ingelositi, due tra gli eunuchi congiurarono contro Assuero, ma Mardocheo li scoprì e incaricò Esther di avvertire il re. Gli eunuchi furono impiccati e la notizia venne scritta nel libro delle cronache reali in memoria dei buoni uffici di Mardocheo. Tuttavia, a corte c'era un uomo più potente di lui. L'eunuco Aman ricevette dal re l'anello del comando e sedeva al suo fianco a tavola. Tutti si prostravano davanti a lui, tutti tranne Mardocheo, che intendeva prostrarsi solo davanti a Dio. Aman si indignò per questo e decise di liberarsi non solo di Mardocheo, ma del suo popolo, sterminando tutti gli ebrei che vivevano nell'impero persiano. Le motivazioni con cui Aman convince il re a dare l'ordine di perseguitare gli ebrei sono importanti, perché racchiudono il seme dell'antica malapianta dell'antisemitismo. Gli ebrei sono dispersi tra le nazioni, vivono secondo leggi diverse da quelle degli altri, non obbediscono ai decreti del re, sono ostili e rappresentano una minaccia per la pace. Motivazioni che si ascolteranno molte altre volte nella storia e risuoneranno pure nella propaganda nazista che preparerà la Shoah, i suoi 6 milioni di morti. Ma l'Hitler del tempo sarebbe stato fermato da una donna. Assuero non oppone resistenza. Aman gli chiede di far uccidere gli ebrei e promette di versare nel tesoro reale 10.000 talenti d'argento, il valore dei patrimoni che si ripromette di saccheggiare. Il re consente e lo invita a tenersi il denaro. Aman fa preparare il decreto in tutte le lingue dell'impero persiano e lo invia in tutte le 127 province, dall'Etiopia all'India. Nel decreto è scritto che gli ebrei saranno sterminati con la spada dei loro avversari, senza alcuna pietà né perdono. Il giorno 14 dell'ultimo mese dell'anno, il mese di Adar. Ovunque veniva esposta la lettera con il sigillo reale, erano grandi il pianto e il lamento degli ebrei condannati senza aver fatto nulla di male. Qualcosa del genere è accaduto anche in Italia. Le leggi razziali entrarono in vigore il 17 novembre 1938. Gli ebrei devono sparire dalla vita pubblica. Non possono avere il loro numero sull'elenco del telefono, non possono firmare articoli sui giornali neanche sotto pseudonimo, non possono tenere conferenze, non possono pubblicare necrologi, non possono rappresentare a teatro le proprie opere, non possono scrivere libri, non possono ascoltare la radio, non possono avere una persona di servizio ariana, non possono frequentare le terme, gli hotel, le località di cura. Sono vietati agli ebrei piccoli mestieri con cui la comunità romana, la più antica del mondo, si mantiene da secoli. Tenere un banco al mercato di Campo dei Fiori, vendere ricordini ai turisti in piazza San Pietro. Almeno 30 ebrei si suicidano per la vergogna, però nessuno lo sa perché è vietato pubblicare i loro necrologi, ma il provvedimento più crudele riguarda gli studenti. 200 universitari, tra cui Rita Levi Montalcini, 1.000 liceali, tra cui Franca Valeri, 4.500 scolari, tra cui Liliana Segre, devono lasciare la scuola, senza motivo. Ed è solo l'annuncio di una persecuzione che porterà migliaia di ebrei italiani ad Auschwitz, nelle camere a gas. Qui terminiamo con questa immagine della Shoah, dell'olocausto, del popolo ebraico dello scorso secolo, il nostro capitolo. Sappiamo che per fortuna, per grazia di Dio, la storia di Esther finirà in modo diverso e nel prossimo episodio scopriremo come.

0: Eccoci qua, rientriamo in radio con le ultime due informazioni. Oggi alle 10.45 ci saranno le esequie di Battista Carminati di anni 88 e lunedì alle ore 10.45 le esequie di padre Pierangelo Fanzaga di anni 82. Sentite condoglianze alle famiglie colpite da questi gravissimi lutti. Chiudiamo così il nostro programma. Alberto e Lorenzo vi salutano, vi augurano un buon fine settimana e come sempre ci diamo appuntamento a domenica mattina. Ciao a tutti, ciao a tutti, e come sempre vi chiediamo una preghiera per le tante persone che soffrono, per le troppe persone che soffrono. Vi lasciamo in compagnia di Radio Cittanova in blu. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte.
1: RCN Radio Cittanova in blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
2: Scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
3: Soul. Soul.
4: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
3: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
6: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
9: TV 2000, dalla parte giusta.

0: in Blu 2000 News.
1: In studio Ugo Scali, un sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie dai soccorritori ieri a 8 giorni dal disastro. In queste ore i soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per salvare anche un bambino di 9 anni vivo sotto le macerie, sempre nello stato di La Guaira, più colpito dalle 2 scosse di terremoto. Raid notturno dell'esercito russo contro la comunità romenska nella regione di Sumy. 4 le persone uccise, pesanti raid di Mosca hanno colpito la capitale e altri centri urbani, le vittime sarebbero una 30. Le forze ucraine hanno attaccato le regioni di confine di Belgorod e Bryansk, 2 i morti. E in Iran in corso i funerali della guida suprema Ali Khamenei, uccisa dai raid di Stati Uniti e Israele. Intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, capo negoziatore di Teheran, ha fatto sapere di aver raggiunto l'accordo con il sultano dell'Oman sul meccanismo per la navigazione nello stretto di Hormuz, basato sull'articolo del memorandum d'intesa. Addio lo sconto sulle accise sui carburanti, oggi come già ampiamente annunciato dal governo, anche in linea con le raccomandazioni della Commissione Europea, i prezzi dei carburanti sono tornati con l'imposta intera e potrebbero avvicinarsi ai 2 euro al litro. La cronaca da Milano: un 28enne peruviano è annegato la scorsa notte dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica romano. L'episodio attorno alle 23, quando la struttura era chiusa al pubblico. Sono cominciate le audizioni dei calciatori convocati come testimoni nell'inchiesta su Made Milano, società che avrebbe organizzato serate con escort per clienti VIP, tra cui alcuni calciatori della Serie A, in locali alla moda milanesi ed alberghi di lusso. Non si è presentato

Alessandro Bastoni, accusato di prostituzione minorile. Il calcio giocato ai mondiali: vanno agli ottavi la Spagna, che ha battuto l'Austria 3-0, il Portogallo 2-1 sulla Croazia, e la Svizzera, che ha battuto 2-0 l'Algeria. Apertura della Borsa di Milano: FTSE MIB più 0,51%. Ed è tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme alle 11:00.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la rubrica dedicata alle video interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di privacy e protezione dati, tema tanto importante quanto spesso poco conosciuto o sottovalutato. Cosa significa proteggersi adeguatamente e quanto conta il controllo e quanto invece la fiducia? Ne parliamo con l'ospite di oggi. Riflessi incontra Alessia Ferrari, avvocato e data protection officer, esperta in quest'ambito. Bentrovata.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: Intanto grazie per essere con noi e per affrontare questo tema che appunto solitamente viene un po' visto come qualcosa di lontano finché non ci capita il patatrac, insomma, finché non ci troviamo a dover trattare magari una fuga di dati se siamo un'azienda o a ritrovarci da privati ad avere a che fare magari con la gestione di quello che succede se non proteggiamo adeguatamente quelli che sono i dati personali o sensibili. Partiamo dal tuo percorso personale e professionale. Tu sei avvocato, ma hai scelto di dedicarti a quest'ambito che in 20 anni, che è il tempo che hai dedicato appunto a questa tematica, è cambiato completamente. Come mai questa scelta?
2: La scelta nasce, credo, da una intuizione o forse da una sensibilità personale. Nel senso che il mio percorso formativo, che è stato quello di laurearmi in giurisprudenza, poi intraprendere la carriera verso la professione di avvocato e poi quindi superare l'esame di avvocato e poi domandarsi ma che cosa voglio fare della mia vita.
1: Che tipo di avvocato voglio essere, o meglio, a cosa dedicare un ambito di professionale che poi è immenso.
2: Esatto, poiché fin dagli albori in cui mi sono, come dire, affacciata a questo tipo di problematiche, mi sono resa conto che la materia era di grande interesse, allora ho deciso di approfondirla e ho avuto anche delle opportunità. Mi sono ovviamente sempre messa in gioco, mi sono formata, poi ho iniziato a lavorare nell'ambito sociosanitario, che è l'ambito della mia professione, dove vabbè, attualmente tuttora svolgo la professione di direttore generale, ma non dimenticandomi mai di questa mia passione proprio per la tutela e il trattamento dei dati personali. Con diversi step di formazione, cioè da quella che poteva essere una sensibilità alla consapevolezza che poteva diventare una professione.
1: E si deve formare tanto per
2: assolutamente
1: gestire
2: sì,
1: questa,
2: assolutamente
1: questa materia.
2: Sì, e soprattutto si deve avere sempre una visione molto in progress, nel senso che, come giustamente hai sottolineato, da quando io ho cominciato ad occuparmene, forse anche più di 20 anni fa, la materia è completamente cambiata e di conseguenza da parte mia c'è stata la necessità da un lato di approfondire, dall'altro lato di impattare direttamente all'interno di diverse organizzazioni di diversi settori. Quindi sono nel tempo, ho maturato nel tempo la convinzione, il convincimento che questo era un settore di mio interesse e rispetto al quale potevo dare sicuramente un contributo di aiuto a tutti coloro che hanno a che fare con i dati personali.
1: E soprattutto in ambiti delicati come per esempio il tema cioè l'ambito sanitario o l'ambito dell'istruzione, dove ci sono persone che hanno bisogno di forse di maggiore tutela ancora, perché si parla di dati particolarmente sensibili.
2: Esatto.
1: E di fasce che sono da proteggere.
2: Assolutamente sì, e quindi partendo da questi ambiti poi io ho potuto approfondire la formazione fino a diventare Data Protection Officer. Prima dell'entrata in vigore del regolamento europeo,
1: quindi 2018, giusto?
2: Esatto, a partire dal 2018. Quindi nel 2017 mi è stata fatta questa proposta di percorso formativo ad hoc, ho ritenuto che fosse giunto il momento per fare questo salto e a partire da allora mi sono trovata a lavorare sempre più all'interno di organizzazioni complesse, differenziate tra loro, anche grandissime realtà, sia in Regione Lombardia ma anche in altre regioni d'Italia, in particolare nel Lazio, mm-hmm. ma avere a che fare con settori anche tra di loro molto diversi, certamente con un'attenzione specifica ai settori dei servizi alla persona, perché questa diciamo che è un po' la mia specialità, però mi sono occupata ad esempio di ricerca scientifica mm-hmm. all'interno di istituti superiori di ricerca, con tutte le criticità che sono legate alla ricerca scientifica, ma anche ad altri ambiti, altri settori. Una grande collaborazione anche con diversi settori legati al connubio tra trattamento dati e diritto canonico, diritto ecclesiastico, anche perché io mi sono laureata appunto in diritto canonico nella facoltà di giurisprudenza, quindi ho mantenuto tutte le mie passioni, sì, le ho mantenute e le ho sviluppate nel tempo, quindi questo è un po' il percorso.
3: E questo ci riporta qua oggi. Ecco, farei un passo più che indietro alla base. Cosa si intende per privacy oggi?
2: Allora, intanto privacy, questo termine nasce nel mondo anglosassone. Si comincia a parlare di privacy in Europa intorno alla fine del 1900 e la privacy è il diritto alla tutela dei propri dati personali. Non è semplicemente il diritto alla riservatezza, mm-hmm. ma il diritto a che i nostri dati siano personali, siano trattati in conformità a quelli che sono i principi stabiliti nello specifico dal regolamento europeo.
3: Quindi dati che oggi sono un po' l'oro bianco che abbiamo esatto. tra le mani. C'è stato l'oro blu, l'oro nero, e in questo caso è forse è la cosa più preziosa, mi dicevi che...
2: Assolutamente sì, nel senso che dobbiamo partire dal presupposto che i nostri dati personali, io continuo a porre l'accento sul concetto di personale, poi magari lo spiego, costituiscono per noi sostanzialmente una ricchezza. Allora, se noi abbiamo del denaro, il denaro lo proteggiamo, non lo lasciamo incustodito. Lo stesso deve valere per i nostri dati personali. Sono per noi qualcosa di identitario, qualcosa che ci qualifica, qualcosa che ci identifica. Ecco perché noi dobbiamo avere cura dei nostri dati. E uno degli esempi che faccio nel momento in cui io mi occupo di formazione, e mi piace molto fare formazione in questo settore, è quello di spiegare a tutte le persone che sono dinanzi a me che ogni volta in cui noi compiamo qualunque tipo di attività con i nostri dati personali, noi lasciamo tante piccole tracce. Queste tracce unite compongono sostanzialmente la nostra identità uh-huh. e la nostra identità viene ovviamente sfruttata da chiunque abbia un interesse. Ecco perché dobbiamo essere consapevoli.
3: Diciamo che basta veramente incrociare un paio di dati o database per profilarci
2: assolutamente
3: dal punto di vista commerciale, ma non solo.
2: Esatto, infatti l'esempio classico che si fa durante i corsi di formazione è: quando voi navigate in internet e fate una ricerca, come mai dopo che avete abbandonato la ricerca tutti vi
3: casualmente.
2: Propinano? Esatto,
3: hai 26 pop-up di aspirapolveri perché ne hai visto uno?
2: Esattamente, quindi sostanzialmente quella si chiama profilazione mm-hmm. perché qualcuno ha raccolto le nostre tracce, le informazioni che noi abbiamo lasciato per proporci qualcosa, quindi sostanzialmente questo ci fa capire che i dati hanno un valore ed è anche un valore economico ovviamente.
3: E i tempi sono rapidissimi.
2: Assolutamente, assolutamente, la rapidità della circolazione delle informazioni è all'ennesima potenza, quindi ciascuno di noi deve avere davvero contezza delle scelte che fa anche quando naviga in internet, piuttosto che quando presta dei consensi rispetto a quali dati, a quale tipologia di trattamenti, per mm-hmm. quanto tempo, a chi li sta destinando. Se questi dati circolano nell'Unione Europea o fuori dall'Unione Europea, se c'è una limitazione al trattamento, se c'è una profilazione, tutti questi
3: sono
2: elementi.
3: Sono tantissimi se che non sempre ci si pone, ecco. E c'è qualche convinzione, abitudine che magari ti fa sorridere o preoccupare quando si parla di gestione dei dati personali o aziendali?
2: Allora, la cosa che mi fa sorridere è nelle aziende, quando tu cominci a parlare di trattamento dati, tutti ti dicono abbiamo sempre fatto così. Questa cosa mi fa sorridere, perché l'aver sempre fatto così non significa che sia la cosa migliore.
3: O che vada ancora bene oggi rispetto
2: a ieri. Esattamente, esattamente. La cosa che mi preoccupa è la scarsa consapevolezza rispetto all'importanza del definire regole di trattamento dati all'interno delle organizzazioni più o meno complesse, anche nelle organizzazioni semplici, credendo che trattare dati sia una cosa banale, oppure sottoscrivere dei consensi sia una cosa superflua, una cosa dovuta. Invece è una cosa che merita tutta la nostra attenzione, la nostra consapevolezza, il rendersi conto che prestando un consenso o negando un consenso noi stiamo autorizzando o negando proprio il trattamento di diverse informazioni che ci riguardano. Quindi questo credo che sia importante.
3: E forse il fatto che molte volte basti un click ci fa pensare che sia qualcosa di semplice o banale, in realtà basta veramente pochissimo tra il proteggersi e l'ignorare la possibilità di magari concedere a chissà quanti destinatari la possibilità di accedere ai dati che stiamo condividendo.
2: Assolutamente.
3: E molto è cambiato, appunto, mi dicevi, con il famoso GDPR, che è il regolamento europeo per la protezione dei dati, in vigore da ormai 8 anni.
2: Sì.
3: Più o meno. Come stiamo oggi? Siamo più protetti e più consapevoli rispetto a 8 anni fa o c'è ancora del lavoro da fare?
2: Allora, tutti i cultori della materia sono concordi nel ritenere che siamo in una zona di luci ed ombre.
3: Allora,
2: un grigio, sì, nel senso che il regolamento europeo ha certamente introdotto in Europa e anche fuori dall'Europa, perché ricordiamo che si applica al trattamento dei dati personali di tutti i cittadini europei anche quando i trattamenti vengano effettuati fuori dall'Europa, quindi fuori dall'Unione Europea, ha costruito un sistema moderno. Io parlo di una visione moderna del trattamento dei dati.
3: È il primo caso questo, giusto? È il primo sforzo che è stato fatto in questo senso?
2: Un grandissimo sforzo dell'Unione Europea, che nasce a seguito di alcuni eventi anche strani che sono capitati a livello mondiale, laddove si è compreso che tutte le informazioni erano oggetto di un trattamento a volte anche manipolato al punto da condizionare addirittura l'esito di alcune consultazioni elettorali, piuttosto che, perché le informazioni venivano utilizzate proprio per influenzare anche quella che era la libera espressione del pensiero. Sì. Quindi sostanzialmente l'Europa capisce, comprende nel 2016 che è arrivato il momento di dare un quadro uniforme, unitario. Perché la forma del regolamento? Perché i regolamenti, non voglio essere troppo tecnica e giuridica, ma i regolamenti sono quello strumento che l'Europa ha a disposizione per poter applicarli in modo uguale e direttamente in tutti i paesi dell'Unione Europea. Quindi l'Europa dà un segnale chiaro, sceglie il regolamento. Questo regolamento, ripeto, ha generato un quadro moderno di trattamento dei dati basato su un concetto fondamentale che è quello della responsabilizzazione. Si parla di accountability, responsabilizzazione che riguarda non soltanto il titolare del trattamento dei dati, quindi in pratica in un'azienda il titolare è il legale rappresentante, ma riguarda anche tutti coloro che trattano dati. Per cui il trattamento si basa sul concetto di responsabilizzazione. Tradotto, avere delle regole organizzative, si parla di misure tecniche organizzative adeguate o se non lo fossero da adeguarsi in relazione al trattamento dei dati. Faccio un esempio concreto: in un'organizzazione noi dobbiamo avere dei livelli di responsabilità, dobbiamo sapere chi è il responsabile del trattamento dei dati.
3: E se c'è un problema a chi rivolgerci.
2: Esattamente.
3: Perché in questi casi i problemi sono molto grossi quando...
2: Esatto.
3: Poi,
2: esattamente. Poi la grande novità del regolamento europeo è che i trattamenti sono consentiti solo se noi abbiamo un'informativa chiara. L'informativa chiara deve essere data ovviamente agli interessati. Chi sono gli interessati? Sono le persone a cui i dati si riferiscono. Ancora regole legate alla limitazione dei trattamenti, al periodo di conservazione, alla tipologia di dati che si possono trattare, al trattamento delle immagini rispetto al trattamento dei dati, appunto,
3: certo,
2: quindi dell'identità.
3: Che ha tutta una, diciamo, gestione a sé.
2: Esattamente, ma anche una nuova figura che appunto è quella del DPO. Nella fattispecie una figura che deve fungere da collante tra il titolare del trattamento, quindi tra ciò che sta dentro e ciò che sta fuori, quindi gli interessati, ma anche una persona che deve essere supporto per la definizione di queste regole, che deve essere aiuto per comprendere quali sono le criticità legate al trattamento dei dati personali.
3: Siamo un esperto per un campo talmente vasto che non può renderci a nostra volta responsabili, ma esperti no, sarebbe comunque magari un punto di riferimento da questo
2: assolutamente
3: in questo ambito.
2: Io rappresento il DPO di solito come colui, proprio proietto di solito una slide dove c'è una persona che tiene in mano un ombrello e sotto questo ombrello ci sta l'azienda, mm-hmm. ci stanno i dati, ci stanno le persone. Questo per dire che crea una protezione, quindi aiuta a studiare le strategie migliori per riuscire a trattare i dati in modo conforme. Ecco perché non serve l'improvvisazione, cioè serve una profonda...
3: Ci sono delle regole, diciamo, che esatto. una volta applicate, quello permette anche di, diciamo, di non andare in iperprotezione, ma gestire in modo adeguato quella che è l'attività, perché poi l'attività è un continuo scambio. Come giustamente tu dicevi, la GDPR esce dai confini nazionali e anche dall'Europa, perché noi con un click possiamo essere ovunque.
2: Assolutamente.
3: I muri sono caduti, le distanze ormai sono cortissime. E da questo punto di vista anche l'introduzione dell'AI ci porta a una ulteriore esposizione.
2: Assolutamente.
3: Perché molte volte pensiamo di essere nel nostro ufficio a fare, che ne so, a fare una domanda a ChatGPT per fare finire un documento su cui stiamo lavorando. Eppure con i dati che stiamo immettendo noi ci esponiamo, e molte volte pensiamo poi di essere stati derubati di questi dati quando siamo noi gli immissori di questi dati in un sistema molto più grande.
2: Esatto, infatti forse l'altra consapevolezza che le persone non riescono ancora a percepire è che la crescita dell'intelligenza artificiale ha avuto un'evoluzione, una rapidità di evoluzione che è sorprendente, che è straordinaria. Mm-hmm. Se ci sono dei processi tecnologici che per poter giungere a maturazione hanno impiegato 20-30 anni, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è avvenuto nel giro di mesi, pochi mesi veramente.
3: Sì, quindi sta continuando, tra
2: esattamente,
3: l'altro.
2: Esattamente, quindi... e le potenzialità che dà l'intelligenza artificiale sono ovviamente da un lato ottime, mm-hmm. ma dall'altro lato devono renderci sempre più consapevoli che quello che noi diamo, il modo con il quale l'intelligenza artificiale si sviluppa, è frutto dei dati che noi consentiamo, dei dati che noi forniamo. Quindi è importantissimo avere grossa consapevolezza rispetto alle attività che si svolgono con il supporto dell'intelligenza artificiale.
3: E questo riguarda anche, forse soprattutto, i giovani,
2: sì.
3: che sono molto spesso nativi digitali, quindi sicuramente più abituati anche di noi a gestire, a navigare in un mondo digitale, dell'impalpabile, ma dall'altra parte forse non sono pronti ancora a tutelarsi o a capire quanto si stanno esponendo. Come ci si muove in questo caso quando si ha a che fare con categorie sensibili, in questo caso pensato ai ragazzi, ma anche agli over 65, che magari non sono nativi digitali e non sono abituati a gestire tutte queste maschere che saltano fuori, questi ok da cliccare o da negare? Come ci si muove per le categorie più... come si educano queste categorie?
2: Allora, distinguerei le giovani generazioni, cioè i nativi digitali, ovviamente dalle persone più fragili in senso lato, uh-huh. e anche magari dalle categorie, non so, gli ultra 65 anni, coloro che hanno meno competenze. Sì. Di tipo tecnologico. Allora, per quanto riguarda le giovani generazioni, io credo che ci debba essere non solo una educazione all'interno della famiglia come primo soggetto educante, ma all'interno anche del contesto scuola. Sempre più spesso le tecnologie ovviamente vengono utilizzate, ma sono in atto dei movimenti che portano addirittura ad una, come dire, nuova visione della gestione digitale.
3: Un po' più drastica forse.
2: Esatto, forse un po' più drastica, addirittura con la ipotesi di negare l'utilizzo della tecnologia, mm-hmm. e in particolare dell'intelligenza artificiale, dalla nascita fino ai 14 anni. Ci sono ovviamente movimenti di pensiero. Io credo che in tutte le situazioni non si debbano assumere posizioni drastiche, ma si debba essere molto riflessivi, cioè pensare al fatto che intanto l'esperienza e la capacità di valutazione non può essere la medesima a 12 anni rispetto a quella che può avere una persona adulta. Quindi il livello di consapevolezza deve essere accompagnato, mai un utilizzo improprio e mai un utilizzo individuale, mm-hmm. cioè del bambino che magari davanti ad un tablet può navigare ovunque, può fare qualunque cosa. Quindi sicuramente no. Dall'altro lato, l'idea che noi dobbiamo valorizzare la competenza, cioè non possiamo negare l'importanza di certi strumenti, perché sarebbe anche anacronistico, ma diventa indispensabile davvero una forma di responsabilizzazione accompagnata, guidata. Direi anche che ci sono addirittura dei paesi che stanno veramente ripensando l'idea di poter consentire l'utilizzo dei social fino ad una determinata fascia d'età.

0: nei confronti di coloro che magari devono sapere come fare a fare un'operazione bancaria online, piuttosto che tra l'altro può essere anche molto rischiosa,
1: sì,
0: piuttosto che svolgere ad esempio un'attività.
1: Anche perché adesso tra SPID e password digitali,
0: esatto,
1: o riesci o chiami i nipoti, per cui
0: esatto,
1: o
0: esattamente,
1: fai un pasticcio, quindi molte volte è utile
0: una cosa interessante,
1: sapere cosa succede.
0: Esatto, una cosa interessante, durante l'anno scorso ad esempio ci sono stati fondi del PNRR destinati proprio agli ultra 65 anni. Quindi formazione digitale degli ultra 65 anni. Tra l'altro io mi sono occupata anche di alcuni percorsi formativi in tal senso.
1: Come è andata?
0: E devo dire che è stata interessante. Erano persone molto motivate a capire, uh-huh, e quindi direi che questi percorsi dovrebbero essere portati avanti a prescindere dal PNRR, perché poi può anche essere che uno non abbia i nipoti, non abbia i familiari capaci e quindi debba avere qualcuno. Per esempio questo era prodromico al fatto che negli enti locali, nei comuni, ci siano delle persone proprio che affiancano le persone più fragili o più in difficoltà nel processo cosiddetto di transizione digitale.
1: Ma già dovrebbe esserci, se non sbaglio.
0: Ci sono già queste figure.
1: Non ovunque, forse non nei piccoli comuni, però ci sono già figure che sono state
0: allora,
1: introdotte.
0: Allora, in verità sono previste in tutti i comuni, quindi a prescindere dalle dimensioni.
1: Okay.
0: Quindi vedremo nel prossimo futuro come evolverà questo tipo di percorso.
1: E guardando al futuro,
0: sì,
1: occorre più avere più controllo o più fiducia secondo te? Guardando avanti, esagero, 10 anni, che saranno 100 in termini di evoluzione della protezione,
0: sì,
1: dati.
0: Allora, entrambe, nel senso che sempre per quel discorso di luci ed ombre, cioè io credo che noi dobbiamo guardare con fiducia alle potenzialità dell'innovazione, a ciò che l'intelligenza artificiale potrà assicurarci da un lato, ma dobbiamo anche essere consapevoli, preoccupati e capaci di assumere quella che tecnicamente si definisce una postura digitale. Le aziende devono maturare una consapevolezza e devono avere una loro postura rispetto ad esempio al tema della cybersicurezza. Lo stesso però deve avvenire per i singoli, per le singole persone, per gli individui, per ciascuno di noi. Dobbiamo maturare un livello di consapevolezza maggiore rispetto a come vogliamo gestire la nostra identità personale e la nostra identità digitale. Quindi è necessario.
1: Quindi sapere che non siamo solo, non siamo unici, non abbiamo una sola identità, quella che c'è qui, ma anche delle identità virtuali.
0: Assolutamente.
1: Che comunque
0: sì,
1: ci appartengono.
0: Però dobbiamo avere, oltre che questo livello di consapevolezza, almeno evitare di essere impreparati. Quindi comunque io suggerisco a tutti di leggersi degli articoli, di comprendere, di fare delle scelte oculate, di non essere dipendenti dai social, piuttosto che dipendenti da internet, di non passare le ore a scrollare il telefono, perché forse è più utile riuscire a comprendere che cosa ci sta dietro, e magari questo ci aiuterà anche a recuperare nelle relazioni umane che probabilmente magari sono state anche un po' trascurate dalla troppa tecnologia.
1: Grazie mille Alessia Ferrari per averci raccontato in cosa consiste la tua professione, per averci guidato in questo mondo tutt'altro che semplice, ma che ci fa capire quanto sia necessario informarsi sicuramente e imparare, proteggersi, ma anche avere fiducia in quello che possiamo fare per tutelarci e in qualche modo tornare un po' alle relazioni.
0: Bene, grazie a voi, è stato un piacere.
1: Anche per noi. Trovate queste tutte le interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Spotify, su Instagram con gli scatti di Giulia Barbieri, e ci vediamo su questi sgabelli alla prossima edizione. Ciao!
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi. RCN Radio Cittanova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Prima di celebrare la messa per il nostro fratello Battista, preghiamo insieme il rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel primo mistero di dolore contempliamo Gesù che prega nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel secondo mistero di dolore contempliamo Gesù flagellato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona agli o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel terzo mistero di dolore contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona al Dio, Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel quarto mistero di dolore contempliamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel quinto mistero di dolore contempliamo Gesù che muore in croce per la nostra salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona al mio Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Salve, o Regina, Madre
2: di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'amore di Dio che nel Cristo risorto apre i nostri cuori alla speranza sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il nostro fratello Battista ha concluso il suo pellegrinaggio terreno. Noi lo accompagniamo in questo ultimo gesto per affidarlo alla misericordia del Signore. Ora, mentre si presenta davanti al Signore, ritrova quel tesoro che ha cercato con il suo cuore durante tutta la sua vita. Ascolteremo nel Vangelo la parabola dei talenti che lui ha desiderato fosse proclamata durante il suo Vangelo. Non ci sarà l'omelia, ma un momento di silenzio in cui ciascuno di noi è invitato a riflettere sulla parola che il Signore ci rivolge. Mentre ci mettiamo davanti al Signore, ci riconosciamo peccatori e invochiamo la misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai posto un limite alla vita terrena per aprirci il passaggio all'eternità, supplichiamo la tua infinita misericordia, perché il nome del nostro fratello Battista sia scritto nel libro della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sappiamo che, quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora non costruita da mani d'uomo, eterna nei cieli. Dunque, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore, finché abitiamo nel corpo, camminiamo infatti nella fede e non nella visione, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Andiamo con gioia incontro al Signore.
0: Andiamo con gioia incontro al Signore.
2: Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme.
0: Andiamo con gioia incontro al Signore.
2: È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide.
0: Andiamo con gioia incontro al Signore.
2: Chiedete pace per Gerusalemme. Vivano sicuri quelli che ti amano, sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi.
0: Andiamo con gioia incontro al Signore.
2: Per i miei fratelli e i miei amici, io dirò: su te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene.
0: Andiamo con gioia incontro al Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avverrà infatti come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto 1 solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti. Perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

0: Insieme innalziamo a Dio la nostra preghiera perché l'ombra della morte sia dissipata dalla luce della risurrezione di Cristo e i nostri cuori si aprano fiduciosi alla speranza. Preghiamo dicendo: Signore della vita, ascoltaci.
1: Signore della vita, ascoltaci. Per il nostro fratello Battista, perché il Signore, che dispone i tempi del nascere e del morire, lo accolga nel suo regno di luce e di pace. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per il defunto Battista, perché il seme ricevuto nel battesimo di una eterna comunione con Dio fruttifichi in pienezza nella gloria del cielo. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per il defunto Battista, perché il bene compiuto in questa vita gli ottenga il premio eterno e il perdono di tutte le fragilità dell'umana condizione. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per i familiari e gli amici del nostro fratello Battista, perché il dolore del distacco trovi luce e conforto nella speranza di una comunione in Cristo oltre la morte. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per tutti i nostri defunti e per quanti sono morti nella solitudine e nell'abbandono, perché il Signore doni a tutti il premio alle loro fatiche. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci. Dio fedele, ascolta il grido della nostra speranza. Per i meriti di Cristo morto e risorto, esaudisci le nostre suppliche e fa che la tristezza di quest'ora si trasformi in serena attesa di riunirci un giorno ai nostri cari nel tuo regno di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, il nostro fratello Battista, per il quale nel giorno della sepoltura ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato l'ha contaminato e qualche umana fragilità l'ha ferito, il tuo amore misericordioso lo perdoni e lo purifichi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo castissimo sposo, gli apostoli, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
3: Preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone, il Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Battista, che oggi hai chiamato te da questa vita. E come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questo nostro fratello Battista che Dio ha scelto come figlio nelle acque del battesimo. Diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
4: Tu è il regno, quella potenza, la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.
5: abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
6: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, al nostro fratello Battista, oggi passato a te da questo mondo, che purificato da questo sacrificio e liberato da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. La comunità cristiana si congeda da quanti hanno concluso il pellegrinaggio terreno facendo memoria del battesimo che ci ha uniti a Cristo, resi simili a Lui nella morte, ma anche nella risurrezione. È con questa fede che presentiamo il nostro fratello Battista a Dio, perché riconosca in Lui il sigillo indelebile del suo amore e lo accolga per sempre nella sua casa. L'aspersione con l'acqua ricorda che Dio l'ha scelto e amato come figlio. L'onore dell'incenso dice la dignità dei figli di Dio, eredi della vita eterna. Esprimiamo con il canto il nostro ultimo saluto e la nostra fede nella risurrezione.

Fedele sei, o Dio, alle tue promesse, e se anche noi ci allontaniamo da te, tu non ci dimentichi e non ci abbandoni. Ora guarda con bontà, o Padre, questo tuo figlio Battista, rigenerato al fonte battesimale e segnato per sempre dal sigillo dello Spirito Santo. Fa che condivida nella tua casa la gioia senza fine. Nel giorno della risurrezione, chiamalo tra gli eletti, tra coloro che ti hanno

0: messa lunedì 27 luglio alle ore 20:45 in questa chiesa parrocchiale.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Iniziato in Iran l'ultimo saluto all'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani nella grande moschea di Mosul a Teheran. Le autorità prevedono la partecipazione di circa 20 milioni di persone. Domani funerali pubblici, oggi la cerimonia per i leader stranieri. Il capo delle guardie rivoluzionarie, Vahid, intanto ha reso omaggio alla salma, sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio. Il segretario alla guerra statunitense Hegseth aveva in programma di recarsi a Bruxelles lo scorso mese per annunciare una riunione con i vertici della NATO e gli Stati Uniti per tagli alle proprie forze in Europa. Tuttavia la proposta è stata bocciata dopo averla condivisa con il segretario di Stato Marco Rubio. Sarebbe fuggita in Italia l'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolev nel Principato di Monaco. La donna, 39 anni, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata, prima avrebbe raggiunto la Francia e da lì in auto il nostro paese, dove sono in corso ricerche a tappeto. Tutto è pronto a Lampedusa per la visita del Papa prevista per la giornata di domani. Pontefice che arriverà sull'isola alle 9 del mattino, previsto l'omaggio alle vittime delle migrazioni, al cimitero, alla Porta d'Europa, al Molo Favaloro, prima della celebrazione eucaristica delle 10:30. Visita pastorale che giunge a 13 anni da quella realizzata da Papa Francesco, che scelse proprio Lampedusa come meta del suo primo viaggio apostolico. Dopo i temporali che da mercoledì sera attraversano la penisola, abbassando la temperatura record che ha toccato un po' tutta Europa nelle ultime settimane, oggi ancora instabilità sulle regioni meridionali, temperature in rialzo sul resto del paese, ma il caldo non raggiungerà i recenti valori estremi. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis annuncia l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo, dopo Conte, ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram. La cronaca: un 28enne peruviano è annegato la scorsa notte a Milano dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica romano. L'episodio attorno alle 23, quando la struttura era chiusa al pubblico. Ed è tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il Radiogiornale delle 13.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: A oltre una settimana dal terribile terremoto in Venezuela, salvato un uomo, individuato vivo anche un bambino di 9 anni. Il massiccio attacco russo in Ucraina, Mosca prende ancora di mira la capitale Kiev. In Iran l'ultimo saluto alla guida Khamenei. Vigilanza Rai, dopo le dimissioni di ieri, ancora polemiche e scambi di accuse tra maggioranza e opposizione. Domani Papa Leone a Lampedusa, alle 10.30 la celebrazione della messa, l'omaggio alle vittime delle migrazioni. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Si aggrava di ora in ora il bilancio del terremoto in Venezuela. Secondo le vittime accertate sono salite a 2.295, ma ci sono ancora tanti dispersi. Raffaella Frullone.
2: A riaccendere la speranza è stato il salvataggio ieri di Hernán Gil, un uomo di 43 anni rimasto intrappolato sotto le macerie per 8 giorni. A proteggerlo è stata la scrivania della sua postazione di lavoro, una lastra pesantissima che però gli ha fatto da scudo permettendogli di sopravvivere. Un miracolo che oggi alimenta il lavoro delle squadre di soccorso. Si scava con pale, martelli pneumatici e strumenti di grande precisione, ma anche a mani nude. Ogni rumore, movimento, possibile segnale di vita impone di rallentare, ascoltare, procedere con la massima cautela. In queste ore gli sforzi si concentrano su Fabio, un bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto un edificio crollato a Carabaglieda, nello stato di La Guaira. Secondo la protezione civile, il piccolo si troverebbe a circa 6 metri dalle squadre di soccorso, accanto al corpo della madre, probabilmente morta. Ma altri soccorritori non escludono che sotto quell'enorme cumulo di cemento possano trovarsi altri superstiti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Gli attacchi russi in Ucraina non si fermano, colpita nuovamente Kiev, Marco Bulini.
3: Meno avanza al fronte, più bombarda le città. Putin sfoga la sua frustrazione sui civili ucraini, quotidianamente prese di mira. Ieri Kiev, dove ancora contano i morti, sono almeno 30. Oggi Romensk, nella regione di Sumy, almeno 4 vittime, 2 donne, un anziano e una bimba di meno di 2 anni, uccisi da un drone lanciato contro un condominio. Malgrado i proclami del boss del Cremlino, sul fronte orientale la Russia non sta guadagnando terreno. Anzi, è l'esercito di Kiev ad aver recuperato parecchi chilometri quadrati. Ma Mosca dispone di un arsenale enorme, come si è visto ieri a Kiev. Sulla capitale ucraina sono piovuti decine di missili balistici e centinaia di droni che hanno fatto strage, anche perché i sistemi antiaerei scarseggiano. Zelensky se n'è lamentato con gli alleati e ha annunciato una rappresaglia, in parte già realizzata. La scorsa notte 2 civili russi uccisi nei raid sulle regioni confinanti di Belgorod e Bryansk. Zia non pervenuta. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Iran l'ultimo saluto alla guida suprema Khamenei, uccisa dai raid di Stati Uniti ed Israele. Andiamo in diretta a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, cominciato stamattina durerà una settimana il lutto per Ali Khamenei, la guida suprema che ha tenuto in pugno l'Iran per 37 anni, un funerale che vuole essere una prova di forza del regime iraniano. Gli uffici e i negozi rimarranno chiusi per 3 giorni e sono stati requisiti scuole, moschee, palazzetti e lo sport per ospitare chi verrà da fuori spontaneamente o cooptato dal regime. La delegazione di 100 paesi gli renderà omaggio oggi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che conta amici e nemici. La Cina manderà un funzionario, la Russia, l'ex presidente Medvedev, ci sarà il primo ministro pakistano, che sappiamo essere il mediatore tra Iran e Stati Uniti per questo accordo che continua a traballare a partire dallo stretto di Hormuz, dove la tregua resta armata e la navigazione senza pedaggi di fatto ancora a rischio. La nostra risposta sarà durissima, hanno minacciato i leader iraniani, se Israele e Stati Uniti faranno qualche attacco durante il funerale di Al-Khamenei, fissato provocatoriamente proprio domani, 4 luglio, festa dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti, pagina politica. Non si placano le polemiche della vigilanza Rai, le dimissioni di ieri. Andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
5: Buongiorno Ugo. E muro contro muro nella calda estate, tra crisi e guerre in corso, esplode ancora il caso Rai con le dimissioni a catena, prima degli esponenti di opposizione e poi di quelli di maggioranza. Viene azzerata la commissione di vigilanza della TV pubblica ed è scontro tra le forze politiche in quello che sembra già un assaggio di campagna elettorale. Hanno bloccato i lavori per imporci un loro nome alla presidenza della Rai, denuncia la pentastellata Floridia, presidente

0: della vigilanza Rai dicono solo falsità. Le audizioni ci sono state, ribatte il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Filini, maggioranza che accusa le opposizioni di aver forzato la mano, bugia la replica in vista dell'elezione, ora è stallo totale in attesa di una nuova commissione, la nomina di un nuovo presidente da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Oggi i carburanti tornano al prezzo pieno dopo la fine del taglio delle accise per la guerra nel Golfo. Giuseppe Caporaso.
2: Da oggi stop allo sconto sull'accise dei carburanti. L'indicazione annunciata da tempo dall'esecutivo raccoglie la raccomandazione della Commissione europea e di fatto vede da oggi il carburante a prezzo pieno gravato dall'imposta diretta. Il pieno di benzina o gasolio dovrebbe tornare a salire e il prezzo potrebbe superare per il gasolio 2 euro al litro in autostrada e attestarsi a 1,94 sulla rete ordinaria, mentre la benzina in autostrada dovrebbe costare mediamente 1,95 euro, mentre fuori dalla rete autostradale non dovrebbe superare 1,86 euro al litro. Per un pieno il maggior costo potrebbe aggirarsi sui 3 euro. Complessivamente, fino ad oggi, gli interventi messi in campo sul fronte delle accise dall'esecutivo per raffreddare il costo del carburante sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse pubbliche. Il ministro per le imprese e il Made in Italy, Urso, nonostante le indicazioni rigide arrivate da Bruxelles, non chiude l'ipotesi di una possibile proroga. Valuteremo quello che è accaduto, ha detto il ministro, e quello che potenzialmente potrà accadere alla luce anche dei negoziati che sono in corso per sbloccare del tutto la navigazione nello stretto di Hormuz. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Temporali delle ultime ore hanno allontanato l'ondata di caldo sul fronte meteo. Le previsioni annunciano ancora un ritorno dell'estate, ma con meno afa. Ma a preoccupare è anche la siccità. Alessio Orlandi.
3: Nonostante un inverno di piogge, anche abbondanti su tutta Italia, sono bastate due ondate di caldo intenso per far riaffacciare lo spettro della siccità, soprattutto in Piemonte e Veneto. In quest'ultima regione, il presidente Stefani ha già dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio. Alla base della decisione, le scarse precipitazioni, in particolare a marzo e aprile, pari a quasi 2,4 miliardi di metri cubi di acqua mancanti. Ad aggravare la situazione, denuncia poi l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, la cronica assenza di infrastrutture nel nostro paese, in particolare bacini e invasi, che non ha consentito di immagazzinare l'acqua portata dalle piogge. La siccità si fa sentire però anche al sud, dove le alte temperature hanno spinto la regione Sicilia ad emanare un'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16. Il caldo inoltre sta facendo fiorire le viti in anticipo rispetto al solito. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Sarebbe passata dall'Italia prima di raggiungere la Svizzera e la Germania l'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolev nel Principato di Monaco. La donna Anastasia Bereskova, 39 anni, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata, prima avrebbe raggiunto la Francia e di lì in auto il nostro paese. Voltiamo pagina, domani Papa Leone a Lampedusa, l'omaggio alle vittime delle migrazioni. Fabio Bolzetta.
4: Nei 20 chilometri quadrati dell'isola incastonata più a sud di Tunisi non si è arenato l'approdo di migliaia di migranti in fuga su mezzi di fortuna inghiottiti dal Mediterraneo. È lì che ha scelto di giungere Papa Leone sui passi del suo predecessore 13 anni dopo. La visita di Leone XIV domani mattina a Lampedusa, dopo l'atterraggio previsto alle ore 9, accolto dalle autorità la sosta al cimitero, dove vi è un'area con tante croci senza nomi dedicata ai migranti morti dispersi in mare. Poi una sosta alla Porta d'Europa, monumento simbolo di Lampedusa, opera dell'artista Mimmo Paladino che dal 2008 rappresenta l'isola dell'accoglienza con i suoi valori di speranza e memoria. Qui il molo fa valoro, il principale punto di approdo per i naufraghi soccorsi, verrà intitolato a Papa Francesco, un segno permanente di riconoscenza verso la Chiesa. Il Papa incontrerà alcuni migranti, poi celebrerà la messa con l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona dell'isola, dalla quale ripartirà alle 12.30. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis annuncia l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli, presidente del club partenopeo. Dopo Conte ha scelto dunque il tecnico ex Milan. Mondiali di calcio vanno agli ottavi, la Spagna che ha battuto l'Austria 3-0, il Portogallo 2-1 alla Croazia con gol di Cristiano Ronaldo su rigore e la Svizzera che ha battuto 2-0 l'Algeria. Ed è tutto per questa edizione del Radiogiornale delle 13. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. Il nostro notiziario può essere riascoltato sull'app Play 2000. Noi chiudiamo qui ora con questa edizione. Da Ugo Scali grazie per averci seguito e a tutti naturalmente l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

ti scordo più. Piove, adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pierachile Dolfini. Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono ora 2.295, ancora migliaia di dispersi. Non si ferma la corsa contro il tempo dei soccorritori.
2: A riaccendere la speranza è stato il salvataggio ieri di Hernán Gil, un uomo di 43 anni rimasto intrappolato sotto le macerie per 8 giorni. A proteggerlo è stata la scrivania della sua postazione di lavoro, una lastra pesantissima che però gli ha fatto da scudo permettendogli di sopravvivere. Un miracolo che oggi alimenta il lavoro delle squadre di soccorso. Si scava con pale, martelli pneumatici e strumenti di grande precisione, ma anche a mani nude. Ogni rumore, movimento, possibile segnale di vita impone di rallentare, ascoltare, procedere con la massima cautela. In queste ore gli sforzi si concentrano su Fabio, un bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto un edificio crollato a Carabayeda nello stato di La Guaira. Secondo la protezione civile il piccolo si troverebbe a circa 6 metri dalle squadre di soccorso, accanto al corpo della madre, probabilmente morta. Ma altri soccorritori non escludono che sotto quell'enorme cumulo di cemento possano trovarsi altri superstiti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, secondo il procuratore non avrebbe agito da sola. Perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista che sarebbe fuggita dal Principato passando per l'Italia. Nell'attacco sono rimasti feriti l'oligarca ucraino Ermolaev, la compagna e il figlio 13enne. Sempre tesa la situazione in Medio Oriente, oggi in Iran i funerali della guida suprema Khamenei, ucciso nei raid congiunti di Stati Uniti e Israele. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Buongiorno, è cominciato stamattina, durerà una settimana il lutto per Ali Khamenei, la guida suprema che ha tenuto in pugno l'Iran per 37 anni, un funerale che vuole essere una prova di forza del regime iraniano. Gli uffici e i negozi rimarranno chiusi per 3 giorni e sono stati requisiti scuole, moschee, palazzetti e lo sport per ospitare chi verrà da fuori spontaneamente o cooptato dal regime. La delegazione di 100 paesi gli renderà omaggio oggi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che conta amici e nemici. La Cina manderà un funzionario, la Russia, l'ex presidente Medvedev, ci sarà il primo ministro pakistano, che sappiamo essere il mediatore tra Iran e Stati Uniti per questo accordo che continua a traballare a partire dallo stretto di Hormuz, dove la tregua resta armata e la navigazione senza pedaggi di fatto ancora a rischio. La nostra risposta sarà durissima, hanno minacciato i leader iraniani, se Israele e Stati Uniti faranno qualche attacco durante il funerale di Al-Khamenei, fissato provocatoriamente proprio domani, 4 luglio, festa dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,55%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tragedia nella notte a Milano, dove un 28enne peruviano annegato dopo essersi tuffato con 3 amici nella piscina pubblica romana nella quale si era introdotto. Dopo la chiusura i 3 amici sono stati indagati per omissione di soccorso. Sono un giovane brasiliano, un mauritano, una ragazza colombiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: I Cellarti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti, che apriamo anche oggi con una storia di quelle che fanno bene al cuore. Si tratta della storia di Francesco, in arte Hypnos, un detenuto della casa di reclusione di Castelfranco Emilia, uno dei due istituti di pena, oltre al Sant'Anna di Modena, in cui ha un progetto stabile e continuativo il Teatro dei Venti, importante realtà di teatro carcere dell'Emilia Romagna. Hypnos gode dell'articolo 21, cioè il permesso di uscire una volta a settimana dal carcere per lavorare, e grazie al Teatro dei Venti e al suo progetto di formazione dei mestieri del teatro è diventato uno scenografo e un costumista teatrale, anche se aveva mosso i primi passi sul palcoscenico come attore. Suoi infatti i bozzetti e le sceneggiature di L'aviatore errante e il piccolo principe, il nuovo spettacolo per gli spazi urbani della compagnia, ispirato proprio al racconto di Antoine de Saint-Exupéry, presentato al concentrico Festival di Carpi e che andrà in tournée per tutta l'estate. Ed è allora proprio Francesco, in arte Hypnos, che racconta i suoi costumi e le sue scenografie per il piccolo principe a noi che in radio non possiamo vederle.
2: Tutto nasce dal racconto originale, c'è una storia che mi è sempre piaciuta e che quindi ho proposto. Secondo me è un libro, è una storia che

0: comunque è sempre molto attuale, comunque c'è la mano del teatro dei venti che stravolge le storie e propone la propria versione sempre molto attuale, con contenuti molto interessanti che toccano il momento.
1: Sono anni che lavori con il Teatro dei Venti, per il quale hai già realizzato bozzetti per il Don Chisciotte, Aspettando Godot, e per la trilogia dell'Assedio, per la quale è stato vinto anche il premio UBU Progetti Speciali l'anno scorso. Ricordi il tuo primo incontro in carcere con loro e come avete iniziato questa collaborazione?
0: Precisiamo che per Godot non ho realizzato soltanto i bozzetti, ma ho costruito anche le scenografie, mentre per Don Chisciotte c'è stata soltanto la realizzazione dei bozzetti, e per Amleto la prima collaborazione dal punto di vista tecnico con il Teatro dei Venti sono stati realizzati anche per quelli bozzetti di scenografia e costumi. Il primo incontro con il Teatro dei Venti è stato nel carcere di Modena, dove avevo iniziato a frequentare un laboratorio teatrale organizzato appunto dal Teatro dei Venti. Poi io mi sono trasferito a Castelfranco e lì ho rincontrato la compagnia del Teatro dei Venti. Io ho un amore per il teatro che è sempre stato fin da ragazzo. Quando ero in età da scelta del corso universitario avrei scelto quello che sto facendo ora.
1: Anche nella tua vita precedente ti piaceva disegnare o è una passione che hai scoperto in carcere? Come sei diventato Hypnos e cosa significa questo nome d'arte per te?
0: Io ho sempre disegnato, da che ho memoria, tutto ciò che ha a che fare con la creatività, con l'arte, con l'utilizzo delle mani, ha sempre fatto parte di me. Hypnos è il dio greco del sonno, è il re dei sogni. Mi è sempre piaciuta questa cosa, di questo personaggio che crea i sogni, che crea questo mondo di immaginazione dove si può fare qualsiasi cosa.
1: Con queste esperienze stai costruendo anche il tuo futuro lavorativo, i progetti del Teatro dei Venti e più in generale del Teatro Carcere, che avviano i mestieri correlati al teatro, appunto sono finalizzati anche al reinserimento. Cosa vedi nel tuo futuro?
0: Nel mio futuro vedo innanzitutto una laurea, mi auguro che arrivi in fretta, che è un traguardo che avrei dovuto raggiungere tempo fa, e poi quindi una professione legata sicuramente al mondo del teatro e al mondo dell'arte.
1: Concludiamo invece con un futuro più prossimo. Puoi darci qualche anticipazione sul lavoro che concluderà la trilogia iniziata con il Don Chisciotte e proseguita ora con il Piccolo Principe, e come riesci con i tuoi costumi e con le tue scenografie a trasmettere il messaggio dell'utopia, che è il filo conduttore di questi lavori?
0: Il lavoro del messaggio credo sia qualcosa che riguarda la regia e la drammaturgia. Il messaggio che dà il Teatro dei Venti è attraverso le parole. I miei costumi servono a creare un mondo magico, illusorio, un mondo di eccesso, nel caso dei costumi dell'aviatore, costumi giganteschi, questi uomini grandissimi che sono dei personaggi particolari che rispecchiano un po' le pecche dell'umanità.
1: E restiamo in ambito lavoro e carcere. Si chiamerà Galeotto Fu l'Orto, il nuovo orto idroponico, che sarà inaugurato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, il prossimo 6 luglio, grazie a un cospicuo finanziamento della Cassa delle Ammende. Si tratta di un progetto che avrà importanti ricadute a livello professionalizzante e occupazionale per i detenuti, una nuova iniziativa di agricoltura sociale in un territorio particolarmente difficile. Secondo i dati, la provincia di Caserta è quella con la peggiore qualità di vita, non solo in termini economici, ma anche di benessere a tutti i livelli. Iniziativa che vede scendere in campo, anzi scendere nell'orto, le attività formative del consorzio Noesis, tra i più importanti dell'area. Rosario Meoli, responsabile formativo di Noesis, ci spiega come è nata quest'idea, ma anche cos'è un orto idroponico e come deve essere mantenuto. Ascoltiamo.
2: È un progetto nato da un'idea mia e della direttrice Donatella Rotundo di iniziare a fare una produzione di prodotti per poi vendere il prodotto finito. Quindi in una prima battuta si immaginava di fare zafferano, poi abbiamo cambiato coltura, abbiamo fatto un test con le insalate, poi si è immaginato di coltivare basilico per fare un pesto con delle nocciole, perché all'interno dell'istituto penitenziario c'è anche un noccioleto. E che cos'è un orto idroponico? È una coltivazione chiaramente dove c'è un'ottimizzazione creazione del processo delle acque, un circuito chiuso dove c'è un nutriente e tutto a ricircolo, quindi ottimizzare spazio e ottimizzare acqua.
1: I detenuti impegnati saranno inizialmente 10, che saranno formati come operatori agricoli. Cosa significa e quale sarà il loro impegno?
2: 20 torri idroponiche dove sono inseriti in una serra, perché oggi chiaramente con le condizioni atmosferiche il rischio di malattie che cadano dal cielo esiste. 10 saranno formati, ci saranno sicuramente degli uditori per poi mettere in atto la produzione, perché in ogni caso c'è bisogno di un affianco continuo.
1: Al termine del percorso formativo saranno messe a disposizione anche 5 borse lavoro per tirocini di 6 mesi. Il tipo di professionalità che intendete offrire a mercato nel vostro territorio?
2: Certo, perché è una zona vocata all'agricoltura. Parliamo di Campania Felix. Questa terra intanto è stata messa a dimora sui terreni che furono del Regno delle Due Sicilie, di Re Ferdinando. Un primo step è stato l'analizzare i terreni. Sono dei terreni vergini che ci riportano non alla terra dei fuochi, ma alla terra del lavoro, ossia alla Campania Felix. Ci sono aziende pronte ad accogliere nuovi ragazzi formati attraverso una vocazione agricola.
1: Grazie a questo nuovo progetto è stata anche riqualificata un'area in disuso all'interno del carcere. I prodotti che poi si otterranno, in che modo saranno lavorati e utilizzati?
2: In questo momento stiamo portando avanti un corso altro di trasformazione di materie prime, quindi produciamo in questi giorni la fase dei pomodori per la trasformazione, passate di pomodori, pelati, quindi l'idea è di iniziare una conversione con una produzione, chiaramente in prima battuta tutto in house, quindi come cadeau istituzionali, però l'idea della direttrice è di impiantare anche un vigneto di un vitigno autoctono. Si sta ragionando su qual è il migliore. C'è l'acquisizione del fascicolo aziendale che la direttrice sta iniziando a muovere i primi passi. Abbiamo già avuto un appuntamento con l'assessore regionale all'agricoltura. Ci si muove in quella direzione perché l'agricoltura è vita. Da questa vita nascono nuovi fiori intesi come esseri umani.
1: Lei come volontario è attivo anche nell'istituto di custodia attenuata di Eboli in provincia di Salerno e nella casa di reclusione di Arienzo, dove sono previsti anche progetti di formazione per operatori agricoli e manutentori del verde. A che punto siamo in queste due strutture?
2: Sia ad Eboli che ad Arienzo stiamo lavorando ormai da anni, sempre in una chiave agricola. Abbiamo formato anche lì tantissimi ragazzi che hanno una predisposizione alla terra, guardano il loro passare dei giorni attraverso il crescere delle piantine. Anche lì in questi giorni siamo nella produzione, c'è stato tutto il ciclo inverno, dalla primavera siamo arrivati in estate e quindi iniziamo a raccogliere i primi pomodori, basilico, angurie, quindi in ambedue le strutture ci si muove in questa direzione. I detenuti credono in quello che sono i frutti della terra e attraverso il loro crescere guardano il loro futuro.
1: E cambiamo decisamente argomento. Cresce il grado di efferatezza nei crimini messi in atto da minori, mentre resta sostanzialmente stabile il numero degli autori di reato. È questa la fotografia che fa l'Istituto Eurispes nella ricerca che ha appena presentato, dedicata alla criminalità giovanile, un fenomeno complesso che il 44% della popolazione percepisce come fattore di pericolosità per il luogo in cui vive. Marco Dugato, professore di sociologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ricercatore presso il Centro di Ricerca Interuniversitario Transcrime, che ha partecipato all'indagine, ci offre una chiave di lettura su questo tema al microfono del collega Edoardo Valentino. Ascoltiamo.
3: Ha riscontrato una crescita alcuni aspetti della criminalità giovanile, soprattutto alcuni comportamenti di natura violenta, mentre in realtà i numeri assoluti dei ragazzi autori di reato rimangono sostanzialmente stabili e devo dire anche abbastanza bassi per quello che è la media e anche in comparazione con altri paesi europei, quindi non siamo certamente di fronte a un'emergenza.
4: Quali le cause che spingono un ragazzo verso la criminalità?
3: Sono tantissime, sono varie perché poi ognuno ha i suoi vissuti personali. Quello che abbiamo osservato un po' negli ultimi anni è che non sono più solamente le cause diciamo classiche, quindi la marginalità socio-economica che in qualche maniera solitamente veniva considerata uno dei principali fattori che potevano causare o spingere un ragazzo verso comportamenti criminali. Sempre più, soprattutto per quello che riguarda i reati violenti, vediamo che crescono disagi di natura psicologica o relazionale e questo lo osserviamo anche in ragazzi che non vengono necessariamente da contesti disagiati.
4: Che influenza esercitano i social network sul fenomeno della devianza giovanile?
3: I social network ormai sono assolutamente pervasivi della realtà dei ragazzi, ma devo dire anche del mondo degli adulti, e quindi ovviamente ci sono delle ripercussioni, nel senso che molti ragazzi ormai hanno una forte componente della loro vita quotidiana che si sposta online. Possono in qualche maniera alimentare alcuni tipi di comportamenti, per esempio come quello dell'imitazione, oppure per esempio andando a in qualche maniera inasprire alcuni comportamenti o alcune insicurezze dei ragazzi, che poi possono in qualche maniera tradursi anche in azioni devianti criminali. Importante sempre però non necessariamente colpevolizzare o criminale lo strumento, ma capire anche come aiutare magari i ragazzi a utilizzare questo strumento nella maniera migliore possibile, se possibile.
4: Secondo la recente indagine Eurispes sulla criminalità giovanile, il 47% della popolazione propone come rimedio un inasprimento delle pene e un ampliamento delle fattispecie di reato. È davvero questa l'unica strada?
3: No, assolutamente no. Quello che non solo nell'ambito della criminalità giovanile, ma in generale nell'ambito della criminalità, tutto quello che le ricerche italiane e internazionali ci dicono è che aumentare le pene di per sé non ha un effetto. Tanto più in una situazione come quella appunto della realtà della criminalità giovanile, dove molto spesso i ragazzi non hanno la piena contezza della gravità delle azioni che stanno facendo, e quindi in qualche maniera l'effetto deterrente sostanzialmente non funziona. E molti dei fenomeni di criminalità giovanile che noi vediamo non sono solamente ed esclusivamente un tema di ordine pubblico, ma sono spesso un tema di disagio più generale, sociale, anche di mancanza di politiche spesso e volentieri, che lasciano i ragazzi un po' da soli, e questo ovviamente crea poi delle complessità. Quindi non basta l'elemento repressivo, bisogna anche lavorare soprattutto nel aiutare, nel supportare i ragazzi e nel fornire ai ragazzi delle alternative rispetto a quello che possono essere il comportamento devianti.
4: Quanto la progressiva perdita di valori, compresi quelli cristiani, può incidere sull'assenza di modelli validi da seguire?
3: Sicuramente l'assenza in qualche maniera di modelli di riferimento è un tema, nel senso che non soltanto vengono a mancare in qualche maniera i modelli specifici, ma vengono a mancare un po' anche le grandi narrazioni all'interno dei quali un ragazzo riusciva a darsi un orizzonte anche di senso, un orizzonte anche di progressione individuale. E questo ovviamente è un problema della nostra società contemporanea, dove tutto molto più veloce, tutto molto più estemporaneo, e ovviamente anche i ragazzi fanno fatica, no, a guardare al futuro con una visione. È ovviamente un discorso molto complesso, ma sicuramente importante è proprio la ripresa di alcuni tipi di modelli di comportamento o anche di supporto della comunità educante, e quindi vuol dire anche un investimento rispetto a tutte quelle agenzie che non sono solo la scuola, ma sono l'associazionismo, sono il mondo degli oratori, sono il mondo delle società sportive, che possono in realtà fornire ai ragazzi proprio questo ambito di modelli e anche la dimensione ovviamente valoriale.
1: E voltiamo pagina, abbiamo parlato più volte del metodo Alfa, potente strumento di primo annuncio della parola e di evangelizzazione, che viene applicato in contesti diversi e perfino nelle carceri, dove, portando semplicemente l'esperienza del Signore, si riesce a risvegliare la dimensione spirituale nei detenuti che per qualsiasi motivo si erano allontanati dalla fede, anche quella non cristiana. Vediamo le vite dei detenuti trasformarsi, e alla testimonianza che abbiamo raccolto più spesso dai volontari di Alfa Carcere, nata in Italia nei primi anni 2000. Eppure ad oggi questo metodo è adottato solo in 15 istituti di pena su 190 che ne esistono sul territorio nazionale. Come mai? Lo chiediamo al referente nazionale di Alfa Carcere, Antonio Sità.
0: Alfa è uno strumento di primo annuncio che si fonda sul principio pedagogico e pastorale dell'appartenenza prima dell'adesione. È un metodo che si può fare ovunque, nelle parrocchie, nelle case, nei pub e anche nelle carceri, così come ce ne stiamo occupando ora. In estrema sintesi, si tratta di uno spazio dove poter parlare liberamente delle grandi domande della vita, fede e significato.
1: Ricordiamo brevemente in cosa consiste il metodo Alfa e come si inserisce in un luogo particolare come il carcere.
0: Consiste in una serie di incontri settimanali. In totale sono 11 incontri più questa giornata speciale che si chiama giornata Alfa, così come succede all'esterno del carcere. Ad Alfa noi invitiamo a partecipare soltanto al primo incontro. Poi saranno i detenuti che liberamente decideranno di partecipare. Alfa è tutto a costo zero, sia per l'istituto penitenziario che per la pastorale carceraria.
1: Come si svolgono nella pratica gli incontri di Alfa Carcere? Quali sono i frutti concreti che riuscite a raccogliere con questo metodo?
0: Ogni inizio di incontro è un momento speciale. Arriviamo lì e troviamo i ragazzi che ci aspettano, e là ognuno c'ha un volto particolare. C'è chi sorride, chi è visibilmente preoccupato e chi magari quel
5: giorno non ha proprio voglia di parlare, ma tutto cambia quando incominciamo con il primo momento, il momento del cibo, dove consumiamo insieme qualcosa, poi guardiamo assieme un video, che è un video a tema. Il percorso prevede queste 11 sessioni che ognuna ha un tema particolare, no? Partiamo dalla prima sessione che c'ha una domanda: c'è qualcosa di più nella vita? E questo già incomincia ad aprirti la mente, no? A ragionare su qualcosa, per arrivare all'ultima sessione che si chiude riflettendo sul tema: che cosa sia la Chiesa, qual è il mio impegno nella Chiesa. E poi abbiamo l'ultimo momento, che è il momento dei piccoli gruppi, un po' alfa, e richiama proprio lo stile di Gesù con Zaccheo. Gesù non gli chiede di cambiare vita per essere accettato. Lo chiama per nome, crea subito un rapporto familiare, una relazione. Ultimamente abbiamo scritto un report nazionale e abbiamo raccolto i risultati dei questionari di 120 detenuti in tutta Italia. Il primo dato che ci salta subito agli occhi è incredibile: il 97% dei detenuti consiglierebbe questo corso ai propri compagni.
1: Molti sono i cappellani degli istituti che riuscite a coinvolgere, eppure con alcuni non riuscite. Come mai? Vogliamo rassicurarli sul fatto che Alfa non rischia di essere un ulteriore carico di lavoro per gli operatori della pastorale penitenziaria?
5: Nelle carceri italiane i cappellani fanno da padri, da psicologi, da assistenti sociali, corrono tutto il giorno. Allora ai cappellani vogliamo dire con cuore in mano che Alfa non vi chiede di fare di più. Noi vi offriamo semplicemente braccia per fare insieme. Può accomodarsi, rilassarsi e godersi questi 90 minuti in totale fraternità con i suoi ragazzi.
1: Un'altra realtà con cui fare i conti è la carenza di volontari, perché Alfa è un metodo che si fonda sull'ascolto e sulla presenza. Vuole lanciare un appello per questa vostra missione?
5: La carenza di volontari è una realtà, però quello che posso affermare con certezza è che ogni volta che abbiamo l'opportunità di raccontare questa esperienza, vediamo nascere nelle persone una chiamata d'amore irresistibile. Molti ci chiedono come fare per aiutare nel carcere della propria città, e a tutti forniamo il supporto e la formazione necessaria per iniziare in totale serenità. Il nostro metodo non richiede professori o grandi conferenzieri, cerca soltanto cuori disposti a sedersi allo stesso tavolo e a saper ascoltare senza giudicare. Quando vedi con i tuoi occhi la grazia di Dio che veramente guarisce una vita spezzata, non puoi fare più a meno di quell'esperienza.
1: E allora, per chi fosse anche solo incuriosito e volesse saperne di più sul metodo Alfa, il 20 luglio si svolgerà un training online destinato ad aspiranti volontari. Per informazioni e iscrizioni www.alfaitalia.org nella sezione eventi, oppure consultate i social legati al metodo. E ora ascoltiamo la testimonianza di uno degli ultimi, ma solo in ordine cronologico, volontari che si sono uniti ad Alfa Carcere: il professor Luis Cano, docente presso la Pontificia Università della Santa Croce, ma soprattutto volontario nel carcere romano di Regina Coeli.
6: Abbiamo sperimentato per la prima volta questo corso e con una quindicina più o meno di detenuti. Settimana dopo settimana abbiamo sperimentato come la grande partecipazione di queste persone che parlavano, raccontavano cose della loro vita molto belle, d'impatto, anche come succede sempre nei corsi Alfa. C'erano persone che avevano più o meno fede o persone più critiche, però questo non è stato nessun problema per creare un ambiente veramente di fraternità, di famiglia, e alla fine si notava proprio questo, no? Allegria, partecipazione, in alcuni casi veramente una prima alla fede molto molto bello. E si aggiunge all'attività che faccio come catechista tutte le settimane. Ho cominciato ad andare un'altra volta alla settimana per corso Alfa e vedo come è stata un'attività che ho potuto fare totalmente in autonomia grazie anche all'esperienza che ho di questo corso, e con anche qualche altro volontario. Posso dire che questo corso sicuramente ha un impatto molto grande sulle persone, non solo a livello della loro fede ma anche umano. Il clima che si crea, il saper ascoltare gli altri, appoggiarsi sugli altri, trovare che altre persone hanno gli stessi problemi di noi e condividere a volte le cose della propria vita, le proprie sofferenze, spesso i dubbi. Tutti hanno apprezzato molto i contenuti, anche dei video, come suono la chitarra, ho cercato anche di portare sempre un po' di allegria, di canti. È stato sempre molto piacevole tutto questo. Spero che con l'aiuto della capellania possiamo continuare a fare altri corsi Alfa nel futuro.
1: E ora qualche notizia in breve. Ricordate la puntata scorsa quando abbiamo parlato del nuovo lavandetto del carcere di Genova che servirà poi all'attività di un laboratorio di estrazione di oli essenziali in cui lavoreranno i detenuti? Era un progetto della campagna nazionale Ortofrutteto Solidale Diffuso di A Zero CO2 e Lega Ambiente, come un altro che Estra ha avviato nella casa di reclusione Ranza di San Gimignano. Qui entra ora nel vivo il laboratorio di fitoterapia, un percorso professionale che insegnerà ai detenuti guidati dagli esperti della SIFIT, Società Italiana Fitoterapia, a coltivare, raccogliere e trasformare le piante officinali in preparati erboistici. Il 9 luglio prossimo, presso gli spazi del Lab Trasformazione in Opera, nell'omonima casa di reclusione di Milano, si svolgerà un open day nato nell'ambito degli Sky Inclusion Days, Sky Italia e Officina dell'Abitare. Sarà una giornata dedicata alle imprese interessate a sviluppare in carcere progetti integrati al proprio business. A Roma invece, precisamente nella casa circondariale di Rebibbia, la Cyber Security Foundation ha donato 15 computer nuovi per promuovere la cultura cibernetica, le competenze digitali e la professionalità informatica. I PC saranno utilizzati per il corso di formazione dedicato

0: persone all'interno di un carcere. Il docufilm è stato realizzato grazie all'Associazione Amici di Giurisprudenza e il supporto di Kama Productions. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va, nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Dalla prossima settimana in poi inoltre andranno in onda le repliche del Meglio dei Cellanti. Per noi l'appuntamento è a settembre per la prossima stagione dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
1: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Tur Jesus Christus.
2: Le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, domani il Papa a Lampedusa, 13 anni fa il viaggio di Papa Francesco, nuovi attacchi russi sull'Ucraina, la magistratura tedesca accusa Kiev dell'attentato al gasdotto Nord Stream 2 a Teheran, la tre giorni di lutto nazionale per i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Ultimi preparativi a Lampedusa per la visita del Papa di domani, sabato 4 luglio. Papa Leone sarà al cimitero, alla Porta d'Europa, poi al Molo Favarolo che sarà intitolato a Papa Francesco, infine al campo di calcio per la messa. All'ora di pranzo il rientro in Vaticano. Salvatore Cernuzio ha sentito l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano.
3: Troverà un'isola in attesa che fa memoria della visita di Papa Francesco, la prima visita apostolica che ha fatto proprio lì a Lampedusa. Il ricordo è molto vivo perché fa sentire, ecco, la prossimità concreta, semplice della Chiesa in questo lembo di terra, a questa comunità.
4: Eccellenza, cosa è cambiato dalla visita di Papa Francesco ad oggi nello scenario di Lampedusa?
3: Non è cambiato molto. Gli sbarchi continuano ad esserci, più frequenti, meno frequenti, secondo un po' le condizioni meteo, ma ancor più secondo le partenze che in qualche modo vengono ostacolate o agevolate o permesse sulle coste del Nord Africa. Che lì ci sarebbe da fare tutta una riflessione più di carattere politico.
2: E ricordiamo che l'arrivo del Papa domani a Lampedusa è previsto per le 9, la Santa Messa alle 10:30 al campo sportivo, dove sarà esposta l'effigie della Madonna di Porto Salvo, protettrice dell'isola e dei naviganti. Tutta la visita del Papa a Lampedusa sarà trasmessa in diretta domani a partire dalle 8:10 sulla Radio Vaticana. La pagina estera: non si fermano gli attacchi russi all'Ucraina. Dopo gli attacchi su Kiev costati la vita a 30 persone, la notte scorsa altre 4 persone sono morte nella regione di Sami a causa dei bombardamenti di Mosca. Sul fronte diplomatico sembra che gli inviati degli Stati Uniti siano pronti a recarsi in Ucraina e anche in Russia. Intanto la Germania accusa Kiev dell'attentato contro il gasdotto Nord Stream 2. Ce ne parla Marco Guerra.
5: È stata un'altra notte di attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. Le forze ucraine hanno colpito le regioni frontaliere russe, causando 5 morti, mentre i raid sferrati dalle forze russe nella regione di Sumy ne hanno provocati 4. Tutto è avvenuto appena 24 ore dopo l'attacco senza precedenti sulla capitale Kiev, costato la vita a 30 persone. Anche questa mattina il presidente ucraino Zelensky è tornato a chiedere agli Stati Uniti e agli alleati europei Patriot e sistemi di difesa aerea. Ma la guerra va ben oltre il fronte di combattimento. La Procura federale tedesca ha incriminato un uomo ucraino per il presunto coinvolgimento nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022. Secondo il Cremlino, questo dimostrerebbe il coinvolgimento di Kiev. E una donna ucraina ricercata per l'attentato a Monaco nei giorni scorsi contro l'oligarca Ermolaev. Gli Stati Uniti sarebbero pronti tuttavia a rilanciare il negoziato. Secondo il New York Times, gli inviati USA Witkoff e Kushner sarebbero pronti a recarsi in Russia e Ucraina.
2: E andiamo nel continente africano. Sono stati celebrati nella Repubblica Centrafricana i funerali di padre Crepin Mongo, assassinato a 29 anni al confine tra Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo il 29 giugno scorso. Un uomo di dialogo in una zona in cui sono combattimenti in corso tra gruppi ribelli, soldati del governo e i mercenari russi del gruppo Wagner. Francesca Sabatinelli ne ha parlato con Monsignor Aurelio Gazzera, vescovo titolare di Bangassou, che ha celebrato le esequie.
6: Le Pen ha lavorato molto prima per accogliere i rifugiati insieme al parroco, i rifugiati interni, circa 3.000 persone, ma anche a quelli che sono scappati dal paese, hanno attraversato il fiume a 5 km e sono in Congo, che lì sono più di 35.000 rifugiati. Oltre a questo lavoro, lui cercava di tenere contatti con i vari capi della ribellione, con le autorità e la popolazione, proprio in vista di trovare delle soluzioni ai problemi che ci sono.
7: L'uccisione di questo giovane sacerdote potrebbe bloccare veramente lo sforzo che è stato portato avanti finora?
6: L'impressione comune è questa: colpire qualcuno perché questo processo si ferma. Nell'omelia che ho fatto durante il funerale ho detto è proprio quello che non dobbiamo fare, non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo fare in modo che il sacrificio di Le Pen porti un frutto di pace e di riconciliazione.
2: Ci spostiamo in Nigeria, dove 37 studenti risultano dispersi dopo un attacco nel nord del paese, presumibilmente per mano di gruppi della Jihad islamica. L'assalto è avvenuto lunedì, mentre i giovani stavano sostenendo gli esami scolastici. Ci dice di più Francesco De Remigis.
8: E ancora una volta lo stato di Borno, nel nord della Nigeria, lo scenario prediletto dai gruppi armati che operano nell'area. I sequestri di studenti sono diventati una delle tattiche più ricorrenti per il controllo della regione e fonte di riscatti dal rapimento di oltre 270 studentesse a Chibok nel 2014 alle centinaia di bimbi e adolescenti sottratti in decine di blitz nelle scuole negli ultimi mesi. L'ultimo caso, lunedì, un assalto ad una scuola secondaria nella città di Lhasa. I sospetti si concentrano sui jihadisti dello Stato Islamico della provincia dell'Africa occidentale, meglio noti come ISWAP, attivi assieme ai Boko Haram. Il governatore dello Stato di Borno, Babagana Zulum, ha inviato una delegazione sul posto per ottenere il rilascio degli ostaggi.
2: La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi americani e israeliani, è giunta al complesso religioso della Grande Moschea di Teheran in vista dei funerali. Le autorità prevedono la partecipazione di almeno 20 milioni di persone solo a Teheran per la 3 giorni di tributo nazionale. Domani cominceranno i funerali pubblici, oggi la cerimonia per i leader stranieri. Il capo delle guardie rivoluzionarie ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio. L'Italia non attingerà ai 15 miliardi del SAFE per le spese militari, almeno per ora. Lo strumento dell'Unione Europea, che fornisce agli Stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti per la difesa in deroga al patto di stabilità, sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. Uno scenario considerato in Italia improbabile, vista la impopolarità di un'adesione al fondo europeo in questo momento. E apriamo la pagina della cultura. Ricerca, restauro e innovazione al servizio di uno dei più importanti monumenti del romanico europeo. A Pavia, il progetto Sistema San Michele punta a custodire la Basilica di San Michele Maggiore, coinvolgendo anche la comunità locale. Ce ne parla Paolo Ondarza.
9: Nella basilica che dall'età carolingia accolse le incoronazioni dei re d'Italia, oggi si sperimenta un nuovo modello di tutela del patrimonio culturale. È San Michele Maggiore di Pavia, tra i più importanti monumenti del romanico europeo. Il sistema San Michele unisce ricerca, restauro e innovazione. Le nuove tecnologie consentono di documentare e monitorare il monumento, ma anche di renderlo accessibile attraverso strumenti digitali, secondo i principi della Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa, che riconosce il patrimonio culturale come un bene condiviso da custodire con il coinvolgimento delle comunità. Il parroco della Basilica, Don Carluccio Rossetti.
10: Il primo scopo è di far conoscere un bene che non è solo per Pavia o per i pavesi, ma è per l'Italia e per il mondo intero.
9: Un progetto che guarda al futuro, perché conservare un monumento significa anche trasmetterne la storia, la bellezza e il significato alle generazioni che verranno.
2: E chiudiamo con il tempo. Primo weekend di luglio in Italia con l'anticiclone. Il caldo rallenterà, temperature in rialzo, ma nella media del periodo in riduzione anche i temporali. In Francia almeno l'ondata di caldo di giugno ha creato 2.000 morti, per lo più anziani che vivono in casa, con un incremento del 30% in una settimana. È tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Luca Rossi. Grazie per l'ascolto da Luca Collodi. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 3 del pomeriggio.

0: Fidini, maggioranza che accusa le opposizioni di aver forzato la mano, bugia la replica. Armano la RAI in vista dell'elezione, ora è stallo totale in attesa di una nuova commissione, la nomina di un nuovo presidente da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,61%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La cronaca: ha fermato a Catania un trentenne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il trentenne è accusato di aver violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate.

Resta con me, come fossimo sospesi in quest'ultimo respiro prima di cambiare il corso delle cose.

0: l'intervista, dopodiché grazie.
1: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
2: Attenzione, tutti in studio.
1: È pronto Giacomo?
3: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
4: Un nuovo inizio per tutti noi.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
6: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono ora 2.295, ancora migliaia dispersi. Non si ferma intanto la corsa contro il tempo dei soccorritori per salvare più persone possibili. Tra le 15 e le 20.000 persone stanno partecipando ai funerali della guida suprema iraniana Khamenei, ucciso nei raid congiunti di Stati Uniti e Israele, funzioni che dureranno una settimana. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Buongiorno, è cominciato stamattina e durerà una settimana il lutto per Ali Khamenei, la guida suprema che ha tenuto in pugno l'Iran per 37 anni, un funerale che vuole essere una prova di forza del regime iraniano. Gli uffici e i negozi rimarranno chiusi per 3 giorni e sono stati requisiti scuole, moschee, palazzetti e lo sport per ospitare chi verrà da fuori spontaneamente o cooptato dal regime. La delegazione di 100 paesi gli renderà omaggio oggi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che conta amici e nemici. La Cina manderà un funzionario, la Russia, l'ex presidente Medvedev, ci sarà il primo ministro pakistano, che sappiamo essere il mediatore tra Iran e Stati Uniti per questo accordo che continua a traballare a partire dallo stretto di Hormuz, dove la tregua resta armata e la navigazione senza pedaggi di fatto ancora a rischio. La nostra risposta sarà durissima, hanno minacciato i leader iraniani, se Israele e Stati Uniti faranno qualche attacco durante il funerale di Al-Khamenei, fissato provocatoriamente proprio domani, 4 luglio, festa dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea voi.
1: Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, secondo il procuratore non avrebbe agito da sola. Perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista, che sarebbe fuggita dal Principato passando per l'Italia. Lampedusa si prepara alla visita di domani di Papa Leone. Il pontefice arriverà sull'isola, dove visiterà il cimitero dove riposano tanti migranti morti in mare. Poi la messa.
3: Nei 20 chilometri quadrati dell'isola incastonata più a sud di Tunisi non si è arenato l'approdo di migliaia di migranti in fuga su mezzi di fortuna inghiottiti dal Mediterraneo. È lì che ha scelto di giungere Papa Leone, sui passi del suo predecessore, 13 anni dopo. La visita di Leone XIV domani mattina a Lampedusa, dopo l'atterraggio previsto alle ore 9, accolto dalle autorità, la sosta al cimitero, dove vi è un'area con tante croci senza nomi dedicata ai migranti morti dispersi in mare. Poi una sosta alla Porta d'Europa, monumento simbolo di Lampedusa, opera dell'artista Mimmo Paladino, che dal 2008 rappresenta l'isola dell'accoglienza con i suoi valori di speranza e memoria. Qui il molo fa valoro, il principale punto di approdo per i naufraghi soccorsi, verrà intitolato a Papa Francesco, un segno permanente di riconoscenza verso la Chiesa. Il Papa incontrerà alcuni migranti, poi celebrerà la messa con l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona dell'isola, dalla quale ripartirà alle 12.30.
4: Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,61%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Buon pomeriggio e ben ritrovati su RCN Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia, della parrocchia Santissimi Fermo e Rustico di Caravaggio, frequenza 9220. Io sono Betty e oggi è venerdì 3 luglio e oggi si festeggia San Tommaso, per cui porgo gli auguri a chi porta questo nome e a tutti quelli che compiono gli anni o festeggiano qualche ricorrenza particolare. E adesso passo a leggervi gli avvisi parrocchiali di questo fine settimana.

Allora, attendete un attimo. Allora, alle 18 a Vidalengo questa sera Don Paolo celebrerà messa. Domani, sabato 4 luglio, alle 8:30 messa in parrocchia e si ricorderanno i defunti Don Luigi Viadana, Maroni Giuseppina, Milanesi Ludovico e defunti famiglia Maroni e Bonizzoni. Alle 18 messa a Masano, alle 18 messa a Vidalengo e alle 18 messa a Misano. E sempre alle 18 messa qua a Caravaggio in parrocchia e si ricorderanno i defunti Banfi Franco, Ronchi Claudio, Viola Giovanni e Mezzanotte Guerrino, Baruffi Paolo, Ettore e Lupi Carla. Domenica 5 luglio è la 14ª domenica del tempo ordinario. Alle 8 messa a San Pietro, alle 8 messa a Misano, alle 8 messa a Masano, alle 9:30 messa in parrocchia e si ricorderanno i defunti Gina e Bruno, alle 10 messa a Vidalengo, 10:30 messa a Masano, 10:30 messa a Misano. Alle 11 messa in parrocchia e si ricorderanno i morti del Pro Populo, mentre alle 18 a San Bernardino verrà celebrata messa e si ricorderanno i defunti Mainardi Maria, Cavagnoli Antonio e Trisoldi Franco, Passera Mombrini Albertina. E adesso passo a leggervi qualche notizia del santo di oggi, cioè di San Tommaso, tratto appunto dal santo di oggi. Tommaso, chiamato Didimo, che significa gemello, era giudeo, ebbe il privilegio di seguire Gesù, che lo chiamò all'apostolato fin dai primi tempi della sua vita pubblica. Supplì al difetto di istruzione col candore, la semplicità della sua anima e con l'amore al suo maestro. Udito che Lazzaro si trovava infermo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Torniamo in Giudea». «Maestro», gli fecero osservare, «orora i giudei cercavano di lapidarti e tu ritorni fra loro?» E Gesù rispose: «Non è forse di 12 ore la giornata? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte inciampa, perché non ha lume». Alcuni discepoli cercavano ancora il modo di dissuaderlo. Tommaso, visto lo irremovibile, disse: «Andiamo anche noi a morire con lui». Un'altra prova d'amore di questo apostolo l'abbiamo quando Gesù, nell'ultima cena, volendo confortare i discepoli, uscì con queste parole: «Non si turbi il vostro cuore, credete in Dio ed anche in me, nella casa del Padre mio ci sono molte mansioni, vado a prepararvi un posto, e quando l'avrò preparato verrò di nuovo a prendervi, affinché dove sono io siate anche voi». Tommaso, che bramava ardentemente seguirlo, disse: «Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la strada?» Gesù gli rispose: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per me». Risorto Gesù dei morti apparve agli apostoli, ma Tommaso era assente. Gli dissero gli altri discepoli: «Abbiamo veduto il Signore», ma egli a loro: «Se non vedo nelle sue mani i fori dei chiodi e non metto il mio dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non credo». Ma Gesù ricomparve nuovamente in mezzo a loro e, volgendosi all'incredulo discepolo, disse: «Guardami e toccami, e non essere incredulo, ma fedele». Tommaso allora cadde ginocchioni
né poté rispondere altro se non Signor mio e Dio mio. E Gesù, perché hai veduto Tommaso e creduto? Beati coloro che non han veduto e crederanno. Salito Gesù al cielo e mandato lo Spirito Santo, gli apostoli si sparsero per il mondo a predicare la buona novella. A Tommaso toccò in sorte di portare il Vangelo tra i Persi e i Medi. Evangelizzò pure i parti, i Ircani, i Battriani, gli Etiopici e gli Indiani. A Calamina, avendo operato molte conversioni, incontrò le ire di quel re idolatra, il quale lo perseguitò crudelmente e in molti modi. Al fine comandò che fosse trafitto con la lancia. E Tommaso morì ripetendo, Signor mio e Dio mio. Le sue reliquie, per ordine di Giovanni III, re di Portogallo, furono riposte in una chiesa eretta a Melapore, in onore del grande apostolo. Successivamente furono traslate sull'isola di Chios, nell'Egeo, ma nel 1258 furono traslate nuovamente dall'isola di Chios a Ortona durante una missione militare. Adesso, ecco, volevo darvi l'ultimo avviso che non vi ho dato prima, inerente al funerale, alle esequie di padre Pierangelo Fanzaga di anni 89, e la cui salma si trova alla sala del commiato, verranno effettuate lunedì alle 10:45. E adesso, prima di leggere, di continuare a leggere il libro di San Carlo Acutis, vi lascio uno stacco musicale tratto dai Cieli di Toscana.

Bene, e adesso passo a leggervi Quando le campane suonano a festa, la vita controcorrente di San Carlo Acutis. Ed avevo iniziato il capitoletto intitolato Piccolo con i piccoli. D'altra parte, il suo è sempre stato un cuore da piccolo, da fanciullo secondo il Vangelo, e anche crescendo mostra di avere una particolare tensione verso la piccolezza. Certamente risuonano sempre nel suo cuore le parole di Gesù. In verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Quando inizia a frequentare il liceo classico, presso l'Istituto Leone XIII, la scuola diventa per lui un impegno molto significativo. In quell'ambiente che dà tanto spazio anche al volontariato e chiede la partecipazione attiva degli studenti non solo alle lezioni, non solo alle ore di lezione, ma anche a diversi progetti extrascolastici, Carlo continua a portare avanti l'impegno di catechista e aiuta il parroco a gestire i più piccoli. Ricordando le parole del Vangelo, dice: «Una vita sarà veramente bella solo se si arriverà ad amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi». Perciò trova la sua strada per amare Dio e insieme il prossimo nell'insegnamento del catechismo ai bambini e lo fa con lo stile e l'originalità che gli è propria. Una delle tante cose belle di Carlo è che sa anche inventare modi curiosi e originali per parlare dei misteri di Dio. Per spiegare la transustanziazione, per esempio, Carlo realizza un video con la tecnica del disegno animato. In questo video spiega innanzitutto cosa indicano i termini accidenti e sostanza attraverso alcuni esempi. Inizia dall'accidente e ricorre all'esempio di un vaso, inizialmente marrone, viene dipinto di blu. Sono cambiati gli accidenti, colore, ma il vaso, sostanza, è sempre lo stesso. Tocca poi a una sedia, viene tinta di rosso, cambia l'accidente esterno, il colore, ma la sostanza resta immutata. Analogo anche un terzo esempio. Un cane che invecchia. Mutano gli accidenti, ma il cane, sostanza, è sempre lo stesso. Per spiegare il mutamento della sostanza, invece, Carlo rappresenta una particola bianca, la specie del pane. Prima della consacrazione si vede solo la particola, mentre dopo la consacrazione, all'interno della particola è disegnato Gesù in abito bianco e con le braccia aperte. Gli accidenti della particola, forma, colore, odore e sapore, sono rimasti immutati, mentre è cambiata la sostanza, che non è più quella del pane, ma quella della carne, del corpo di Cristo. La stessa dinamica si ripete per il vino, contenuto nel calice. Restano immutati gli accidenti, ma dopo la consacrazione muta la sostanza, che non è più quella del vino, ma quella del sangue di Cristo. Carlo quindi mostra come questo mutamento di sostanza avvenga durante l'invocazione dello Spirito Santo, Epiclesi, e attraverso le parole di consacrazione da parte del sacerdote. Prima c'è solo l'ostia e il vino. Dopo, quando avviene l'elevazione da parte del sacerdote,
che nel video animato realizzato da Carlo sembra avere i tratti del suo volto, sia nell'ostia che nel calice del vino si vede rappresentato Gesù, per far capire che gli accidenti sono rimasti immutati, ma è mutata la sostanza e è avvenuta la transustanziazione. Chi guarda il video apprende facilmente i concetti che Carlo vuole trasmettere e resta affascinato dalla facilità con cui egli è capace di spiegare così facilmente realtà particolarmente difficili da comprendere. È lo stile originale e appassionato di Carlo, che ama Gesù e vuole aiutare anche gli altri a incontrarlo, conoscerlo, lasciarsi amare e amarlo. Vi faccio ascoltare ancora un brano musicale tratto dal CD di Bocelli, Cieli di Toscana, e poi continuo a leggervi la vita di San Carlo Acutis.

Scusate, ma il CD non funziona tanto bene, per cui riprendo a leggere e dopo vedrò di farvi sentire un'altra canzone. Adesso vi leggo la parte della bussola, inerente proprio al Vangelo. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un

Che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia, dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l'un l'altro che cosa significa questo. Altri invece li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di vino dolce. Allora Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro così: uomini di Giudea e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi, come voi supponete. Sono infatti le 9 del mattino. Accade invece quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, su tutti effonderò il mio spirito. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve, e in quei giorni effonderò il mio spirito, ed essi profeteranno. Farò prodigi lassù nel cielo, e segni quaggiù sulla terra: sangue, fuoco e nuvole di fumo. Il sole si muterà in tenebra, e la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e glorioso. E avverrà: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi, per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha resuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Questo Gesù, Dio, lo ha risuscitato, e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha diffuso come voi stessi potete vedere e udire. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Ok, mi fermo qua e continuiamo la settimana prossima, e adesso provo a farvi ascoltare ancora un brano del CD di Bocelli, e vediamo se stavolta riesco a farvelo

Bene, e adesso inizio a leggervi qualcosa del giornale di Triviglio, alcuni articoli. In prima pagina troviamo inchiesta sanità, bene nella bassa, tutte attive quelle della SST Bergamo Ovest, ma resta il nodo dei medici. Case di comunità, a che punto siamo? La Lombardia continua a guidare il processo di realizzazione delle case di comunità, uno dei pilastri della riforma dell'assistenza territoriale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A pochi giorni dalla scadenza del 30 giugno per la consegna delle case di comunità finanziate tramite PNRR, nei giorni scorsi è stato risolto anche il nodo più grosso relativo al funzionamento di queste innovative strutture, quello della presenza dei medici di base, anche se non tutte le sigle hanno sottoscritto l'accordo. E poi abbiamo Mozzanica, impresario edile, muore in cantiere a 42 anni. Invece a Caravaggio, l'ex meccanico era uscito in bici, trovato senza vita davanti a casa. Era andato a bere un caffè al bar in sella alla sua bicicletta e poi a comprare l'amata Gazzetta dello Sport, come faceva sempre. Ma sabato scorso, complice forse il caldo torrido che toglieva il respiro, l'uscita è stata fatale a Luigi Gatti, ex meccanico ottantenne. E poi invece abbiamo sempre a Caravaggio schianto tra tre auto, grave una ventenne. Terribile incidente mercoledì sera lungo la tangenziale ovest che porta alla Rivoltana, grave una ventenne. Nello scontro avvenuto intorno alle 22 sono rimaste coinvolte tre auto, cinque i feriti. Scattato l'allarme, sul posto sono tempestivamente intervenute due automediche, tre ambulanze, due squadre dei vigili del fuoco e la polizia stradale di Treviglio. La ferita più grave è parsa da subito la ventenne, trasportata all'ospedale di Bergamo in codice rosso. E poi ancora, Comando a Ciserano, fiamme e blocchi stradali per assaltare l'azienda della moda. E poi invece Treviglio, cimitero, l'ampliamento non serve. 7 trevigliesi su 10 scelgono la cremazione. Al cimitero di Treviglio è in atto un cambiamento epocale. Il 70% delle persone sceglie ormai la cremazione e quindi al momento non ci sono più necessari ampliamenti o realizzazioni di nuovi loculi. Il dato è emerso lunedì nel corso di una conferenza stampa organizzata dall'assessore ai lavori pubblici Basilio Mangano per fare il punto sui lavori e sui progetti in corso al cimitero. Invece a Brignano, notte bianca tra pagine speciali. Esercenti, comuni e associazioni insieme per la notte bianca 2026. Il grande appuntamento estivo prenderà via domani sera alle 19.30 sotto l'egida dell'amministrazione comunale in collaborazione con l'Associazione Attività Brignanesi e con il coinvolgimento di altri enti del terzo settore. E adesso sfoglio un attimino il giornale per vedere altri articoli. Aperto a Treviglio, aperto il nuovo triage del pronto soccorso dell'ospedale di Treviglio. Martedì mattina c'è stata anche l'apertura del nuovo triage del pronto soccorso di Treviglio. Oltre agli ambienti rinnovati, i cittadini che vi accederanno troveranno modificati i percorsi pedonali, adeguatamente segnalati con frecce e bollini rossi. Il progetto ha previsto la realizzazione di sale di attesa separate per utenti con una sospetta malattia trasmissibile, per esempio il Covid, pazienti Covid-free e parenti, e l'allestimento di percorsi interni e esterni e aree ambulatoriali dedicati e distinti.
Il nuovo intervento introduce un nuovo locale triage per l'accettazione, creato come uno sportello di front office aperto verso entrambe le sale d'attesa. Le postazioni triage sono state implementate e garantiscono maggior sicurezza al personale operante, anche grazie a un adeguato sistema di videosorveglianza. Sono presenti appositi monitor per consentire a pazienti e accompagnatori di identificare agevolmente, mediante numero, il percorso e la prosecuzione dell'iter clinico. Treviglio, doppio lutto, addio all'ex capostazione Camillo Sanna e all'imprenditore Angelo Nozza. I due erano legati al coro ICAT. Il primo era il padre del direttore Gianluca, il secondo marito della presidente Claudia Zibetti. E a Caravaggio ci sono stati disagi in diverse zone della città, soprattutto tra anziani e persone con disabilità. Blackout continui a macchia di leopardo. Blackout a macchia di leopardo nei recenti giorni bollenti, che hanno fatto registrare temperature e tasso di umidità folli, interruzioni continue e prolungate nell'erogazione di corrente elettrica, che hanno causato inevitabili disagi in diverse vie della città. Il sindaco chiede: ai cittadini chiedo di segnalare al comune situazioni di particolare fragilità, ha affermato, come familiari, anziani e cronici, così da consentire un intervento tempestivo. E sempre a Treviglio, invece, un fiume di gente per Treviglio. Il Vintage Root Festival ha fatto il botto. Diverse migliaia di persone provenienti anche dall'estero hanno affollato il centro della città. E sempre a Treviglio, in stazione Ovest, incastrato tra le porte e trascinato dal treno. Grave incidente attorno alle 7:15 di mercoledì mattina sulla linea ferroviaria Treviglio-Bergamo, all'altezza della stazione Ovest. Un ragazzo di 22 anni si è procurato serie ferite dopo essere rimasto incastrato tra le porte del treno, sul quale stava salendo, per poi essere trascinato dal convoglio per diversi metri. L'allarme è scattato quando il treno era ripartito dalla banchina da pochi secondi in direzione Bergamo. Allora, vediamo un attimo. E arriviamo a Caravaggio. Ex asilo consegna immobile entro fine mese, già arrivati i primi ospiti. L'intervento sull'ala ovest dell'ex asilo orfanotrofio di via Polidoro Caldara, cominciato nell'aprile 2025, è addirittura d'arrivo, consegna entro fine mese. È emerso nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, quando la Giunta ha portato in approvazione una variazione d'urgenza al bilancio di previsione. I lavori sono a buon punto, tanto che con il personale dell'azienda consortile si sta provvedendo all'inserimento delle persone con fragilità, che sono state individuate come aventi diritto di risiedere nell'immobile, ha affermato il sindaco. Il percorso di accompagnamento nella nuova residenza è già iniziato con altri fondi PNRR non destinati all'investimento sulla componente dell'edilizia, ma su quella dei servizi. E allora, ladri in azione in città, 3 tentati furti in pochi giorni, sempre a Caravaggio. La prima incursione è avvenuta al bar Porta Prata alle 3 della notte tra il 17 e il 18 giugno.
Per fortuna però l'allarme è scattato e sono arrivati tempestivamente i carabinieri, per cui i malviventi sono fuggiti senza rubare nulla. Lo scorso weekend invece in zona stadio un barista rientrato a casa intorno all'1 si è affacciato al balcone e ha visto arrivare un'auto nera, forse una Mercedes, dalla quale sono scesi 4 uomini incappucciati. La banda ha dato un'occhiata all'abitazione adiacente e poi ha puntato la sua. Il suo rientro in casa però ha fatto rumore e i 4 sono risaliti in auto e si sono allontanati. Ultimo tentato colpo nella notte tra martedì e mercoledì al panificio Macalli di via Folcero, serranda divelta, ma forse disturbati i ladri sono scappati senza fare altri danni. E poi abbiamo ripartenza. Dopo il rogo, il centro commerciale ha riaperto i battenti. Dopo uno stop di 2 settimane causa incendio, il centro commerciale Caravaggio ha riaperto i battenti. Il rogo, che ha divorato la cabina elettrica esterna lunedì 15 giugno, ha costretto alla chiusura l'intero complesso per le necessarie operazioni di ripristino della corrente elettrica e bonifica dei locali, un disagio per tanti affezionati clienti. Mercoledì ha riaperto il supermercato MD, gli altri negozi lo hanno fatto giovedì. La scelta è stata a discrezione dei titolari, ha spiegato la proprietà. I lavori di tinteggiatura e la bonifica sono stati ultimati. Il comune è già in possesso di tutte le certificazioni che ci ha rilasciato l'impresa che se ne è occupata e l'Enel ha provveduto a realizzare una nuova cabina elettrica. Quindi la corrente è di nuovo presente. E manifestazione, 2 weekend di festa con il pork and roll, sempre a Caravaggio. Nonostante il caldo torrido, buona la partecipazione anche quest'anno. Mi fermo qui perché il nostro tempo a disposizione è quasi terminato. Vi faccio ascoltare ancora un brano del CD di Andrea Bocelli, sperando che riesca.

Bene, siamo arrivati alla fine della nostra ora. Come al solito vi auguro una buona serata, un buon fine settimana e vi chiedo sempre una preghiera per la pace e per tutti i malati e le persone in Venezuela che hanno perso la casa, che hanno perso i loro cari. E adesso vi lascio a RCN Cittanova in blu e buona serata a tutti e buon fine settimana.

0: sceneggiatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: TV2000.it.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
4: Soul.
5: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
4: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
6: Usa. Buon pomeriggio. Da Piracchile Dolfini continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate ora sono 2.295, ancora migliaia i dispersi. Non si ferma la corsa contro il tempo dei soccorritori per salvare più persone possibili. Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, secondo il procuratore non avrebbe agito da sola. Finiscono oggi gli effetti dei decreti governativi per il taglio delle accise sui carburanti. Dopo i provvedimenti legati agli attacchi all'Iran, il prezzo della pompa tornerà dunque a salire.
7: Da oggi stoppa lo sconto sull'accise dei carburanti. L'indicazione annunciata da tempo dall'esecutivo raccoglie la raccomandazione della Commissione europea e di fatto vede da oggi il carburante a prezzo pieno gravato dall'imposta diretta. Il pieno di benzina o gasolio dovrebbe tornare a salire e il prezzo potrebbe superare per il gasolio 2 euro al litro in autostrada e attestarsi a 1,94 sulla rete ordinaria, mentre la benzina in autostrada dovrebbe costare mediamente 1,95 euro, mentre fuori dalla rete autostradale non dovrebbe superare 1,86 euro al litro. Per un pieno il maggior costo potrebbe aggirarsi sui 3 euro. Complessivamente, fino ad oggi, gli interventi messi in campo sul fronte delle accise dall'esecutivo per raffreddare il costo del carburante sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse pubbliche. Il ministro per le imprese e il Made in Italy, Urso, nonostante le indicazioni rigide arrivate da Bruxelles, non chiude l'ipotesi di una possibile proroga. Valuteremo quello che è accaduto, ha detto il ministro, e quello che potenzialmente potrà accadere alla luce anche dei negoziati che sono in corso per sbloccare del tutto la navigazione nello stretto di Hormuz. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
6: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB guadagna lo 0,76% a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tregua dall'afa che ha attanagliato l'Italia. I temporali delle ultime ore hanno riportato il termometro a livelli accettabili, sebbene il caldo si faccia comunque sentire. A preoccupare però, al di là dell'emergenza, la siccità e la condizione dei lavoratori esposti alle alte temperature.
8: Nonostante un inverno di piogge, anche abbondanti su tutta Italia, sono bastate due ondate di caldo intenso per far riaffacciare lo spettro della siccità, soprattutto in Piemonte e Veneto. In quest'ultima regione, il presidente Stefani ha già dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio. Alla base della decisione, le scarse precipitazioni, in particolare a marzo e aprile, pari a quasi 2,4 miliardi di metri cubi di acqua mancanti. Ad aggravare la situazione, denuncia poi l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, la cronica assenza di infrastrutture nel nostro paese, in particolare bacini e invasi, che non ha consentito di immagazzinare l'acqua portata dalle piogge. La siccità si fa sentire però anche al sud, dove le alte temperature hanno spinto la regione Sicilia ad emanare un'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16. Il caldo inoltre sta facendo fiorire le viti in anticipo rispetto al solito. Alessio Orlandi, linea allo studio.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Trunnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi siamo molto felici di accogliere in studio un ospite graditissimo, padre Gianfranco Lunardon. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Rosario, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Che è un camigliano e lo facciamo proprio perché tra pochi giorni, il 14 di luglio, la Chiesa ricorda appunto San Camillo dell'Ellis. E siamo all'interno di una serie di anniversari, in qualche modo, non perché è ancora abbastanza viva, no, la memoria del 450esimo anniversario della conversione che si celebrava l'anno scorso, ma sono adesso, quest'anno, 200 invece 80 anni dalla canonizzazione di San Camillo. Allora, che cosa dice ancora oggi San Camillo dell'Ellis a noi, all'uomo di oggi?
1: Sì, parto con una immagine che, anche se siamo in radio, uso un'immagine, ed è il grande telero di canonizzazione che in casa hanno commissionato a Pierre Subleyras proprio per i 280, per la canonizzazione del santo, di cui il 29 giugno di quest'anno abbiamo celebrato i 280 anni. San Camillo venne beatificato nel 1742 e canonizzato nel 1746 da Papa Benedetto XIV, Prospero Lambertini. E in casa, nella nostra casa generalizia, quando è stato chiesto di fissare un istante che potesse raccontare, narrare la santità di San Camillo, hanno scelto un istante straordinario: l'esondazione del Tevere, il 24 dicembre del 1598, è annoverata come l'esondazione più drammatica che Roma abbia conosciuto. E San Camillo, il Santo Spirito in Sassia, va sotto acqua e c'è questa immagine straordinaria di grande efficacia. San Camillo con un malato sulle spalle, ha un piede dentro l'acqua, perché l'acqua era entrata nella corsia Sistina dell'ospedale di Santo Spirito, e sta traslando tutti questi malati proprio manu propria sul gianicolo per metterli in salvo, e dietro c'è tutta anche poi una bellissima scena di altri religiosi camigliani che appunto trasferiscono malati e altre materiale necessario. Ecco, è molto interessante. Tra l'altro questo quadro poi venne sequestrato da Napoleone, ma è ritornato in Italia, e per chi è a Roma può andarlo ad apprezzare nelle sue misure anche piuttosto importanti ai musei di Roma di Palazzo Braschi. Ecco, è molto interessante. La santità di Camillo è una santità direi quasi fisica. Mm-hmm. E tra l'altro viene fissato quell'istante che è la vigilia di Natale, come a dire l'incarnazione del Figlio di Dio, no? Nel mistero del Natale il Figlio di Dio si incarna, si prende, ca- si

0: prende la nostra carne, no? Il verbo si fa carne, e San Camillo reinterpreta la carne del Figlio di Dio attraverso la carne ferita e malata dei poveri, e in modo particolare di questi malati del Santo Spirito. Ecco, lui celebra il suo Natale in questo modo. Certo, spinto da una necessità, che era l'esondazione del Tevere. Ecco, ed è interessante appunto che viene beatificato e canonizzato circa 130 anni dopo la morte, ecco, ma quella è la sua santità, che rimane ancora oggi il grande messaggio per noi camigliani, ma più in generale direi per tutti gli uomini di buona volontà. Cioè domandarci dove la carne di Cristo oggi si appella, non solo alla nostra coscienza, ma poi anche alla nostra pragmatica, perché di fronte alla povertà, alla malattia, alla necessità, è meglio lasciar stare la grande filosofia o anche la grande teologia. Una risposta veramente pragmatica. E concludo, ecco, in quel quadro si vede proprio la muscolatura del santo, che è in tensione. Come a dire, è tutta un'esistenza di vita spirituale, di vita di preghiera, di conversione, appunto. Stiamo vivendo ancora l'onda lunga dei 450 anni della conversione del santo, ma poi è un coinvolgimento molto fisico nella necessità del prossimo. Veramente è l'icona del buon samaritano.
1: Prima di parlare appunto poi di questo aspetto pratico, no? Pragmatico, come lei lo definiva, vorrei soffermarmi proprio su quello che diceva a proposito della conversione, quindi proprio sulla storia di San Camillo. Che cosa è cambiato in lui? Che cosa è successo perché improvvisamente in lui agisse lo Spirito Santo e si dedicasse così tanto agli altri?
0: Sì, noi ricordiamo nella nostra storia carismatica la conversione del santo fissata dal suo stesso biografo, il padre Sanzio Cicatelli, suo grande amico e quindi biografia di prima mano, si direbbe oggi, il 2 febbraio 1575, viene localizzata in quella che viene chiamata la Valle dell'Inferno, a Manfredonia, che è questa valle effettivamente infernale perché molto calda d'estate e molto fredda d'inverno, tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia. Come tutte le conversioni, non bisogna interpretarle con lo stile della conversione di San Paolo, che abbiamo tutti nel cuore e nella mente, cioè non è propriamente una caduta da cavallo. È il punto di arrivo di una determinata dinamica di vita, solitamente piuttosto drammatica, segnata dal peccato, dal fallimento, e poi ecco che la grazia allora del Signore si inserisce appunto in una umanità che cerca un riscatto per una nuova ripartenza. Ecco, questo vale anche per San Camillo. San Camillo arriva a quel 2 febbraio a 25 anni, quando l'età media in quell'epoca era di 30, quindi 25 anni per l'epoca voleva dire già una maturità. E potremmo dire che San Camillo stava raschiando il fondo del barile. La mamma muore a 9 anni, a 12 anni muore il padre, che era un soldato di ventura, quindi si ritrova solo. Ecco, figlio unico, solo, senza i genitori. Ecco, continua a fare quello che il padre gli ha in qualche modo trasmesso, cioè combattere per denaro. A un certo punto della sua, diciamo, adolescenza, giovinezza, si inserisce anche la ludopatia, un vizio postmoderno molto diffuso. Questo determina praticamente lo scialacquare quelle poche risorse che il padre gli aveva lasciato e anche quelle poche risorse che riusciva a guadagnare appunto combattendo. Arriva a Manfredonia, ecco, qualche mese prima di questo 2 febbraio 1575, e al gioco si dice che perde cappa, spada e anche la boccetta della polvere da sparo, che per un soldato direi è il massimo del fallimento. Si ritrova ad allungare la mano davanti alla chiesa di San Domenico, bellissima chiesa tuttora presente nella piazza principale di Manfredonia, e al termine di una santa messa esce un uomo di cui noi conosciamo anche il nome, Angelo di Nicastro, perché le mediazioni di Dio nella nostra vita sono sempre molto determinanti e determinate anche nei loro profili. E questo Signore, come spesso dice, come a volte diciamo anche noi, non dice vai a lavorare, gli dice ti do io il lavoro. Stava questo signore, diciamo, era un piccolo impresario che stava costruendo il convento dei Cappuccini di Manfredonia, che c'è ancora attualmente dentro il perimetro del cimitero comunale. San Camillo si reinventa manovale, però era una vita, come si può dire, oggi si direbbe un morto che cammina, no? Il cuore funziona, l'elettroencefalo pure, ma non c'era più nessuna spinta, non c'era più nessuna motivazione. Al punto tale che il biografo dice che i cappuccini, essendo molto freddo, era stagione invernale, tentavano di dargli qualche saio per coprirsi dal freddo, ma lui lo rifiutava perché, a noi può sembrare anche simpatico, temeva che in questo modo, no, i cappuccini carpissero in lui la vocazione alla vita francescana, quindi preferiva patire il freddo che non accettare appunto il saio dei francescani. Ecco, sta di fatto che si arriva appunto al primo di febbraio, alla vigilia del 2, e un'altra mediazione, che è appunto il buon frate Angelo, che era il guardiano del convento, gli fa un discorsetto sui cattivi pensieri. Ecco, e una volta le catechesi erano molto chiare, e questa brevissima catechesi del buon frate Angelo, sotto la pergola, dice il biografo, si conclude dicendo, in sintesi, Camillo, Dio è tutto, il resto è niente. Dio è tutto e il resto è niente. È chiaro che questa piccola espressione così sintetica, così efficace, fa breccia in un uomo che, ripeto, era un morto che camminava. Ecco allora il 2 febbraio, con la caduta non da cavallo, ma il biografo dice da due asinelli, stava andando appunto da Manfredonia in salita verso l'altro convento cappuccino di San Giovanni Rotondo, che poi diventerà più celebre per la presenza di Padre Pio, da Pietrelcina. E lì appunto il biografo racconta appunto l'evento, che è un evento di, come si può dire, autocoscienza. San Camillo dirà testualmente, non più mondo, Signore dammi spazio e tempo e cavare tanta acqua dagli occhi miei, cioè lacrime, perché io possa rimediare. E così fece. Quindi, per concludere, ecco, c'è un'immagine molto interessante di Santa Teresa d'Avila, ecco, quando parla appunto di conversione come esperienza spirituale. E Teresa d'Avila dice, conversione è portare lo sguardo al centro. Ecco, quindi è il centro per noi, è esattamente l'esperienza di Gesù nella nostra vita. Questa è l'esperienza di un San Camillo precamiliano, perché poi noi chiaramente quando parliamo di San Camillo scivoliamo rapidamente, no, sul tema dei malati, gli ospedali, la carità, la compassione, tutto perfettamente vero, ma tutto nasce da questo evento radicale, cioè San Camillo e arriva a guardare dentro di sé, questo sguardo appunto dentro di sé, scopre i suoi terribili peccati, dirà, e lo dirà fino al suo punto di morte, ecco, ma contestualmente scopre anche un Dio straordinario, il volto di un Dio straordinario, perché guardare i propri peccati senza Dio ci spezza la schiena, mentre invece avere il coraggio, l'audacia, la grazia di poter fare appunto un profondo, radicale esame di coscienza e di vita e lì scoprire lo sguardo di Dio, che è un Dio sempre totalmente altro, beh, è chiaro che è l'inizio di una ripartenza straordinaria, è il senso della Pasqua, è il senso poi anche della nostra vita cristiana.
1: A questa esperienza di conversione si lega poi in realtà un'altra festa che poi celebriamo pochi giorni dopo, poco più di una settimana dopo, cioè il 22 luglio, la festa di Santa Maria Maddalena. Perché la chiesa appunto della Maddalena qui a Roma è appunto la chiesa dei Camilliani, no? Qui a Roma. E c'è una circostanza molto particolare che non sapevo. San Camillo aveva acquistato la chiesa della Maddalena.
0: Sì, San Camillo, dopo appunto la sua conversione, 1575, arriva a Roma. In sé era già stato a Roma due anni prima, nel 1573, al San Giacomo degli Incurabili, che era appunto un ospedale fino a qualche anno fa in via del Corso. Era San Giacomo delle malattie incurabili della pelle, perché San Camillo aveva questa piaga che si apriva e si chiudeva sul collo del piede destro. San Camillo compra la piccola cappella e una piccola casa dedicata già alla Maddalena dalla Compagnia del Gonfalone, che era una compagnia di pietà, di misericordia, nel 1584. Ed è molto interessante appunto che compri questa chiesa, questa piccola cappella dedicata a questa figura, diciamo così, imponente nel Vangelo, che è appunto la Maddalena. Tra l'altro la compra per una cifra importante, lo sappiamo dai documenti storici, cifra che tra l'altro non aveva. Quindi potremmo anche dedurre che quella chiesa la desiderava. E possiamo anche intuire forse il perché. Perché la Maddalena rispecchiava in qualche modo la sua stessa esperienza di vita e anche di convertito fresco. La Maddalena, almeno stando alla predicazione di Gregorio Magno, risulta un po' da una conflazione, diremmo, no? È un puzzle straordinario di praticamente quasi tutte le figure femminili nel Vangelo, tranne la Vergine Maria. E infatti, nella versione attuale della nostra Chiesa, che è poi la Chiesa Madre dell'Ordine, che il prossimo anno celebrerà i 300 anni dalla dedicazione nella sua versione barocca, abbiamo addirittura 17 Maddalene rappresentate, 15 all'interno e 2 all'esterno in piazza. E il messaggio di fondo è esattamente questo, cioè è rappresentata la peccatrice in casa di Simone il Fariseo, la donna mirofora, che porta appunto la mirra per imbalsamare un Gesù tanto amato ma cadavere, e poi la donna di Pasqua, in Nolime Tangere, no? Quella che poi Tommaso d'Aquino chiamerà appunto l'evangelizzatrice degli evangelizzatori. E poi c'è una quarta figura che sarebbe Maria di Betania, no? Che richiama appunto la grande amicizia di Gesù e il grande miracolo, cioè la risurrezione di Lazzaro. Bene, se noi le mettiamo insieme, ecco, viene fuori un messaggio straordinario di conversione di vita cristiana. Peccato riconosciuto, grazia del Signore accolta, e poi un rilancio nella vita. Vai, annuncia. Bene, credo che San Camillo si sia profondamente rispecchiato in questo, ed è interessante poi come la nostra congregazione dei camigliani, dei ministri degli infermi, proprio in vista della beatificazione e canonizzazione del santo, cioè circa 130 anni dopo la sua morte, quando appunto si decide di demolire da piccola chiesa medievale di ricostruire quella attuale in versione appunto barocca, barocchetto romano, si è fatta la scelta di mantenere la titolatura originaria. Si poteva dedicarla a San Camillo, era un grande santo, un santo romano tutto sommato, che muore ai suoi tempi con una chiara fama di santità per il popolo. Ecco, mentre invece si preferisce mantenere la titolatura della Maddalena, cioè si demanda alla Maddalena, con la sua storia di peccato, grazia e redenzione, di continuare a raccontare e a narrare la vicenda umana, spirituale e anche carismatica di San Camillo.
1: Padre Gianfranco, per chiudere volevo rimandare i nostri ascoltatori alla lettura di un numero di Camigliani Oggi, che è appena uscito.
0: Sì, ogni 3 anni la Casa Generalizia, il Superiore Generale, aggiorna, ecco, questa nostra pubblicazione interna, che è un modo per presentare appunto noi religiosi, i camigliani, oggi, nella nostra attualità. E si compone di una parte introduttiva, che è quella di natura storica, cioè la conoscenza del santo, la conoscenza appunto anche della storia lungo i secoli, e poi c'è soprattutto la parte di grande attualità, Camigliani Oggi appunto, ecco, che si occupa appunto di presentare, attraverso anche delle belle foto, qualche notizia, la nostra presenza nel mondo. Attualmente siamo in 39 paesi, ecco, per grazia del Signore e anche per il tanto impegno dei confratelli. E poi c'è anche una terza parte che abbiamo voluto dedicare alla famiglia carismatica camigliana, che, se vogliamo, è un'interpretazione sinodale del nostro carisma, perché poi il carisma di misericordia verso i malati, ecco, non è un'appartenenza esclusiva dei camigliani. Ci sono anche le nostre consorelle, quindi c'è tutto un femminile del carisma camigliano, con tante sfaccettature molto belle, di grande impegno, e poi c'è anche tutta una componente, no, che viene anche dalla vocazione cristiana laicale, quindi tanti volontari, collaboratori, ecco, delle nostre opere in giro per il mondo, che continuano appunto a raccontare, ecco, la storia appunto di San Camillo, e a realizzare un bene effettivamente compiuto bene. Ecco, noi abbiamo il nostro beato Luigi Tezza, ecco, camigliano, che diceva appunto il bene fatto bene, in cui quello che conta non è soltanto una pragmatica appunto delle opere, ma è anche una purificazione continua, no, delle motivazioni che ci spingono poi a operare per grazia del Signore come il buon samaritano.
1: Grazie Padre Gianfranco Lunardon di essere stato in nostra compagnia, di averci parlato di questo carisma e anche di questo luogo, la Chiesa della Maddalena, per chi non la conoscesse, appunto accanto al Pantheon a Roma, è uno dei luoghi più suggestivi di Roma. Grazie.
0: Grazie a voi di questa opportunità, siete tutti invitati.

0: E continuiamo a parlare del carisma camigliano per un'occasione molto precisa, molto specifica, che è quella legata alla data dell'8 luglio, quando nella città di Taranto ritornerà il carisma camigliano, che era assente in realtà già da diversi decenni, da oltre 50 anni, grazie a, è il caso di dirlo, 12 pietre vive, 12 persone che appunto abbracciano il carisma camigliano e che ritornano a offrire il loro servizio proprio nella città di Taranto, con una cerimonia che si svolgerà, appunto, vi dicevo, esattamente il giorno dell'8 luglio. E ne parliamo con una di queste 12 pietre vive, che è Maurizio Brunetti, con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per la disponibilità.
0: Allora, vogliamo un po' raccontare un pochino la storia della presenza camigliana a Taranto e anche il fatto che da lungo tempo fosse assente questo importante ritorno, dicevamo, con una cerimonia l'8 luglio.
1: I camigliani erano presenti a Taranto sino al 1973, gestivano una parrocchia, la Stella Maris, a Porta Napoli. Poi quella zona fu completamente demolita, per cui anche la chiesa fu abbattuta, e quindi i camigliani da quel momento non sono più a Taranto, anche se la chiesa è stata riproposta vicino alla stazione di Taranto, comunque i camigliani dall'epoca non ci sono più. Prima facevano la differenza a Taranto, perché si occupavano dei malati, di assistere i malati al Santissima Annunziata, e portavano tanto amore nell'ospedale e portavano avanti il carisma di San Camillo. E per una serie di eventi che non sono mai, non capitano mai a caso, insomma, ci siamo avvicinati a questa spiritualità, tanto da seguire un corso durato un anno e mezzo, che ci ha appassionato, dove si è parlato sì di spiritualità, ma anche della spiritualità legata alla sanità. E queste 12 persone, fra le quali ci sono anche io, che giorno 8 faranno la promessa, siamo tutti entusiasti, perché il carisma di San Camillo è un carisma pratico. Lui è il fondatore dell'ordine degli infermieri, no? Era proprio vicino ai malati, diceva sempre: più cuore in quelle mani. Il gesto di fare un qualcosa o di porgere qualcosa, a seconda di come viene fatto, può fare la differenza, e questo vorremmo fare noi. Vorremmo fare la differenza nel coadiuvare il lavoro che a volte può diventare di routine di un medico, di un infermiere. Dico può diventare perché non è sempre così, però può accadere, e avere una mano che coadiuva questo tipo di attività fa sentire senz'altro il malato più vicino ad una realtà benevola, una realtà che gli vuole bene, una realtà che lo coccola, tra virgolette. San Camillo diceva servire i malati con cuore di madre, e cuore di madre sta proprio ad indicare l'affetto e l'amore che bisogna mettere nei confronti del prossimo. Prossimi siamo tutti, potremmo essere anche noi, quindi dobbiamo dedicarci agli altri così come vorremmo che gli altri si dedicassero a noi.
0: Che cosa fa decidere un laico di avvicinarsi ad un carisma religioso così forte, così
1: cosa può farlo decidere? Ti dico cosa è scattato dentro di me. E immagino che ognuno dei 12 avrà la sua particolarità. A me ha fatto scattare questa molla di evangelizzazione pratica, chiamiamola così per un attimo, il fatto di portare la comunione ai malati. Io la domenica mi dedico a Gesù in maniera completa, e oltre a servire messa, prima della messa porto la comunione ai malati. Molto spesso sono loro che danno qualcosa a me, e attendono con ansia questo incontro la domenica, perché incontrano Gesù, e mi sento emozionato quando li incontro. Vedo nei loro occhi me stesso, e in quel momento che ho capito qualche anno fa, proprio quello che diceva San Camillo, che quando curi un malato hai nelle braccia Gesù. Allora questo pensiero mi ha fatto scattare una molla di interesse a capire meglio le dinamiche del malato.

0: è portata avanti con amore, perché il problema oggi della salute, tra virgolette, il problema è un qualcosa che tocca tutti. No? Certo. Non possiamo sentirci al di sopra di nessuno, bisogna adoperarsi per il prossimo, perché prossimo siamo anche noi. Quindi se con semplicità sfuggiamo ai nostri doveri, con altrettanta semplicità anche altri lo faranno nei nostri confronti. Allora è giusto, per quello che possiamo e per le nostre caratteristiche, le nostre possibilità, dedicare del tempo prezioso a questi amici, fratelli che hanno bisogno.
1: Allora, ripetiamo un pochino l'appuntamento, no? Sarà l'8 luglio, dicevamo, alle ore 19. Dove esattamente?
0: Quindi all'incontro della promessa, quindi dove noi 12 laici faremo la promessa alla famiglia carmeliana laica di Taranto, sarà l'8 luglio presso la Chiesa dello Spirito Santo in via Lago d'Averno 8, alle ore 19.
1: Ed è anche l'occasione appunto di conoscere, anche per chi dovesse appunto avere bisogno, no, di un tipo di assistenza.
0: Posso fare anche i nomi delle persone che faranno la promessa?
1: Certo, con piacere.
0: I protagonisti saremo io, Maurizio, Antonella, Nica, Giovanna, Amalia, Silvana, Marcello, Dante, Fulvio, Alessandro, Massimo e Menotti, che in questo caso è il nome e non il cognome. Tutti ed oggi ci siamo preparati con grandissima gioia spirituale, gratitudine anche nei confronti di chi ci ha fatto il corso, perché ha dedicato del tempo a parlare di Gesù e della missione di San Camillo. Siamo perfettamente consapevoli che in questo momento siamo testimoni di un nuovo inizio di carità a Taranto. Speriamo che in tanti si possano avvicinare a questo tipo di spiritualità camilliana.
1: Bene.
0: L'occasione giusta può essere quella proprio dell'incontro durante la promessa.
1: Grazie, allora, grazie a Maurizio Brunetti, e ricordiamo appunto l'appuntamento dell'8 luglio a Taranto alle ore 19 presso la Chiesa dello Spirito Santo. Grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi. Grazie.

0: E adesso, come sapete, tutte le volte che parliamo di cinema lo facciamo sempre con molto piacere e lo facciamo per presentare una iniziativa di cinema all'aperto, appunto un'arena all'aperto, ma con delle caratteristiche molto speciali, molto particolari. Si chiama Cinema in Ascolto e parte il 4 di luglio, va avanti fino al 17 di luglio nel parco del Polo Civico di Viale Aldo Ballarin a Roma. Ne parliamo con il direttore tecnico Cristiano Anania, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, lo slogan, diciamo, che pubblicizza questa arena all'aperto, appunto il cinema in ascolto, dice il cinema come non l'hai mai sentito. Perché?
1: Ma abbiamo optato e scelto, insomma, anche per un discorso di minor impatto acustico, di utilizzare delle cuffie per questa arena. Quindi è un modo diverso per sentire i film. Non so quanti abbiano mai sentito un film in aperto e secondo me è un'esperienza molto molto bella da fare, perché si è totalmente ovattati, diciamo, dai rumori poi chiaramente circostanti che ci sono in un cinema all'aperto, e si è totalmente immersi nella visione del film, e devo dire che crea anche un bellissimo effetto luminoso, perché queste cuffie sono impercettibilmente illuminate di rosa, quindi sembrano tante lucciole che stanno guardando un film, e mi sembra una cosa molto, molto sfiziosa. Se non l'avete mai fatto, insomma, vi consiglio innanzitutto di venirci a trovare, che è il minimo, insomma, e per fare un'esperienza un pochino diversa, diciamo così.
0: Sono 14 serate, no? Abbiamo detto che appunto vengono organizzate presso il Polo Civico di Viale Aldo Ballarin, ma quali sono i film che saranno proposti? Qual è stato il criterio della scelta, diciamo, di questa scaletta di film?
1: Ma allora, abbiamo cercato di fare un programma abbastanza universale, insomma, nel senso che ci sono, insomma, grandi classiconi come i Blues Brothers, Ritorno al Futuro, insomma, quindi pezzi di storia, diciamo, del cinema veri e propri, e abbiamo anche messo poi anche dei film italiani, opere prime e seconde, come Tre regole infallibili, La guerra del Tiburtino Terzo, ad esempio, La terza volta di Gianni Aureli. Quindi in realtà abbiamo cercato di coprire un pochino tutto, quindi il film un po' più autoriale, un po' più particolare se vogliamo, un documentario che si chiama Semplice Cliente, ad esempio, che racconta uno degli scherzi, insomma, telefonici più famosi, insomma, poi a Roma lo conosciamo bene, quello del famoso Magnotta, ad esempio. Quindi abbiamo tenuto conto di un po' tutte le richieste, se vogliamo, quindi dalla commedia al drammatico, dal film più piccolino, il film a grandi budget. Quindi secondo me, cercate qualche cosa, lo trovate per forza.
0: Ce n'è un po' per tutti i gusti. Le
1: Sì, assolutamente sì.
0: proiezioni sono sempre alle 21, però la serata in realtà comincia già alle 19:30, c'è la possibilità di essere già lì perché c'è la possibilità anche di mangiare qualcosa, anche di intrattenersi, no? Con il resto del pubblico.
1: Sì. Le proiezioni inizieranno intorno alle 21, 21 e 10, giù di lì, diciamo che siamo
0: Beh,
1: sempre un
0: bisogna
1: po'.
0: aspettare il buio, ovviamente,
1: Esatto,
0: certo.
1: siamo fondamentalmente ai comodi del sole, quindi appena si abbassa e diventa ovviamente notte, noi partiamo, quindi c'è, insomma, una piccola oscillazione tra il 4 e il 17 luglio, ci sarà a livello di inizio, però sì, diciamo che noi apriamo, per così dire, sì, per quell'ora lì si può stare all'aperto, si può stare in compagnia, insomma, è uno spazio che abbiamo pensato per, insomma, non solo si vede il film e poi si torna a casa, ma insomma è uno spazio aperto, si può fruire, si può stare insieme, in compagnia, insomma, secondo me fa parte anche dell'esperienza poi di vedere un film, questo, ecco.
0: Certo, ma in più voi organizzate anche degli incontri con gli autori stessi, no? Oppure con dei membri del cast del film che presentate?
1: Sì, abbiamo cercato, insomma, in quasi tutte le proiezioni, soprattutto, insomma, per quanto riguarda i film italiani, o il regista o comunque un membro del cast che possa fare, insomma, o un'introduzione rapida al film, o comunque a fine proiezione fare quattro chiacchiere con il pubblico, perché secondo me poi è la cosa più interessante, nel senso che si vede il film, è un ambiente molto informale il nostro, non abbiamo, come dire, tappeti rossi, non ci sono palchi, è terra terra, diciamo, ci si tocca quasi, è uno spazio piccolino, sono 120-130 posti massimo, quindi abbastanza ristretta come situazione. E devo dire che anche l'anno scorso è stato, insomma, uno dei momenti sicuramente più piacevoli sono le quattro chiacchiere finali, dove si fanno domande, si esplora anche il perché, il per come di un film, e credo che sia forse anche interessante per il pubblico, insomma, conoscere le motivazioni, il lavoro soprattutto che c'è per fare un film oggi come oggi, quindi abbiamo cercato, ecco, di fare questo.
0: Allora, abbiamo detto, quindi i posti sono, diciamo, limitati, per cui è consigliabile prenotarsi, intanto per vedere appunto il programma e quindi stabilire di queste 14 serate quello o quelle che possono interessare maggiormente i nostri ascoltatori, quindi appunto che possono diventare potenziale pubblico. È necessario anche prenotare la cuffia, che poi viene ritirata lì all'ingresso, no?
1: Allora, noi consigliamo sempre di farlo, non siamo un'arena sterminata con un numero di posti, certo, eccezionale. Qualche cuffia, come dite, sempre la teniamo da parte per esigenze dell'ultimo minuto, e quindi, come dire, non è mai successo, ecco, che qualcuno è venuto ed è rimasto senza. Diciamo che auspicabilmente serve anche a noi, insomma, per capire qual è il, diciamo, il numero della serata e quant'altro. Se si riesce a prenotare, secondo me è cosa buona. C'è tutto sul sito www.ilcinemainascolto.it, ci sono tutte, è facilissimo, chiaramente è gratuita, ovviamente non c'è da pagare nulla, è semplicemente è una prenotazione, non è la fruizione dei film, è totalmente gratuita, le cuffie sono totalmente gratuite, per cui non si paga un centesimo.
0: Bene, anche questo è utile appunto ricordarlo ai nostri ascoltatori. Bene, allora grazie, lo ripetiamo, le date appunto del Cinema in Ascolto, questa arena all'aperto, è dal 4 al 17 di luglio, appunto ad ingresso gratuito, nel parco del Polo Civico di Viale Aldo Ballarin a Roma, e grazie a Cristiano Anania, direttore tecnico di questo evento, di essere stato in nostra compagnia e avercene parlato. Buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro a voi, buona giornata.

0: E adesso, cari amici, è venuto a ritrovarci ed è un piacere accoglierlo ai nostri microfoni, Massimiliano Ferragina, benvenuto.
1: Grazie, piacere reciproco, è sempre una grande gioia essere qui.
0: Che è un artista di cui abbiamo spesso presentato mostre e opere, ed è un artista, anche in questo caso, di arte sacra per una via crucis che è stata installata nello scorso maggio nella chiesa di San Rocco a San Buceto di San Giovanni Teatino. È una chiesa che è stata progettata dall'architetto Mario Botta e che è stata consacrata poi nel 2024 da Monsignor Bruno Forte. In questo caso queste 14 stazioni legate appunto alla Via Crucis riprendono in qualche modo proprio il luogo per il quale sono state progettate. Questo in maniera particolare proprio per il discorso cromatico con cui inaspettatamente, devo dire, questa tua Via Crucis è stata progettata.
1: Esatto, sì. Diciamo che tutto il progetto è nato proprio da questo, dall'impatto che visitando questa chiesa ho avuto di questo cielo stellato azzurro con diverse gradazioni di azzurro, un impatto potentissimo sul mio immaginario, sì.
0: E che è sull'abside della chiesa.
1: Sì, nel presbiterio. Uh-huh. E quindi entrando sono stato fagocitato da queste gradazioni di blu, di azzurro, di cobalto e ho avuto immediatamente una visione. E siccome parlando con il parroco, Monsignor Massimo D'Angelo, mancava una Via Crucis, perché la chiesa insomma è sempre in evoluzione,
0: certo,
1: esatto,
0: comunque è costruita quindi, recentemente.
1: Esatto, quindi arredi e altre cose vanno aggiunti insomma col tempo, e appena ho visto che c'era questo vuoto, la mia mente ha iniziato il suo processo creativo e l'ho visualizzata tutte 14 le stazioni. Le ho visualizzate in quell'istante e poi, ritornando nello studio, ho sedimentato questa visione ed è nata appunto la Via Crucis, che, come dice qualcuno, al suo interno contiene una Via Lucis, anche perché è tutta fatta con appunto toni del blu per dialogare, no? Con il grande affresco del presbiterio, e pasta oro, quindi anche molto luminosa.
0: Parlavi appunto di questa sorta di Via Lucis all'interno della Via Crucis. È come se ci fosse una sorta di linea retta che accompagna il fedele, appunto.
1: Esatto.
0: No? Che percorre questa Via
1: sì.
0: Crucis.
1: L'idea, anche in merito poi a come installarla, no? Perché sai, in una chiesa così importante, dove c'è questa architettura così bella, contemporanea, poi, del grande insomma Mario Botta, l'idea era quella di realizzare una sorta di linea che potesse accompagnare lo sguardo del fedele che è entra in chiesa, e attraverso queste stazioni così luminose, anche nonostante insomma rappresentino, no, le 14 stazioni della passione e morte di Gesù, potessero condurre appunto lo sguardo verso il presbiterio, dove poi si trova anche il tabernacolo. Quindi è nata questa Via Crucis come un cammino non solo appunto spirituale ma anche visivo, quindi quasi come volontà di educare lo sguardo ad entrare appunto in contatto e in relazione con il Santissimo. Quindi è una Via Crucis che è come un indicatore, un senso unico, cioè ecco, entri in chiesa, segui queste stazioni e arrivi al Santissimo. Poi se lo sguardo lo alzi, ti inoltri, ti immergi in questo cielo stellato straordinario.
0: Quando si progetta un'opera per un luogo specifico, che quindi va inserito appunto in quel luogo, deve in qualche modo dialogare con l'ambiente in cui è. Però non sono soltanto i livelli cromatici di cui abbiamo parlato, appunto, quindi in questo cemento grigio, questo azzurro che richiama poi, come dicevi, il cielo stellato del presbiterio, ma è anche la condizione della luce all'interno della chiesa, no? E quindi anche delle finestre, delle vetrate che illuminano,
1: sì.
0: Che illuminano la chiesa.
1: Sì. È un impegno. Realizzare un'opera è anche una grande responsabilità, perché comunque bisogna studiare il progetto, cosa che ho fatto ovviamente, e poi cercare di innestare, no, la propria opera che sia perfettamente in linea con quello che è tutto l'edificio, con la sua simbologia, con la sua anche ricerca teologica. E lì ecco è la luce è il simbolo principale, c'è questa grande vetrata a croce che praticamente il soffitto, che illumina questo cemento e lo rende vivo, quindi il cemento non è più materia grigia, pesante, ma diventa leggiadro, diventa gradevole, diventa luminoso. Quindi la visione appunto che ti dicevo è proprio stata quella di creare una via crucis che sia altrettanto luminosa. E quindi cosa c'è di più luminoso, insomma, del color oro, che poi in realtà non è un colore oro ma una pasta proprio oro, veramente vero, quindi completamente digitata con le dita su questi sfondi blu. Quindi la luce di queste vetrate, la luce che comunque irradia tutta la chiesa, alla fine si riflette su questa via crucis, e secondo me, ecco, è nato un dialogo che va a valorare, a dare valore a tutto il contesto architettonico.
0: Abbiamo detto che è stata installata in maggio, sarà invece inaugurata, consacrata in ottobre, quindi in un altro mese mariano, ma intanto è in tipografia anche un libro, un volume.
1: Sì. Sì, è in tipografia un volume che proprio dettaglia le 14 stazioni con una prefazione di ovviamente Monsignor Massimo D'Angelo, che è il parroco, un testo critico di Roberto Sottile, che è il direttore del Polo Museale di Cosenza. Io sono calabrese, quindi mi piace sempre che ci sia qualcosa, insomma, che ricordi le mie origini. Questo bellissimo, quindi, testo critico di Roberto Sottile, e poi ho l'onore, insomma, che le meditazioni di queste 14 stazioni siano di Bruno Forte, di Monsignor Bruno Forte, vescovo di Chieti Vasto. E quindi questo libretto, questo volume conterrà con tutti questi, diciamo, passaggi ragionati, che secondo me sono importanti perché aiutano appunto il fedele a comprendere, a entrare nel progetto artistico, e quindi a aiutarlo anche nella preghiera, nel percorso, perché poi fondamentalmente quello è lo scopo dell'arte, contemporaneo o meno che sia, comunque condurre verso il cielo e aiuta a stimolare, ecco, la preghiera e la conversione, mi viene da dire.
0: Quest'opera dunque possiamo ancora dire che è in fieri,
1: sì.
0: Ma un artista non smette di lavorare soltanto perché
1: no.
0: non ha più le mani
1: no.
0: in pasta.
1: No. Ogni progetto realizzato poi se ne accoda un altro ancora. Questo è bellissimo. Io sono estremamente grato quando succede questo, perché credo che sia veramente una piccola traccia, no? Che posso e voglio lasciare a chi poi verrà e vedrà le mie opere. E sì, in questo momento sono impegnato in un progetto molto bello, che faccio così un piccolo spoiler, un progetto per un sacerdote siciliano che sta lavorando appunto all'arricchimento artistico di una chiesa che è stata appena restaurata nella provincia di Catania, e mi hanno commissionato 5 opere che poi diventeranno, che richiamano un po' i colori liturgici, che poi diventeranno delle casule. Quindi queste opere poi verranno replicate, stampate sui paramenti sacri liturgici, quindi sarà emozionante vedere, no, le mie tele e i miei colori riprodotti sul paramento liturgico, sulla casula. Mi entusiasma molto questa cosa, perché non è la prima volta che mi vado a cimentare con un progetto del genere, però immaginare che un tuo lavoro possa poi arrivare proprio sull'altare ed essere indossato dal sacerdote, dal celebrante, fa venire il batticuore, fa venire il batticuore. Quindi ne ho realizzate al momento 2, ne mancano altre 3, ma ho un paio di mesi ancora per poterci lavorare, poi speriamo che, ecco, la riproduzione, che non farò io perché non è il mio mestiere,
0: certo,
1: possa concretizzare questo progetto nel migliore dei modi.
0: Allora, grazie a Massimiliano Ferragina di essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie.
0: Naturalmente buone vacanze, buona estate.
1: Sì, tra 20 giorni forse riusciamo a tirare un po' il fiato, ma per poco, perché ripeto, ecco, sono impegnato su tanti fronti, quindi lo dico con gioia, perché nulla pesa affatto l'idea che insomma ci sia da fare. L'artista è anche artigiano, quindi lavora sempre.
0: Certo. Grazie.
1: Grazie a voi.

0: tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope Today.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Eugenio Bonanata ad una nuova puntata del programma che racconta la giornata di Papa Leone. Saluto e ringrazio Damiano Caprio alla console per la parte tecnica e vi ricordo che se volete scriverci il nostro numero per i messaggi telefonici è il 335-124-3722. Siamo alla vigilia della visita pastorale a Lampedusa. Leone domani trascorrerà la mattinata sull'isola, decollo previsto da Ciampino alle 7.45 e rientro sempre a Ciampino alle 13.45. Il programma prevede la messa alle ore 10.30 e in precedenza una serie di altre tappe come quella al cimitero, quella alla Porta d'Europa e quella al Molo Favaloro, che sarà intitolato a Papa Francesco. Ne parleremo diffusamente più avanti. Abbiamo scelto di dedicare tutta la puntata a questo argomento in compagnia di alcuni ospiti da Lampedusa, a cominciare da Suor Antonietta Papa, che è responsabile della missione sull'isola dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali. Prima però, come di consueto, diamo subito uno sguardo al bollettino della sala stampa della Santa Sede per vedere l'agenda odierna del Santo Padre. Diversi gli incontri della mattinata, in particolare il Papa ha ricevuto in udienza il Cardinale Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, il Cardinale Castillo Mattasoglio, arcivescovo metropolita di Lima in Perù, poi i vertici della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, quindi il presidente Monsignor Verni, il segretario Monsignor Herrera. A seguire l'incontro con Monsignor Gogni, vescovo di Palencia, Spagna, quello con Monsignor Zani, arcivescovo titolare di Volturno e archivista e bibliotecario emerito di Santa Romana Chiesa, a concludere la mattinata l'udienza con il cardinale De Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione. Il Santo Padre, inoltre, ha nominato ordinario militare per l'Australia Monsignor Stuart Russell Hall, del clero dell'arcidiocesi metropolitana di Melbourne, nonché decano della cattedrale di St. Patrick. Prima di proseguire per parlare della visita pastorale a Lampedusa, ci prendiamo una pausa musicale.

0: Domani mattina è previsto per le 9 l'atterraggio a Lampedusa di Papa Leone per l'attesa visita pastorale nel luogo simbolo della tragedia migratoria. Una visita sulle orme di Papa Francesco, il quale l'8 luglio 2013 scelse proprio questo luogo come meta della sua prima uscita al di fuori del Vaticano dopo la sua elezione avvenuta il 13 marzo 2013. E a Papa Bergoglio verrà intitolato il Molo Favaloro, la banchina al porto di Lampedusa dove arrivano i migranti. Papa Leone benedirà una targa ricordo del suo predecessore, incontrerà alcuni migranti, si recherà anche al cimitero di Lampedusa, come abbiamo detto, visiterà la Porta d'Europa, il celebre monumento collocato sulle estremità dell'isola che, lo ricordiamo, è il punto più a sud del continente europeo, più vicino alle coste libiche che a quelle italiane. Alle 10:30 poi è in programma la Santa Messa e a seguire il Papa farà rientro in Vaticano. Il decollo da Lampedusa è previsto alle 12:30. Sull'attesa e sul significato di questa visita abbiamo intervistato Suor Antonietta Papa delle Figlie di Maria Missionaria e responsabile della missione a Lampedusa dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
1: Per noi in questo momento è davvero molto emozionante. Proprio questa mattina il vescovo, i signoristi, i preti erano già quasi tutti lì, questi della diocesi. In questo tempo abbiamo preparato vari, ma realmente ci sarà questa sera anche una veglia, ma vari momenti di preghiera molto forti, ricordando i migranti, la dignità della persona umana, ricordando Papa Francesco quando venne la prima volta ed è stato per l'isola, per tutta l'isola, per realmente tutte le persone dell'isola sono molto commossi, emozionati e aspettano dal Papa parole. So che ero lì a Barcellona, a Tenerife e ha già detto parole di fuoco, vorrei dire, su che cosa vuol dire essere persona e come accogliere la persona umana. La prima enciclica ne parla in modo incredibile ed è questo che aspettiamo da Papa Leone.
0: Ecco, tu personalmente che cosa, cioè dalle sue parole, cosa ti aspetti a Lampedusa?
1: Una parola veramente chiara, come lo sta facendo, perché una parola chiara su questa umanità ferita, su questa ridare dignità a questa, alle persone che vengono, essere questo dialogo tra le culture, cercare veramente la pace. E credo che sarà un po', sai, quando si fanno i fuochi d'artificio e c'è il bouquet finale, credo che Lampedusa deve rimanere questa isola accoglidora, accogliente, un'isola che possa abbracciare, è porta d'Europa, si è sempre detto che è la porta d'Europa, quindi essere quest'isola ancora con le braccia aperte, nonostante i decreti, nonostante le difficoltà, nonostante adesso non arrivino quasi più, perché da Pasqua ho visto con le sorelle, ero qui, diciamo che gli sbarchi sono molto inferiori a prima, quando nel 2023-2024 erano veramente uno dopo l'altro 12-15 al giorno. Oggi no, l'altro ieri sono state 54 persone, cioè una volta sola. Ora non so se continuerà così o se è un... non ho idea, perché non voglio mettermi in questo, ma chi viene deve sapere che è accolto, perché è una possibilità di vita diversa. Questo io penso di poter dire, cioè che la persona che verrà ha una possibilità dove lui non ha, per esempio fugge da una guerra, da una persecuzione religiosa o civile, da quello che sono violenze, da quello che è sopruso, da quello che è oppressione, sapere che in Europa ancora c'è libertà, c'è possibilità, c'è un minimo di poter guardarci negli occhi e dire ok, siamo fratelli, ecco.
0: Suor Antonietta, però sembra che il tema resti sempre, no, spinoso, il tema dell'accoglienza dei migranti,
1: molto,
0: no?
1: Noi credenti.
0: Che cosa dobbiamo ancora imparare da questo, da Lampedusa, da questo tema?
1: Che cosa dobbiamo imparare? Imparare che l'umanità, la mia, la tua, quella dell'altro, è l'umanità di Cristo. Questo noi credenti dobbiamo pensare, che non c'è distinzione, Lo so, perché anche qui in Lampedusa pian piano si crea questa mentalità di difficoltà perché l'altro è altro da me e perciò è diverso e quindi ne ho paura. Ma questo sia, mi dispiace dirlo, ma a volte sono anche i media che fanno un po' la testa e quindi diventa difficile. Ma poi quando si conosce la persona, quando si conosce la storia, quando si vede con chi, allora le cose cadono, le barriere cadono, le frontiere. Perché vedo che in Europa, per esempio, nelle case ci sono persone che vadano alle nostre mamme, papà o figli, ai lavori di casa, la maggior parte camerieri, eccetera, la maggior parte sono stranieri e affidiamo a loro i nostri beni, i beni maggiori magari. Se affido mia madre o mio padre ad una persona che non conosco, che viene da un'altra parte, vuol dire affidare a lui quello che è la cosa più preziosa per me. Mi fido perché lo conosco, perché so chi è, perché mi ha raccontato la sua storia. E quindi così l'umanità passa attraverso il contatto, attraverso la carne, attraverso quello che è stato Gesù Cristo per noi, cioè Dio che si fa carne. Ecco.
0: Suor Antonietta,
1: certamente ci sono difficoltà, certamente ci sono difficoltà. Mi dica, mi scusi.
0: Volevo riflettere sulla vostra missione a Lampedusa, che rappresenta in modo plastico l'eredità di Papa Francesco, perché fu proprio Bergoglio, no, a volere la vostra presenza sull'isola. È giusto ricordarlo, vero?
1: Sì, sì. In effetti, quando venne, chiese: non ci sono suore sull'isola? E da lì la UISG, l'Unione Internazionale Superiore Generale alla quale appartengo, ha subito chiesto alle altre madri generali se era possibile inviare almeno una, e molte madri generali in quel tempo hanno cercato di essere solidali e abbiamo iniziato con varie comunità in Sicilia, poi siamo andati a Lampedusa dal 2019 e lì abbiamo continuato fino ad oggi. Fino ad oggi c'è la presenza della UISG con comunità intercongregazionali, oggi presenti sull'isola sono 3 sorelle, ma a Porto Empedocle esistono altre 2 sorelle con una piccolissima comunità che accolgono i migranti che da Lampedusa poi passano a Porto Empedocle e realmente fanno anche un lavoro così con i migranti di Agrigento, le piccole comunità e le associazioni di minori non accompagnati. È veramente molto bello, soprattutto questa fraternità che va al di là delle congregazioni, perché abbiamo un unico obiettivo che è quello di accogliere. E non so, adesso vedremo di incontrare il Papa Leone, non so se sarà possibile, ma io l'ho già salutato a Barcellona dicendogli: santità, l'aspetto a Lampedusa. Quindi, e lui è stato davvero molto contento.
0: Suora Antonietta, qual è il momento di questi anni in prima linea a Lampedusa e non solo che ti porti nel cuore in modo particolare?
1: Hai gli occhi di questi ragazzi che arrivano con tanta speranza, veramente, gente che quando arriva ha il mondo nel cuore, nonostante la fatica, nonostante le torture, nonostante la difficoltà, però guardano tutti con speranza in qualche cosa che verrà. Ecco, noi non possiamo non accogliere, nel senso, non possiamo fermarci a Lampedusa, dobbiamo continuare a dire: ok, dopo Lampedusa, dopo questa piccola accoglienza, c'è anche una, non so come si dice bene in italiano, ma credo una presa a carico, un continuare accompagnando, insegnando italiano, insegnando la nostra cultura, senza abbandonarli, altrimenti certamente si troveranno soli e quindi tutto il resto. Lo so che ci sono già molte organizzazioni, molte congregazioni che si stanno adoperando per aiutare le persone che sono migranti, però non basta.
0: Quindi il tuo invito è: apritevi, apriamoci, ascoltiamo,
1: sì,
0: siamo in relazione,
1: sì,
0: con queste, sì, persone.
1: Siamo speranza, fiducia, questo, speranza, fiducia, umanità, aprire gli occhi, il cuore, saper parlare con loro, dialogo, conoscenza, perché questo fa che possiamo entrare in contatto. Io parlo con te, persona umana, già mi sento accolta e ascoltata. Ecco, un'altra cosa è l'ascolto. L'ascolto è fondamentale. Io vedo qui abbiamo pochissimi momenti di ascolto, ma già sapersi riconosciuti e ascoltati è tutta un'altra storia.

0: Sono le 14, 35 minuti e 12 secondi. Questo è Pop Today, il programma che racconta la giornata di Papa Leone, il quale domani sarà a Lampedusa, dove ovviamente si stanno ultimando i preparativi per l'arrivo del Santo Padre. In prima linea c'è anche Don Carmelo Petrone, direttore del Centro per la Cultura e la Comunicazione dell'Arcidiocesi di Agrigento, il quale gestisce la sala stampa. Stamattina l'abbiamo intervistato, sentiamo. Don Carmelo, come stai? Una domanda retorica, ma non molto, alla vigilia dell'arrivo di Papa Leone.
1: Benissimo, benissimo. Ovviamente, diciamo, facendo parte della macchina organizzativa, nello specifico mi sto occupando, come per la volta precedente, della sala stampa. Quindi tutto il discorso accrediti, il discorso rapporto con i giornalisti e con tutti quelli che diciamo chiamano per avere informazioni e notizie della visita del Santo Padre.
0: Quanti saranno i giornalisti presenti a Lampedusa per la visita di Papa Leone?
1: I giornalisti accreditati tramite il forum che abbiamo predisposto sono 210. Ad oggi sono arrivati quasi 70 giornalisti.
0: Come avete organizzato l'accoglienza?
1: L'accoglienza, la sala stampa, così come la volta precedente, è presso un ristorante, che è, diciamo, il luogo più prossimo al luogo della celebrazione, a 50 metri dal luogo. Abbiamo, grazie anche alla generosità della proprietaria Valentina, che ha messo a disposizione la struttura, abbiamo attrezzato qui la sala stampa, ovviamente attrezzata di tutto punto per ospitare i giornalisti che qui lavoreranno, che qui trovano, ecco, un collegamento, trovano il posto dove appunto svolgere il loro lavoro.
0: Senti, alcuni arriveranno, o meglio partiranno stasera da Agrigento, giusto? In nave?
1: Sì, per favorire, ecco, la partecipazione di quanto più gente possibile, è stata predisposta in particolare questa nave che partirà stasera, quindi i pellegrini passeranno la notte in nave e arriverà domani mattina a Lampedusa. Quindi arriveranno in mattinata e parteciperanno agli eventi della visita del Santo Padre. In particolare il cuore della giornata sarà la celebrazione eucaristica, e nel pomeriggio ripartiranno.
0: Siamo nel bel mezzo della stagione turistica. I lampedusani come stanno vivendo questi giorni e queste ore?
1: I lampedusani stanno, ovviamente, ecco, oltre al carico turistico, appunto, come tu dicevi, hanno veramente aperto letteralmente con le loro case per ospitare quanta più gente possibile. Ovviamente, dicevo, ci sono i limiti, ecco, di una realtà piccola come Lampedusa, però Lampedusa è stata all'altezza della situazione. Ovviamente ci sono anche, come ovvio, i lavori preparativi, in preparazione a sistemare, ecco, il percorso papale.
0: Senti, qual è il valore di questa visita per la Chiesa di Agrigento?
1: Il valore di questa visita è indubbiamente quello di essere confermati dal Santo Padre. Il Santo Padre lo ha fatto già con i messaggi espliciti, ecco, appunto, che ha fatto nel suo recente, ha voluto lanciare nel suo recente viaggio in Spagna, alle Canarie, in modo particolare, perché le Canarie sono la Lampedusa della Spagna, perché vivono grosso modo, ecco, lo stesso problema, certo in maniera con contesti diversi, però il Santo Padre viene, appunto, lo ha detto anche già nel messaggio del 9 settembre scorso, per confermare, appunto, l'opera e l'azione delle comunità samaritane, ecco, di Lampedusa e Linosa. Linosa è la piccola isola che fa parte del comune di Lampedusa, che ovviamente ha un carico minore, però anch'essa con i suoi abitanti negli anni è stata avamposto dell'accoglienza. E dico sempre, la nostra è una generazione fortunata, la nostra, parlo di noi, parlo della Chiesa agrigentina, perché in 40 anni abbiamo avuto la visita mai avuta prima, ecco, in 2000 anni di storia di cristianesimo, di ben 3 visite di pontefici: Giovanni Paolo II nel 93, e a Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi lancia il famoso grido contro i mafiosi, no, convertitevi, un giorno verrà il giudizio di Dio. Poi Papa Francesco, che sceglie nel 2013 proprio Lampedusa come meta del suo primo viaggio apostolico, e adesso Papa Leone, che ritorna sui passi di Francesco per abbracciare appunto la comunità, per ricordare i migranti morti in mare.
0: Don Carmelo, Papa Francesco l'8 luglio 2013 venne per chiedere perdono ai migranti, al Signore, celebrò una liturgia penitenziale in cui parlò per la prima volta della globalizzazione dell'indifferenza e di una società che aveva dimenticato l'esperienza del piangere.
1: Sì,
0: temi sempre attuali, no?
1: Sì, temi attualissimi, che il Papa ha anche ripreso sempre in quel messaggio di cui ti dicevo del 9 settembre scorso. Mentre Papa Francesco ha parlato di una globalizzazione dell'indifferenza, Papa Leone stigmatizza la globalizzazione dell'impotenza, perché molte volte, dice il Papa appunto, ci sentiamo impotenti dinanzi a questo fenomeno, che è certamente più grande di Lampedusa, che è certamente più grande di Linosa, più grande dell'Italia, ed esige appunto una risposta europea, esige una risposta internazionale.
0: Don Carmelo, tu quella giornata con Papa Francesco nel 2013, come l'hai vissuta? Anche allora, no, come accennavi, curavi la gestione della sala stampa.
1: Sì, ho curato anche allora la gestione della sala stampa, e tengo a precisare una differenza fondamentale. Mentre oggi abbiamo avuto un bel po' un lasso di tempo congruo, ecco, per preparare il tutto, allora la visita fu annunziata il 30 di giugno e si compì a distanza di cinque giorni appena per organizzare quella visita, tieni conto, ecco, il fatto che Lampedusa, come ti dicevo, non è la terraferma, ecco, per arrivare da Porto Empedocle a Lampedusa ci vogliono almeno 10-12 ore di nave, e con tutti i problemi logistici appunto che una situazione del genere comporta. Però allora ce l'abbiamo fatta con l'aiuto e la collaborazione di tanti, soprattutto delle autorità civili, militari, della protezione civile. Sì, quel giorno ero anch'io qui in sala stampa a svolgere lo stesso servizio che sto svolgendo oggi.
0: E la notte prima non hai dormito?
1: La notte prima non ho dormito, sì, perché come ho scritto, ti ho raccontato, mi pare anche per telefono, era il 7 luglio, che il viaggio fu l'8 luglio, e mi chiama padre Lombardi, appunto, Carmelo, sì, mi dica padre, raggiungimi ecco, al bambino dove per notto, no? L'ho raggiunto e mi consegna una chiavetta che conservo gelosamente, una chiavetta digitale, era un SB con lo stemmino pontificio, e mi disse appunto, guardando

0: guardandomi negli occhi, qui c'è l'omelia che il Santo Padre appunto pronuncerà domani durante la messa. Ovviamente, come di tutte le cose date in anticipo, mi raccomando di fare in modo di evidenziare e curare che il testo era appunto sotto embargo, di fare le copie necessarie e di distribuirle in sala stampa. Io andai in parrocchia a stampare appunto l'omelia e ebbi il privilegio di leggerla per primo, quell'omelia, almeno tra i giornalisti, tra coloro che poi l'indomani l'avrebbero ascoltata, e mi resi conto subito, ecco, della portata, ecco, di quel messaggio. E la notte, ecco, perché non ho dormito, mi rimbombavano quelle domande che Papa Francesco fece, no? Chi ha pianto, no? Chi ha pianto oggi per questi migranti morti in mare? E quindi lui allora chiese perdono, chiediamo perdono per l'indifferenza appunto verso questi fratelli, verso queste sorelle, e poi fece una preghiera accorata del Signore, oltre appunto alla richiesta di perdono, fece anche appunto questo appello chiedendo di non disinteressarsi appunto delle sorti del fratello, richiamando le domande bibliche: Adamo, Adamo, dove sei? Dov'è il sangue di tuo fratello che grida fino a me? Ecco, parole che non mi hanno fatto dormire. Poi sentite l'indomani in presenza, ecco, sono state, ecco, tutta un'altra cosa.
1: Ecco, e poi l'indomani, come hai vissuto la giornata con Papa Francesco? C'è qualche aneddoto che vuoi condividere con noi?
0: Dopo la messa c'è stato un momento in parrocchia in cui il Santo Padre ha salutato la comunità, c'è stato il cosiddetto baciamano in parrocchia. L'ho salutato, appena appunto ho detto che curavo l'ufficio stampa, gli diede anche la copia del settimanale diocesano di cui appunto sono direttore, e lui mi ha ringraziato, ecco, per il servizio reso al suo ministero attraverso e nel campo della comunicazione. Mi ha benedetto anche in tal senso.

0: Tutto pronto a Lampedusa per la visita pastorale di Papa Leone in programma domani mattina, che seguiremo in diretta a partire più o meno dalle ore 9. Una visita che unisce diversi punti sul tema dell'accoglienza: la tappa alle Canarie, quella a Sant'Angelo Lodigiano per il saluto a Santa Gabrini, la patrona dei migranti, e il ricordo di Papa Francesco, il quale nel 2013 sorprese tutti recandosi a Lampedusa, dove offrì parole e gesti rimasti impressi nella memoria collettiva a livello internazionale. Ne abbiamo parlato con Don Stefano Nastasi, attualmente rettore del seminario vescovile di Agrigento. Sentiamo. Papa Leone viene a Lampedusa in ricordo della storica visita di Papa Francesco l'8 luglio 2013. Tu allora eri parroco della parrocchia di San Gerlando a Lampedusa e Bergoglio venne proprio a seguito di un tuo invito, una tua lettera, è così?
1: Sì, diciamo che l'input iniziale probabilmente fu la lettera che avevamo inviato a marzo del 2013, il giorno dell'inizio del ministero petrino di Papa Francesco. Era una lettera augurale nel quale spiegavamo un po' quello che era il dramma che l'isola viveva e nello stesso tempo la fatica della risposta che la comunità cercava di dare al dramma di allora, come anche nel tempo presente, se vogliamo. Nella lettera, che era, ripeto, augurale, c'era l'invito a visitare l'isola.
0: E poi ci fu questa risposta abbastanza inaspettata, almeno dalla prospettiva dell'opinione pubblica nazionale e internazionale.
1: Per primi la sorpresa è stata nostra per certi versi, perché non immaginavamo che sarebbe venuto e che avveniva quella visita in un tempo così immediato, perché è stata preannunziata a noi circa 10 giorni prima e poi, così come è avvenuto l'8 di luglio, arrivò a Lampedusa.
0: Papa Francesco sull'isola pronunciò un'omelia fortissima. Quali parole ti colpirono in modo particolare?
1: Ma le parole che mi colpirono fu sicuramente il passaggio della globalizzazione e dell'indifferenza, ma nello stesso tempo quell'interrogativo: chi ha pianto? Anche perché quelle parole, chi ha pianto, quell'interrogativo, un po' sono l'eco della stessa lettera che avevo inviato per certi versi, perché nella lettera parlavo delle lacrime del Papa, che non sono soltanto le lacrime personale, sono anche le nostre lacrime, cioè nel pianto, nel dolore del pontefice c'è il nostro dolore, c'è il nostro pianto. E quando lui durante l'omelia disse: chi ha pianto per questi fratelli? Allora io sono andato un po' a quelle parole che avevo usato nella lettera, ma nello stesso tempo anche ai volti e ai pianti che avevamo accompagnato nel tempo precedente al giorno della visita. E ho ricordato i volti dei sopravvissuti, di chi ha perso qualcuno durante il viaggio, della comunità che insieme ai sopravvissuti ha pianto i morti.
0: La globalizzazione dell'indifferenza nel corso del tempo è diventata una categoria sociale che è utilizzata da molti, no, per leggere il mondo.
1: Sì, sicuramente. È qualcosa che ci deve interrogare, anche perché un po' questa realtà la tocchiamo con mano e ahimè a volte noi siamo coinvolti anche in questa dimensione. Dimensione che necessariamente deve essere esorcizzata da una realtà che deve essere riumanizzata e per certi versi anche ricristianizzata.
0: Tornando alla visita di Papa Francesco, hai qualche aneddoto legato a quei momenti trascorsi insieme, anche dietro le quinte, tra virgolette?
1: Sì, allora io ho visto in lui come un padre, come un pastore, come un vescovo della nostra diocesi, che ci ha accompagnato e che si è fatto accompagnare, ma in modo particolare ricordo le parole che lui ha rivolto pubblicamente ma anche in privato relativamente al fatto che la dimensione della tenerezza del cuore. Lui mi diceva: io sono rimasto colpito dalla tenerezza del cuore che ho letto nei vostri cuori. Questa è una cosa molto bella che ricordo sempre particolarmente.
0: Ed ora arriva Papa Leone, che cosa ti aspetti da questa visita?
1: Ma credo che sia una continuità rispetto a quella passata, ma anche qualcosa di diverso, anche perché è passato il tempo, c'è un orizzonte nuovo, ci sono delle situazioni che si sono evolute nel tempo, ahimè in molte situazioni anche si è moltiplicato il dolore, la sofferenza, anche l'incomprensione, perché lui ha parlato di globalizzazione dell'impotenza. Io credo che è di questo che verrà a parlare in modo particolare, non tanto alla comunità di Lampedusa ma al mondo intero. Mi aspetto che sarà una visita che non parlerà soltanto attraverso le parole, parlerà principalmente attraverso i segni.
0: E il Papa si rivolgerà anche ai potenti del mondo, immagino.
1: Penso di sì, però credo che principalmente, essenzialmente, la sua parola si rivolgerà a, interpellerà il cuore di ciascuno, anche il nostro. Noi non siamo esenti da tutto questo. Sicuramente avrà anche parole forti per chi è chiamato a governare e a guidare i popoli.
0: Don Stefano, il tuo messaggio in conclusione a chi ci ascolta: come predisporsi alla giornata di domani, come entrare in sintonia con Lampedusa e con Papa Leone?
1: Ma penso che dobbiamo seguire con lo sguardo degli occhi innanzitutto, passo dopo passo, perché mi ripeto per certi versi, è importante i gesti che compirà, i luoghi che visiterà, perché parlerà essenzialmente attraverso i gesti più che le parole. E poi è necessario anche da parte nostra metterci in ascolto, perché avrà una parola di incoraggiamento, avrà un invito anche per noi a ripartire, a ricominciare, a riporre la nostra fiducia nel Signore, non nelle nostre forze.
0: Siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Da Eugenio Bonanata al microfono e Damiano Caprio in regia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.

Bacia la terra da cui è costretto ad andare via, ed anche se non conta niente, è viva la sua nostalgia. E viva l'arte che si ribella, e se non l'arte che ci sta a fare, e non ammette nessun padrone, e non

0: pensa con il suono che è uno spasso. Se penso a prima non ci credo, yo. Da Blas è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
3: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
4: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
5: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
6: 12 43 722.
7: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.

0: Storie di sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, un cordiale saluto a voi tutti. Questa è Storie di sport. Atletica Vaticana racconta, una puntata particolare perché è l'ultima di questa stagione. Tra un po' anche in video vi presenterò sia colui che con me condivide da due stagioni gli oneri e gli onori di questa trasmissione, ma soprattutto il nostro ospite, come sempre è a livelli top in uno sport che va sempre più di moda. Tra pochi secondi allora anche in video Storie di sport Atletica Vaticana racconta. E da questo momento Storia di Sport Atletica Vaticana racconta, è possibile anche vederla sulla nostra piattaforma Facebook, e per chi vuole rivedere, perché ripetita Juventus,
3: essendo una traduzione sportiva,
2: ripetita sulla piattaforma YouTube. Un saluto da Giancarlo Lovella, ma soprattutto dal presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei.
3: Grande Giancarlo, grazie. Anche questa, come hai detto bene prima tu nell'introduzione, è una bella puntata.
2: Perché sì. Questo insomma lo cedo a te come compito di presentare il nostro ospite, che come sempre è un numero uno.
3: No. Assolutamente sì, se no non li invitiamo, no, a parte le battute. Oggi abbiamo ospite Stefano Pupillo, che è uno dei pilastri, una delle ci racconterà le tante esperienze, ci darà anche magari qualche segreto del padel. Stefano, innanzitutto benvenuto qui a Palazzo Pio.
4: Grazie, buongiorno a voi Giampaolo e Giancarlo.
3: Veramente grazie di essere venuto. Stefano è uno che ha giocato ad altissimi livelli mondiali ed europei nel padel, adesso è un maestro, un allenatore, quindi conosce un po' tutti i segreti di questo sport, che è uno dei più diffusi in assoluto nei circoli sportivi, non credo solo a Roma ne abbiamo una testimonianza, saltano, come si dice, i campi da calcetto, da tennis, per essere sostituiti dai campi da padel, che è diventato uno sport, come dire, alla portata di tutti, o almeno dal punto di vista teorico.
2: Tanto che molti ora dicono, non è più il padel il fratello povero del tennis,
3: è il contrario,
2: il tennis è il fratello povero.
4: Abbiamo avuto un momento di sviluppo, un'impennata esagerata, perché post-Covid siamo stati agevolati da una serie di limitazioni per altri sport, quindi comunque il padel in quel periodo ha avuto un'evoluzione boom, crescita nel numero di giocatori, crescita nel numero degli istruttori, dei maestri, delle attività.

0: E naturalmente tutte le strutture si sono messe a punto, levando campi da tennis, levando da calcetto, e il padel ha avuto un'evoluzione clamorosa, perché è uno sport un po' per tutti, a differenza del tennis. Tutte quelle persone che avevano provato a giocare a tennis, io sono insomma sottore, sono stato un ottimo giocatore di tennis, ho avuto parecchie difficoltà a insegnare il tennis a tante persone principianti, molti smettevano perché era uno sport parecchio difficile.
1: Poi forse anche fisicamente richiede di più,
0: fisicamente, no? Perché il campo è più grande, perché comunque il tennis si gioca principalmente da soli, il padel, lo ricordo, è uno sport di coppia, quindi comunque questo è un dettaglio non trascurabile, quindi comunque il campo è più piccolo, uno sport di coppia, quindi molto meno, un impatto meno fisico, però sicuramente uno sport dove il contatto racchetta pallina è importante, ed è molto più semplice rispetto, certo, al tennis, perché naturalmente la racchetta è più corta, il campo è più piccolo,
1: si gioca in due, cioè più, no.
0: Non me ne vogliano i miei colleghi, i miei maestri, i miei giocatori, però comunque bastava una base di racchettoni, ecco, per iniziare a giocare, insomma.
2: Sarebbe un errore diciamo mettere in piedi questo paragone: il calcio sta al calcetto come il tennis sta al padel?
0: No, non è un errore, perché ecco, campo più piccolo, giocatori, comunque anche nel calcetto come nel calcio conta molto la tecnica, e comunque a padel a livelli alti la tecnica conta tanto. Poi negli ultimi anni, come possiamo vedere nel Premier Padel a livello professionistico, è andata sempre più sviluppandosi tutta la parte fisica, quindi è diventato uno sport a tutti gli effetti, perché adesso a livello proprio fisico sono giocatori che si allenano tantissimo. Prima, quando io ho iniziato, anche i professionisti non avevano tutto quell'allenamento fisico rispetto a quello che c'è oggi. Prima io mi sono allenato tanti anni anche in Spagna con i più forti, e ho avuto la fortuna anche di allenarmi nella scuola di Belastiquin con Marcella Ferrari, che è la nostra coach, la nostra responsabile di tutte le nazionali maschili e femminili della federazione, e loro facevano solo Belastiquin, era uno dei pochi che faceva la parte fisio, la parte di palestra, lo facevano un paio di volte a settimana, non di più. Oggi è cambiato tutto, oggi stanno molto in palestra.
1: Per i non intenditori, Belastiquin sta al padel come Messi sta al calcio, per capirci, anche perché sono entrambi argentini. Stiamo parlando di un'agenda che è venuto tra l'altro in Vaticano, e con Fabrizio Peloni, che saluto, che è il segretario generale di Vatican Padel, ha fatto anche un giro nei giardini vaticani, e c'erano tutti che gli appassionati di padel trasalivano, come appunto ci fosse Cristiano Ronaldo o Messi, insomma,
0: lui è stato,
1: tanta roba, eh?
0: Lui è stato per 15 anni il dio del padel, ha vinto tutto, è stato comunque una leggenda, ancora oggi ha smesso da un paio d'anni, ma ha lanciato negli ultimi anni da parecchi giovani, fa parte comunque sempre del movimento. Quindi per noi è un mito, insomma.
2: Allora, Stefano Popillo, Giampaolo Mattei, io approfitterei di mandare subito in onda la pillola di Mara Miceli, che, come è una nostra collega, lo spieghiamo a Stefano, che riesce a fare poesia dello sport
1: in pochi secondi, da un tratteggio.
2: Ci ha preparato proprio una scheda sul padel.
1: Vabbè, ma gli abbiamo suggerito che avevamo ospite Stefano,
2: perché tra un po' avremo un altro pupillo.
0: Un altro pupillo.
1: Due pupille.
2: Allora sentiamo Mara Miceli, Virtù in gioco, il padel.

La virtù che il padel ci insegna è la fiducia, non quella ingenua, ma quella che sceglie ogni volta. Fidarsi, infatti, significa lasciare all'altro il suo spazio, credere che arriverà su quella palla, continuare a incoraggiarlo anche dopo un errore. Perché la sfiducia divide, mentre la fiducia unisce, creando armonia. Anche nella vita siamo chiamati a giocare molte partite in coppia, in famiglia, sul lavoro, nelle amicizie. E quasi sempre il risultato dipende dalla capacità di costruire assieme, non dal desiderio di brillare da soli. Il padel ci ricorda proprio questo, che la vera forza non è dominare il campo, ma far sentire il proprio compagno nelle condizioni migliori per dare il meglio di sé. È proprio questa la partita più importante. Se uno cade, l'altro si rialza. Libro dell'Ecclesiaste.

0: Allora, Mara Miceli, Stefano Pupillo, Giampaolo Matteo ci ha fatto capire sì. come il padel sia un po' il festival della collaborazione a livello agonistico, a livello sportivo.
1: Certo, se due in coppia non funzionano
0: non si vince.
2: È la cosa più difficile, trovare quell'amalgama col compagno, perché comunque è molto importante capire, studiarsi, e la coppia fa la differenza. Finché regge la coppia si hanno parecchi risultati in campo. Quando la coppia inizia a avere delle frizioni,
1: quando la coppia scoppia, è finita.
2: Esatto. Infatti introduco anche un po', ecco, il mio compagno di gran parte della mia vita padellistica, che è stato mio fratello, con cui ho condiviso parecchi successi. Abbiamo vinto il campionato italiano, abbiamo fatto diversi europei e mondiali, sia a livello open ufficiale per la nazionale italiana, sia a livello veterani nella parte in cui un po' più adulta, e appunto anche lì tra noi ci sono stati tanti
1: magicamente una sorpresa, caramba,
0: due. La vendetta ce l'abbiamo in collegamento telefonico.
1: Alessandro, benvenuto a Radio Vaticana, Vatican News.
3: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Tra l'altro, diciamo, ambientiamo subito la telefonata, per cui tu in questo momento sei in Portogallo, come, adesso sai più preciso di me, come direttore tecnico, allenatore delle squadre giovanili italiane in un torneo internazionale. Ma ecco, collocati bene dal punto di vista sportivo in questo momento.
3: Allora, in questo momento sono a Oporto, in Portogallo, si stanno svolgendo i campionati europei juniores, io faccio l'allenatore, diciamo, della squadra maschile, e stiamo facendo la final eight perché abbiamo fatto le qualificazioni la settimana scorsa e questa settimana si svolgono le final eight, e quindi le 8 migliori squadre d'Europa che competono per diventare campioni d'Europa. Oggi abbiamo nel pomeriggio l'ultima partita del girone contro l'Olanda, speriamo che vada bene, e nel caso se riusciamo a vincere, domani andiamo a giocare le semifinali.
1: Insomma. Complimenti innanzitutto a te e ai ragazzi che stanno facendo
0: questo. I dolori del calcio vengono alleviati dai successi del padre.
1: Almeno possiamo seguirla l'Italia in una manifestazione mondiale europea. Ecco.
2: No, poi ieri hanno vinto, li ho seguiti, ieri hanno vinto l'ultimo incontro con il Belgio, una partita finita 7-6 al terzo da cardiopalma, quindi dentro o fuori fino all'ultima palla è stata una grande soddisfazione.
1: Che bello. Senti, com'è allenare i ragazzi del padel? Perché noi qui, diciamo, da appassionati vediamo soprattutto i non giovanissimi che vanno a giocare a padel. Tu invece hai a che fare con quelli che, insomma, sanno giocare a padel per davvero, che magari possono fare anche i professionisti.
3: Sì, sicuramente ragazzi, i migliori ragazzi, è tutto l'anno che in giro per l'Italia vado ad allenare i migliori ragazzi under 18 d'Italia. Sicuramente a livello di gioco può essere da una parte più semplice, perché rispetto magari all'amatore che ha meno tecnica e meno predisposizione al gioco, però dall'altra parte abbiamo una responsabilità anche di crescita di questi ragazzi, di insegnamento, di saper gestire non solo le partite in campo ma anche i momenti fuori dal campo. È una cosa che noi siamo qui in Portogallo già da quasi una settimana e con loro batto molto questo concetto, cioè noi su 24 ore di giornata, tra riscaldamento, attivazione, partita e parte di faticamento, allenamento, saremo 3-4 ore, e le altre 20 ore della giornata sono le più importanti, come gestire i tempi di pausa, come gestire i momenti di riposo. Quindi con loro c'è da fare anche non solo un lavoro in campo, ma spesso e volentieri soprattutto un lavoro fuori dal campo, perché con un lavoro fuori dal campo poi si cresce anche in campo.
1: Stefano, nell'introdurre il nostro collegamento con te a Oporto, stava parlando dell'importanza della coppia, dell'affiatamento, e quindi riferimento al fratello Alessandro.
0: Come tu giocavate in coppia?
2: Giocavamo in coppia.
1: Quindi Alessandro, ci puoi raccontare cosa significa una coppia, soprattutto per chi non conosce il padel, se ci sono tra virgolette dei ruoli, uno che deve giocare sulla destra, sulla sinistra, più avanti, più indietro? Perdona l'ignoranza, ma così spieghiamo anche un po' a chi ci ascolta, a chi ci vede, come funziona una partita di padel, perché sennò è un caso che uno sta a destra e uno sta a sinistra.
3: No, non è un caso, a livello amatoriale non è un problema, ma hanno dei diversi tipologie di gioco e di ruolo, cioè come in qualsiasi altro sport, cioè nel calcio il difensore fa il difensore, l'attaccante fa l'attaccante. Quindi sicuramente più si alza il livello e il professionismo della coppia, più il ruolo in campo è fondamentale. E poi però, e soprattutto nella coppia, la cosa fondamentale è l'empatia e l'amalgama che si deve creare tra i due giocatori, perché comunque è uno sport di squadra. E come si dice sempre, i due giocatori più forti messi insieme non è detto che facciano la coppia più forte. Il saper gestire i momenti sia a livello mentale che a livello tattico della coppia è fondamentale. Abbiamo anche a livello professionistico molti esempi da questo punto di vista, ma lo stesso anche a livello amatoriale. Il fatto di saper giocare insieme è l'elemento fondamentale di questo sport.
0: Alessandro, un mancino e un destorso possono giocare insieme?
2: Assolutamente.
3: Assolutamente sì, è proprio, più si alza, come sempre il concetto, a livello professionistico, più il mancino messo a destra è un fattore importante, fa la differenza, perché in quel caso avremmo entrambi i giocatori con la parte del diritto al centro del campo, quindi è importante. Questo non vuol dire che poi si deve giocare per forza un mancino, però è un elemento in più, è un fattore in più, ed è
0: non è una difficoltà, ma
3: fare no, anzi, è un, diciamo che è un vantaggio.
0: Se non si rischia di sbattersi con le racchette, insomma.
1: Sfida di scherma. Senti, un mese fa circa, era il 3 giugno, Paquito Navarro, che per chi non lo conosce, insomma, uno dei giocatori più forti, già numero uno al mondo, era qui per l'internazionale di padel al Foro Italico, diceva che lui ritiene di essere uno dei pochi giocatori che non viene dal tennis. Cioè, lui ha cominciato a giocare a padel perché vedeva il papà e il fratello maggiore che giocavano, e lui stava lì più piccolino aspettando il momento giusto per infilarsi e giocare con il papà o con il fratello. Ecco, questa che tu stai allenando, ed è una domanda che mi suggerisce su WhatsApp Fabrizio Peloni, e che se ne intende molto più di me sicuramente, questa, ragazzi, che
0: Fabrizio,
1: tu stai allenando,
0: che avremo tra poco tra di noi,
1: assolutamente,
0: cedo volentieri la mia poltrona
1: lo scranno, è la prima generazione di ragazzi solo padelisti, cioè che quasi tutti non vengono, credo, già dal tennis, con l'esperienza del tennis. Questo cambia qualcosa? Cioè, il fatto che, ecco, come diceva Stefano, c'è già un'esperienza di tennis prima, cambia, oppure i ragazzi che nascono col padel hanno una marcia diversa?
3: Allora, questa è la grossa novità, diciamo, che si ha negli ultimi anni nel mondo padelistico, soprattutto grazie al lavoro che sta facendo la Federazione Italiana Tennis e Padel, che sta puntando tanto sui giovani. Sì, sono due sport differenti, e fino a poco tempo fa chiunque si affacciava al padel veniva dal tennis, mentre adesso ci sono tanti ragazzi che proprio scelgono il padel come primo sport e iniziano a giocare a padel. Sono, secondo me, all'inizio, cioè, un concetto di multidisciplinarità, cioè all'inizio, secondo me, molto piccoli, e non è un problema, anzi noi maestri spingiamo molto anche a fare allenamenti nel campo da padel con la racchetta, da mini tennis o da tennis. Quindi, nel concetto di multidisciplinarità, il fatto di poter switchare o praticarli entrambi all'inizio da piccoli non è un problema, anzi è consigliato. I ragazzi devono fare esperienze. E c'è stato a suo tempo il numero uno al mondo, Brastegin, per 17 anni, che disse sempre: io, se mio figlio vorrà giocare a padel da piccolo, lo farò prima giocare a tennis, per prendere quella parte di coordinazione tecnica tipica del tennis e per poi arrivare a un certo punto portarlo da un maestro di padel. Quindi è vero che oggi i ragazzi nuovi si stanno per la prima volta approcciando anche direttamente al padel, però non può e non deve essere una cosa totalmente separata, cioè si consiglia da piccoli di praticarli entrambi.
0: Bene, grazie.
1: Sì, so che devi
0: Alessandro.
1: Andare appunto, cioè, dopo i tempi, perché appunto sta facendo l'allenatore e ci sono
3: la riunione con i ragazzi.
0: Ti lasciamo a godere di quel meraviglioso posto che è il Portogallo, ma molto soprattutto bello. La città di Oporto.
1: Ma non so quanto se lo gode in queste ore.
3: Molto poco.
0: In bocca al lupo.
1: In bocca al lupo per la partita.
3: Ciao,
1: e un saluto,
2: ciao,
1: a tutti. Grazie,
2: ciao,
1: veramente.
0: E noi torniamo con Stefano Pupillo, che è qui con noi in studio, perché a me poi interessa sapere le cose anche tecniche,
1: lo so.
0: Queste vetrate che circondano il campo,
2: lo so, è quello
1: curiosissimo.
2: Allora, io, visto che ne abbiamo parlato, io e Alessandro veniamo al tennis, insomma siamo stati buoni giocatori di seconda categoria e come tutti in Italia in quegli anni in cui abbiamo ricominciato una seconda generazione di padel, perché il padel, il boom forte c'è stato intorno al 2014, soprattutto qui nella città di Roma. Cioè oggi Roma, dopo Madrid e Barcellona, è la città del mondo con più campi da padel. Cioè nel senso, abbiamo un numero di campi estremo, insomma, ho detto forse una stupidaggine, a livello europeo. Madrid, Barcellona, Roma.
1: Sì, forse l'Argentina.
2: Sì, qualche... l'Argentina naturalmente, perché lo sport nasce in Messico, però comunque molto praticato in Argentina, in Sud America, cioè, giocato là, e quindi in quegli anni 80, 90 così, molto in Sud America, ma qui in Italia niente. Poi in Italia è stato portato da qualche argentino, comunque sono iniziati ad arrivare i maestri argentini, e noi per tanti anni abbiamo avuto un coach, Gustavo Spector, che è un riferimento a livello nazionale per quanto riguarda il padel. Lui venne a Milano, abbiamo iniziato, cioè loro iniziarono Milano, Bologna, Bari, tanto con il padel. Noi all'inizio, che eravamo tutti tennisti buoni, intorno al 2009-2010, abbiamo avuto la fortuna, io, Alessandro e tanta gente di Roma che giocavamo a padel, di iniziare a giocare a padel perché il nostro amico, nonché proprietario di un circolo sportivo a Roma Nord, alle Molette, mise un campo da padel. Ce n'era uno all'Aniene, al circo L'Aniene. Questo fu il secondo. E noi, malati.
1: Siamo proprio all'inizio.
2: No,
1: proprio
2: siamo proprio nel 2010. Pionieri abbiamo iniziato.
0: Ed è tanto vero quello che tu dici, perché ho un parente che vive a Siviglia, in Spagna, e proprio in quel periodo, in una telefonata, lui mi disse, dice, ti saluto perché sto andando a giocare a padel.
1: E tu gli hai detto che?
0: Io pensavo a bocce, non so cosa. Anche perché... degli sport simili già esistevano, cioè il gioco della pelota,
2: per esempio, squash, pelota. Poi oggi c'è il boom anche del pickleball, perché comunque questi sport di racchetta piano piano si stanno un po' diversificando.
0: Il pickleball è un vero mini tennis, insomma.
2: Sì, e anche lì racchetta più, insomma, racchetta piccola, non ha le corde. Io l'ho provato.
0: Palla un po' sgonfia,
2: cioè una palla particolare. Io l'ho provato un paio di volte per curiosità,
0: ma non ti piace.
2: Allora, devo essere onesto, cioè, anzi oggi sto riscoprendo anche un po' di voglia di tornare a giocare a tennis, ecco. Quindi, però insomma, più passano gli anni, più movimenti corti, meno sport, è uno sport anche quello per tutti, di riflessi, divertente, che comunque ti...
0: A differenza del padel non ci sono...
2: Non ci sono le vetrate, no.
0: Le vetrate
2: I vetri
0: che
2: sono
0: parte del gioco.
2: Esatto.
1: Come no,
2: esatto.
1: Sono quella è la cosa particolare del padel, il vetro è parte del gioco.
2: Cioè... È parte del gioco, infatti stavo dicendo che noi, iniziando dal tennis, siamo andati tanti anni... soprattutto a Bologna, a Milano, perché lì già giocavano, e quindi andavamo in giro e non, cioè proprio noi pure con Alessandro, soltanto, scusate il termine, sveglie da tutti, cioè perdevamo con tutti, perché naturalmente loro erano abituati a questo gioco, che la differenza dal tennis e il padel, quella principale, è il vetro, perché noi anche a tennis tu vai a rete, ti fanno il passante, il punto è finito, invece qui rimbalza al fondo, la fai passare apposta, e quindi comunque abbiamo dovuto giocare con questi giocatori italiani che giocavano da più anni di noi, ci avevamo sicuramente una buona tecnica e comunque una buona mano tennistica, e quindi poi ci siamo ammalati, poi insomma siamo andati a allenarci in Spagna, tanti
0: siamo
2: tornei
0: ammalati,
2: ammalati dello sport,
1: gli sportivi lo capiscono,
2: abbiamo completamente abbandonato il tennis e giocavamo veramente 4-5 ore a padel al giorno.
0: Una racchetta vale l'altra nel padel, o come il tennis ci sono le racchette che costano?
2: Allora,
0: forse
2: è una delle domande,
1: dipende che vuoi fare, forse.
2: Allora, è una delle domande da maestro più ripetute da parte degli allievi. La racchetta, perché tutti sono convinti che la racchetta faccia la differenza. Allora, è normale che il giocatore si innamora del gioco, lo prova e lo vede a livello alto. A livello alto vedi le racchette professionistiche, a livello principiante ci sono anche delle racchette principianti, insomma, per tutti. Più sali di livello e più la racchetta, quella professionista fa la differenza, però bisogna saperla usare, perché comunque sono più pesanti, hanno forme diverse, hanno una maneggevolezza diversa. Soprattutto, infatti, al principiante uno deve dire inizia in base al livello con una racchetta. La racchetta deve essere facile. A padel ci sono racchette di forme leggermente diverse, tonde, a goccia e a diamante. Sono tre step di bilanciamento della racchetta.
0: Tutte regolari e accettate?
2: Tutte regolari, no, tutte con forma, diciamo, hanno le caratteristiche della racchetta da padel, forma, dimensioni e compagnia bella. Il problema è il bilanciamento, più sale il bilanciamento, più è pesante la racchetta e più naturalmente a livello alto la palla la spingi, tiri più forte. Quindi il principiante non ha quella tecnica, quella... e quindi il principiante che si ostina a giocare con delle racchette professioniste, soprattutto le donne,
0: rimane deluso, insomma,
2: rimane deluso, non gli cambia la differenza. E soprattutto, ecco qui, introduciamo tutta la problematica dei dolori,
1: perché
2: iniziano i dolori al gomito. Poi
1: cioè, a me questo mi interessava, dei consigli pratici su chi
0: tennis elbow,
2: esatto.
0: No, per fare un paragone con un altro sport di racchetta che è il tennis tavolo,
1: il ping pong,
0: volgarmente detto ping pong, ho scoperto che ci sono delle gomme che si applicano, certo, che possono costare 20 euro come 500 euro.
2: Sono i materiali, sono i materiali. Quindi, certo. Però anche la racchetta principiante la puoi trovare anche a 50 euro, poi più sale di livello, certo, arriviamo intorno ai 300.
1: Come in tutti gli sport,
2: esatto,
1: dipende.
2: Sono i materiali, naturalmente hanno una risposta diversa alla pallina.
0: Io intanto vado a coinvolgere Fabrizio Meloni, perché è il, diciamo, la voce ufficiale di Atletica Vaticana, per quanto riguarda il padel.
1: Certo, il segretario generale della nostra piccolissima, microscopica federazione, che comunque fa parte dal 2022, quindi sono 4 anni della federazione internazionale, ben diversa, diciamo, rispetto alla Spagna o all'Argentina. Ma una cosa che mi viene in mente quando parlavamo adesso del materiale, abbiamo avuto qui ospite Francesco Moser, quindi il ciclismo. Allora, a chi gli dice, ma sai, tu usavi delle biciclette particolari, quindi eri avvantaggiato, e lui con quel sorriso da trentino dice sì, ma le gambe le devi avere, perché sennò quei pedali non li spingi, quindi forse a un certo livello, quindi il principiante magari più pensa a divertirsi, ecco. No, io quello che grazie intanto a Fabrizio che è entrato, quello che mi interessava e ci interessava magari condividere, grazie alla tua e alla vostra esperienza, è proprio dei consigli pratici. Cioè, io qui sento tra i colleghi o anche gli amici vicini di casa, con la borsona vado a giocare a padel e ritiene di essere Belasteguin piuttosto che questo... LeBron o Navarro, insomma, e non è così.
2: No, questo è un po' il problema di questo sport, perché ecco, proprio come ho detto all'inizio, te credi forte, nel senso che col fatto che già la prima volta basta un po' di coordinazione, riesci a fare uno scambio che è quello che ti dà la soddisfazione, perché comunque è molto più facile, il campo è ridotto, tutti si sentono
1: LeBron.
2: E soprattutto essendo uno sport di coppia non c'è mai il riconoscimento, diciamo, bravo, questo è lo sport proprio meraviglioso per dare sempre la colpa all'altro, quindi quando vinci sei contento perché hai fatto vincere l'altro, quando perdi l'altro ti ha fatto è sempre così,
1: ce l'avevi fatta, ma lui questo è il bello e il brutto di queste, di queste cose. Fabrizio, senti, hai sentito fino adesso la puntata, ma hai anche suggerito la domanda per Alessandro, il tuo rapporto col padel, anche tu vieni dal tennis, e ti dico, Stefano, che abbiamo fatto una puntata quest'anno pazzesca, bellissima, dal Foro Italico, ospite Tonino Zuccarelli, veramente una leggenda con una capacità di racconto geniale. Io ne dico solo una, la vorrei ricordare magari a chi ci ha visto e ci ha ascoltato, che Tonino ci ha raccontato che quando faceva i doppi, ma parliamo a Roland Garros, non nel circolo sotto casa, con Barazzutti, loro si facevano eliminare apposta al secondo turno perché non avevano i soldi per pagare l'albergo, quindi o avevi la certezza di arrivare in fondo e la certezza non ce l'avevi, certo, oppure era chiaro che al secondo turno dovevi uscire se no non c'avevi i soldi per pagare, e commentava dicendo sono nato nel momento sbagliato per fare il tennista, e ci raccontava che per esempio agli Australian Open non ci andavano perché non avevano i soldi. Ecco, alla luce anche di questa esperienza di Tonino Zuccarelli, che era il tuo maestro, il tuo allenatore, il tuo arrivo al padel forse costretto da Atletica Vaticana, diciamoci la verità, se no non l'avresti fatto.
4: È coinciso esattamente come tempistica con l'entrata in Atletica Vaticana, e mi ha fatto lasciare il tempo tennis. Stefano l'ha fatto molto prima di me e lui ha sicuramente di un livello decisamente superiore sia nel tennis che nel padel. Quando ha iniziato eravamo nello stesso circolo e provavano a spingermi all'interno della vetrata e ero un po' restio. Poi devo dire, ho ceduto. Ultimamente ho ceduto e la cosa bella, onestamente, rispetto al tennis è una facilità di, oltre che appunto come diceva Stefano, del gioco, no? Del permettere a tutti di potersi divertire. La bellezza è quella di creare relazioni, proprio perché è uno sport dove si gioca sempre almeno in quattro all'interno del campo. Certo. E si può, anche a livello amatoriale, insomma, il divertimento è garantito. E sì, lui ha la fortuna di aver giocato con il fratello, e questa è, dentro un campo poi
1: vuol dire tanto,
4: vuol dire tantissimo,
1: cioè, la complicità.
4: Li ho visti giocare insieme, giocavano insieme già nel doppio a tennis, e quindi poi sicuramente danno un qualcosa in più. A me è incuriosito molto il fatto, prima ha parlato di Belastegin, ho avuto
1: tu l'hai accompagnato nei Giardini Vaticani,
4: l'onore e la possibilità di fargli da guida all'interno dei Giardini Vaticani e soprattutto del dispensario di Santa Marta, dove lui
1: pediatrico, sì.
4: Con tutta la sua famiglia è venuto, è rimasto colpito e ci ha raccontato dei suoi inizi, no? Di quando un grip lo usava quattro volte, per cui lo girava, lo rigirava al contrario, perché non aveva la possibilità di cambiare un grip a partita come fa adesso. E lui ha dimostrato di essere un esempio per tanti, sia a livello umano che a livello tecnico.
1: Se non stai per una quindicina d'anni numero uno,
4: esatto,
1: al mondo, non
4: esatto.
1: Credo che sia.
4: E come per tutti i più grandi, quando arriva il momento di smettere non è mai facile, no?
1: Certo.
4: E lui raccontava che per il suo spirito rimanere in campo sarebbe rimasto a fare il professionista a vita, chiaramente, ma la cosa più bella è che il motivo principale per cui ha deciso di smettere con il professionismo è perché ha detto: i miei figli stanno entrando nell'area nell'età dell'adolescenza, che è l'età più importante, e dice: io troppe volte ho fatto sacrificare mia moglie e io non c'ero, è giusto che io sia presente in questo momento. Cioè, per cui ha dimostrato ancora una volta la sua grandezza. Stefano ha avuto la possibilità di conoscerlo, di giocarci, per cui lui magari può raccontarci
1: anche di questi,
4: qualche aneddoto
1: di questi giocatori incredibili, le evoluzioni.
2: Lui,
1: soprattutto quando uscite fuori, l'ha visto un po' il padel, se non l'ha visto vada a vedere su YouTube, quando la pallina esce fuori dal campo e gli atleti, viene un po' da ridere, escono fuori dalla porta e la rimandano dentro, è tutto regolare, cioè vedi queste cose,
2: la rimandano dentro e fanno il punto, che è diverso che rimandarla dentro, non è che no. Allora, anche lì all'inizio sembrava una cosa impossibile. Vedevo queste immagini, vedevo questi professionisti uscire, prendere la palla e continuare lo scambio. Poi bisogna dire che si allena anche quello, inizia,
1: certo,
2: l'occhio. Il padel è uno sport dove tu puoi essere un grandissimo tecnico, fenomeno, predisposto a questo gioco, però servono le ore di gioco. Cioè, questo io rimango della mia
1: esperienza.
2: Anche il più grosso giocatore deve giocare. Poi c'è quello che diventa un mostro dopo due anni e c'è quello che ce ne impiega quattro.
1: Certo.
2: Però quindi anche questa cosa nel tempo mi sembrava impossibile. Poi dopo, piano piano, adesso a livello italiano, tutti noi abbiamo iniziato. Tant'è vero che all'inizio in Italia montavano i campi con i muri o con i campi attaccati l'uno all'altro e non si poteva fare l'uscita. Oppure facevano i tornei, facevamo i tornei che quando tiravi la palla fuori, il famoso per tre, che quando per tre perché sono tre metri, che quindi quando tu smesci prende il vetro e esce lateralmente, il per tre perché si chiama tre metri oltre i tre metri, e finiva il punto. Ma non è padel. Poi piano piano, perché venivano a giocare anche spagnoli, argentini con noi, italiani e tutto, dicevano: ma perché non si
1: manca
2: può
1: un pezzo,
2: prendere la palla?
1: Manca un pezzo di campo.
2: Adesso naturalmente i campi sono distanziati, c'è un'area per cui non si può accedere, in modo che il giocatore può uscire, e quello è. Allora, ho avuto la fortuna di partecipare a diversi mondiali e diversi europei con l'Italia, e diciamo che forse il primo, i primi due mondiali eravamo dei semplici sparring partner. Ho avuto la fortuna di giocare con l'Argentina, con la Spagna, ho fatto un mondiale in Messico dove ho esordito il mio mondiale in Messico con Godo Diaz e Gustavo Pratto. Oggi Gustavo Pratto è il coach di Coelho e Tapia, sta a bordo campo, e erano i professionisti veri, diretta televisiva lì in Messico, in Argentina, campo centrale, 3.000 persone, 6-0 in 10 minuti, eravamo solo sparring partner. No, poi c'è da dire che poi negli anni, appunto perché la parte fisica è migliorata anche dal nostro punto di vista, tanti giovani si sono avvicinati, perché poi col tennis molta gente si è avvicinata, e quindi non dico che oggi siamo più forti dell'Argentina,
1: però te la giochi.
2: Diciamo che almeno la maglietta la sudano, ecco. No, gli ultimi mondiali i ragazzi, insomma i miei amici negli ultimi mondiali hanno perso, però sia con Spagna con Argentina comunque però hanno lottato, e quindi piano piano ci stiamo avvicinando. Sono tutte soddisfazioni che in una evoluzione del gioco, che dicevo che noi abbiamo iniziato a Bologna 2009-2010, poi il boom a Roma nel 2014, adesso forse sono 15 anni che questo sport ci ha avuto un boom italiano, sì. Livello giovanile comunque, sentendo anche
1: Alessandro
2: stiamo lottando nei semifinali insieme, cioè la Spagna è più forte, però insieme a Francia siamo la seconda, Svezia, Portogallo, cioè siamo seconda, terza forza europea a livello mondiale, Argentina sicuramente, Spagna sicuramente, però ecco siamo a livello di altre nazionali come Brasile, come Messico, cioè
1: subito dopo le due,
2: esatto,
1: diciamo,
2: ma in tutte le categorie,
1: ecco, sì.
2: In tutte le categorie, perché anche a livello giovanile siamo lì, a livello
4: comunque una crescita molto rapida da questo punto di vista,
2: esatto.
4: Anche se pensiamo a Spagna e Argentina hanno almeno 3 decenni, credo,
2: sì,
4: di
2: sì.
4: Anticipo rispetto,
1: quindi anche
4: a noi.
1: Un parco giocatori,
2: esatto.
1: Un bacino di giocatori enorme rispetto, certo, chiaro,
2: certo, ma noi che abbiamo iniziato adesso siamo arrivati in età adulta, continuiamo a far parte della nazionale veterani, anche a livello veterani l'ultimo europeo siamo arrivati terzi, io con il mio compagno Corrado Graziotti abbiamo fatto medaglia di bronzo all'europeo, cioè sono soddisfazioni, avendo battuto anche una coppia argentina, quindi comunque scusa, no, all'europeo abbiamo battuto una coppia spagnola che comunque era tra i più forti, al mondiale poi siamo arrivati quinti e battemmo una coppia argentina,
1: ci sta.
2: Però è per dire che sicuramente abbiamo avuto un rapido sviluppo. Dobbiamo essere onesti, come ho detto prima del coach che ho avuto in nazionale, Gustavo Spector Argentini, all'inizio l'avvento di tanti argentini, soprattutto argentini e un po' di spagnoli che venivano a fare i tornei in Italia, ci ha aiutato, perché comunque oggi ci sono tanti tanti giocatori argentini e spagnoli che fanno parte del circuito italiano, fanno parte degli allenatori, degli istruttori, dei maestri qui d'Italia, il livello si è alzato, e quello che ho fatto io per tanti anni di andare in Spagna, oggi il giovane che si allena lo può fare anche in Italia, perché ci sono tanti giocatori di livello che giocano da tanti anni che comunque vivono qui in Italia. Poi la federazione appunto sta investendo tanto, ci sono, ora non so bene il numero di giocatori, però ci sono dei giocatori per cui la federazione investe dei soldi e comunque manda i giocatori,
1: certo.
2: Vanno a crescere in Spagna e hanno delle settimane che vanno a allenarsi con i migliori coach che vivono lì in Spagna, però comunque anche a livello di gioco, di pratica gioco, qui hanno del materiale per cui allenarsi, quindi questo diciamo all'inizio noi lo vedevamo un po' male, perché noi volevamo sempre vincere, arrivavano questi, quindi questi fanno un altro sport, sono nettamente più forti, poi però abbiamo capito che questo ci ha aiutato a crescere a livello generale del movimento del padel.
1: Ecco, tornando agli amatori, che poi sono diciamo quelli i nostri più vicini, no? Ecco, come funzionano questo? Io non sono un giocatore di padel, quindi non vado per sentito dire. Come funzionano queste famose chat per cui si formano le coppie all'ultimo momento, c'è un torneo? Cioè io sento parlare nei circoli di questi, e questo è forse uno dei segreti, no? Questa aggregazione incredibile che c'è, ma ce ne manca uno, ecco, tipo calcetto, però che coinvolge tutti.
2: Qui anche qui il padel, bisogna essere onesti, ha usufruito anche della crescita esponenziale naturalmente delle chat, di WhatsApp, dei gruppi, c'avrò nel telefono tipo 50 gruppi, tutto il giorno li ho silenziati tutti,

0: No, perché io il giocatore amatoriale oggi, che a differenza del tennis, se tu eri socio in un circolo e frequentavi quel esatto. circolo che dovevi essere socio, dovevi sì. pagare la quota e tutto, il padel è un gioco che tu vai libero, nei circoli libero. Libero, cioè tu paghi
1: la
0: tua
1: quota. Ma questo è forse uno dei segreti, no? Cioè,
0: ma certo,
1: sei libero
0: perché,
1: di muoverti
0: perché
1: come vuoi.
0: Tu alla fine, anche andando allo stesso circolo, magari dopo 10 volte che hai giocato con gli stessi giocatori, un pochino ti sei stufato. Sì. Cioè, qui c'è il periodo che giochi in quel circolo, poi giochi in quell'altro, poi ti è piaciuta la partita in quell'altro. E quindi il girare più circoli, quindi non solo il tuo circolo, ha contribuito a crescere, a conoscersi, a allargare un po' il giro del padel. E la cosa buona, appunto, è che tutto, diciamo, alla fine si creano delle piccole banche dati, un database a livello dei circoli dove c'è sempre una figura, proprietario, uno adibito proprio a organizzare le partite, il maestro di riferimento, che attraverso, diciamo, la conoscenza del database, delle usanze di ogni singola persona, che io posso giocare quel giorno a quell'orario, ha il ruolo fondamentale.
2: Sì, ci sono anche applicazioni mirate.
0: Ci sono applicazioni.
1: Ormai è tanta roba.
0: Sì. Ci sono appunto anche applicazioni che ti aiutano, e quindi alla fine questo ha contribuito allo sviluppo del padel. Il problema, scusate, un secondo, il problema è il livello. Il livello è organizzare le partite allo stesso livello. Ecco, perché naturalmente Giampaolo si sente
1: se
0: un livello
1: te,
0: e io ti vedo in un altro livello.
1: A pallare, diciamo.
0: E no, tu non sei d'accordo mai con il livello che ti do questo.
1: Ah certo, perché il discorso di prima, la colpa è sempre dell'altro.
0: Certo.
1: Cioè, se mi dai un livello più basso, dicevo, guarda questo.
0: No.
2: Il problema più grande spetta a colui che deve decidere il livello del giocatore.
1: È quello rischia la vita, è quello rischia la vita.
2: Esatto, verrà radiato.
1: Senti, no, Fabrizio, ti ringraziamo di questo contributo che ci hai dato, anche per l'amicizia che hai con Stefano, è storica, è assolutamente
0: lo
1: sì.
0: ringrazio, insomma, di avermi invitato qui in questa trasmissione.
1: No, ma è bellissimo. E poi non lo possiamo dire adesso, ma fra un po' annunceremo una cosa enorme per Vatican Padel, e che vedrà proprio Fabrizio. Non lo possiamo dire, però sarà una bellissima avventura estiva sui campi da padel.
2: Speriamo che possa essere così.
1: Ma mi ha molto rincuorato che lui non se la prende per aver perso 6-0 6-0, quindi con molta serenità ci avviciniamo.
2: Noi ci avviciniamo con questo spirito.
1: Assolutamente.
2: Grazie Fabrizio. Grazie Stefano. E a voi.
1: Senti Stefano, un'altra domanda che mi viene. Della racchetta hai già parlato tu, con la tua esperienza appunto di giocatore, di tecnico, di maestro, tutto quello che vuoi, ma i consigli che puoi dare a uno che si avvicina al padel per non farsi male, innanzitutto alle braccia ma anche alle gambe, non so, fare stretching, delle scarpe particolari,
0: allora,
1: cioè sempre non andare a comprare le scarpe allora, di plastichin, insomma.
0: Esatto, se posso dare un suggerimento sull'attrezzatura, prima di passare a comprare una racchetta così, il completino più bello perché
1: mondo,
0: l'hai visto la settimana prima in televisione al professionista X, la scarpa sicuramente, perché comunque i campi sono di un materiale, insomma,
1: ci si fa male,
0: ci si fa male, perché comunque quelli esterni hanno anche spesso molta sabbia, quindi comunque servono delle scarpe adatte, quindi la scarpa sicuramente è fondamentale. A livello di preparazione è normale il fare un minimo di attivazione, un minimo di riscaldamento ti aiuta per tutte delle problematiche fisiche che magari, anche andando più in là con gli anni, possono dare dei problemi. Il padel è uno sport in Italia ancora un pochino anzianotto, perché lo fanno tante persone che vanno oltre i 40 anni, che magari hanno già fatto una vita sportiva.
3: Per l'occasione, voi la vedete, questa è la maglietta da padel di Atletica Vaticana.
1: E come ho detto, naturalmente indegno a indossarla solo perché sono presidente, perché la dovrebbe indossare Fabrizio Veroni, non io. Comunque l'ho messa un po' per fare per fare colore.
3: Insomma,
0: e quindi dicevo, appunto, questo è il riscaldamento, poi il defaticamento alla fine, però ecco, queste, diciamo, fatto in una certa maniera è più una cosa professionistica. Noi un minimo di riscaldamento, perché poi ecco, il padel ha fatto un pochino in questi anni la fortuna di tutti i fisioterapisti, i centri medici.
1: È vero,
0: sì, perché loro lavorano tantissimo sul padel, quindi perché tanta gente si fa male, e soprattutto siccome secondo me è fondamentale far capire alle persone che non è uno, solo uno sport di racchetta, ma comunque la coordinazione motoria è fondamentale. Se tu non hai avuto quel background riferito al tennis, dove praticamente magari è già il contatto racchetta pallina, il mettersi di fianco, il diciamo spostarsi, cercare la palla in una certa maniera, ti approzzi al padel, sei scoordinato, ti fai male.
3: Ecco, ma non si risolverebbero tanti problemi appunto di tipo traumatico se adottassimo per esempio dei campi in terra rossa di padel? Non so se qualcuno l'ha già provato.
0: Non ci sono stati, c'è da qualche parte l'ho visto,
3: è possibile.
0: In Spagna l'ho visto, però naturalmente il rimbalzo della pallina è diverso. E poi si scivola, cioè il padel è uno sport sintetico, ecco, mettiamolo così, come anche tanta differenza c'è tra il padel outdoor e indoor. Cioè in Italia l'abbiamo praticato tanti anni all'aperto, noi giocavamo con la pioggia, col campo bagnato che si scivolava. Padel, la caratteristica del padel è che il padel devi giocare sempre nelle stesse condizioni, perché se il campo è bagnato la pallina si bagna, quindi il rimbalzo al vetro è un rimbalzo diverso, non hai la possibilità di difendere con il vetro in una maniera ottimale, quindi non fa parte più del padel. È un'altra cosa, quindi il padel andrebbe giocato sempre indoor, sempre in certe condizioni. Poi ci sono situazioni che agevolano un certo tipo di gioco, c'è il campo un po' più veloce, il campo un po' più letto. Adesso piano piano, proprio perché è cresciuta la parte dei materiali, delle palline, della parte fisica, se voi vedete i professionisti, comunque il padel è cambiato tantissimo, infatti i campi stanno cercando di portarli un po' più lenti, anche la pallina, non prendere le palle troppo veloci, perché sennò non esiste più lo scambio, è una cosa...
2: Questa casa dei campi, perché noi abbiamo scoperto che anche le piscine ci hanno spiegato, campioni di nuoto,
3: c'è l'acqua dura e
2: l'acqua morbida, può essere tutto per
3: quello. No, perché poi ecco, per i nostri ascoltatori video e audio che ci stanno seguendo, cioè si svolge tutto in uno spazio più limitato rispetto al campo da tennis,
0: certo. Sono 10 metri, sono 10 metri al lato, quindi comunque stiamo parlando che comunque è clamorosamente ridotto, e soprattutto sono due persone per lato di campo,
2: quindi è
0: ridotto, non hai molti allunghi, è molto veloce, devi essere molto reattivo, diciamo avere sempre un po' di attivazione continua, scatti rapidi, non allunghi, però comunque è faticoso, perché poi uno scambio da padel a livello alto dura 2 minuti, un minuto e mezzo,
2: stai sempre
0: in apnea.
3: Stefano Pupillo, siamo addirittura d'arrivo, e allora
2: ci dicevamo che il tempo vola,
0: alla fine è volato.
3: E in questa ultima trasmissione della stagione, ma rimarremo con voi per tutta l'estate, perché andremo a riascoltare gli incontri più interessanti che abbiamo avuto in questa stagione. Ecco Stefano, ti volevo chiedere di essere insieme a me testimone, perché Giampaolo Mattei ha pubblicato sull'Osservatore Romano una sorta di resoconto di questa stagione di storia di sport atletica Vaticana Racconta.
2: Allora guarda, questa stagione, che è cominciata il 12 settembre, noi abbiamo fatto 2025, abbiamo fatto 35 puntate e alcune speciali, come la diretta dell'udienza del Santo Padre agli atleti di Milano Cortina, davvero particolare. Abbiamo avuto 84 ospiti, compreso Stefano.
0: Grazie.
2: E compreso Fabrizio. e in tutto abbiamo ospitato 51 medaglie olimpiche e paralimpiche, di cui 25 ori, 103 medaglie mondiali olimpiche e paralimpiche, di cui 47 ori, 67 medaglie europee, di cui 25 ori, 14 ori ai giochi del Mediterraneo, 10 alle Universiadi, oltre 400 titoli italiani, ho considerato anche quello di Stefano, e 18 titoli internazionali nell'ambito dello sport per disabilità intellettivo relazionale. Abbiamo avuto qui Matteo Falchi, un nuotatore autistico che ha vinto 18 medaglie
3: una internazionali. Trasmissione pesante.
2: Se mettiamo tutte le
3: medaglie,
2: è bello raccontare queste storie di vittorie, di sconfitte, di chi vince, di chi perde, perché lo sport non è solo vittoria o sconfitta, ma appunto storia di donne e di uomini
1: che vale anche per la vita e anche per chi non si occupa di sport. Ho fatto questa piccola statistica perché era veramente...
3: E allora a questo punto, ringraziando per l'attenzione che hanno rivolto in questa stagione a Storia di Sport Atletica Vaticana Racconto, io saluterei coloro che ci stanno seguendo sulla piattaforma Facebook per poi tornare in studio e salutare anche i nostri amici radio. Siamo tornati in studio, questa volta solo dal punto di vista radiofonico, quindi potete ascoltarci perché siamo veramente ai saluti conclusivi, sì, in questa calda estate, attraverso il ringraziamento a Stefano Pupillo che è il nostro ultimo ospite di questa trasmissione. Volevo ringraziare tutti gli altri 83 che tu hai elencato. Ecco, ma non si ferma qui l'attività di Atletica Vaticana,
1: no,
3: e in particolare per quanto riguarda gli sport di racchetta.
1: Sì, appunto, non lo dico ancora, ma abbiamo nelle prossime ore annunceremo una cosa per noi molto significativa che verrà protagonista anche Fabrizio, ma l'idea di fondo nostra nel padel, ma come anche negli altri sport naturalmente, non è quella di andare a vincere tornei o medaglie come Stefano o come suo fratello Alessandro, ma quello innanzitutto di divertirci e di creare delle occasioni di solidarietà, di inclusione, che sono poi diciamo la vera medaglia d'oro che può vincere l'Atletica Vaticana.
3: Stefano Pupillo, noi che siamo ormai così negli anta già da diverso tempo. Possiamo, ecco, in estrema sicurezza approcciarci al padel, oppure meglio andare sul campo da tennis?
0: No, potete approcciare, come ho detto prima, nel giusto modo, con un minimo di riscaldamento, senza esagerare in determinate cose. E poi
3: aspetta, i costi però è importante sapere.
1: Diciamo la racchetta intorno ai 50 euro per poter risparmiare.
0: Va benissimo.
3: Anche l'affitto del campo.
0: No, oggi ci sono tante strutture. Naturalmente, siccome sono tanti campi da padel,
1: e poi comunque diviso per quattro,
0: sono divisi per quattro e puoi trovare di tutto di più, quindi veramente meno di una pizza, insomma.
1: Dai, buono.
3: Allora Giampaolo,
1: ecco che facciamo quest'estate,
3: o facciamo la coppia, sì, oppure coinvolgiamo i fratelli Pupillo.
1: No, non gli roviniamo una bella carriera con noi due, lasciamo quella bella.
3: Ecco, esistono scuole già di padel per i giovanissimi?
0: Come no, cioè, sono tanti circoli che si sono attrezzati negli ultimi anni, seguendo le orme anche delle scuole più attrezzate del tennis. Il piacere è vedere tanti circoli a livello italiano che hanno iniziato a intraprendere la scuola padelistica, quindi che si allenano più volte, agonistica, c'è la parte atletica, comunque c'è la parte teorica, sì, strutturati bene, ci sono comunque...
3: E quindi, insomma, c'è di tutto, c'è per di tutto, tutti.
1: Beh, padel, spot del momento.
3: Come tradizione a Storia di Sport Atletica Vaticana Racconta, ci salutiamo con la musica e mai come questa volta Giampaolo Matteo ha scelto un brano...
1: Perché ho fatto il DJ.
3: Calzante.
1: Sì, beh, perché? Non è stato difficile, perché metto sulla stringa di Google Padel Song, è uscita questa bellissima canzone che si chiama Isla Padel, che è di un rapper romano che si chiama Junior Calli, che fra l'altro nel testo cita la Brea, cita Paquito Navarro, cita...
0: Apro parentesi, un buon giocatore, un buon giocatore, lui è bravo, ci ho giocato, ma un buon giocatore.
1: Allora vedi, con la garanzia di Stefano, Isla Padel.
3: Allora ce l'ascoltiamo, sì, ma vi diamo comunque appuntamento alla prossima settimana, perché saremo sempre con voi per riascoltare le più belle interviste di Storie di Sport insieme a Giampaolo
1: e a Giancarlo Lavella.
3: Grazie ancora Stefano.
0: Grazie a voi ancora.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Nuovi vicini. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Ho avuto paura. Mi hanno sfruttato. Mi manca la mia famiglia. Nei discorsi dei migranti di cui si occupa la cooperativa Nuovi Vicini di Pordenone, alcuni concetti ricorrono con maggiore frequenza di altri. Siamo nel Friuli Venezia Giulia della pressione migratoria dalla rotta balcanica. Qui arrivano molte persone dai paesi dell'Asia e dell'Africa, dopo mesi di viaggio, violenze in corrispondenza di alcune frontiere, in alcuni casi lavoro sottopagato o sfruttamento a fini sessuali. La cooperativa, nata da una costola della diocesi di Concordia Pordenone e poi divenuta autonoma,

0: Stiamo parlando di circa 1.000-1.500 persone che sono arrivati proprio qui in provincia di Pordenone. La questione dell'accoglienza, quindi degli arrivi di queste persone, della presenza di queste persone sul territorio, non doveva essere soltanto un problema della Nuovi Vicini, perché si occupa di questo. Era una questione che riguardava l'intero territorio. Siamo riusciti a coinvolgere altre 8 cooperative della provincia di Pordenone, le più grandi cooperative che lavorano in provincia di Pordenone, che non lavoravano per niente sul tema dell'accoglienza, facevano tutt'altro nella vita, ma siamo riusciti a coinvolgerle, abbiamo fondato un'associazione temporanea di impresa di cui noi abbiamo fatto da capofila e siamo riusciti ad accogliere tutte quelle persone che chiedevano appunto di poter stare, poter rimanere su quel territorio, creando delle sinergie col territorio veramente molto interessanti.
1: Il tutto si regge, come ricorda la presidente Ivana Latrofa, su un complesso articolato di professionalità differenti.
2: Abbiamo colleghi specializzati sull'accompagnamento all'integrazione lavorativa, che parte da un bilancio di competenza, da un orientamento generale, fino all'accompagnamento in servizi di mediazione rispetto alle aziende, per esempio nei tirocini professionali. Noi cerchiamo di accompagnare le persone che presentiamo in azienda anche in quella fase, proprio per aiutarli nelle difficoltà di confronto rispetto al nuovo mondo, diciamo, in cui entrano. I servizi naturalmente di mediazione culturale, che sono fondamentali, senza i quali non potremmo muovere neanche i primi passi, perché chi arriva da noi arriva in prima battuta, generalmente sono appena entrati in Italia, ma non solo, insomma.
1: Ogni persona ha la propria storia e il proprio percorso. C'è chi fugge dalla guerra o dalle ritorsioni politiche, chi dalla povertà. Da tempo si inizia a parlare di migrazioni climatiche. Passare da un contesto socio-economico all'altro non è semplice. Spesso la lingua rappresenta il primo ostacolo da superare, specie per chi non ha potuto studiare e non conosce idiomi ponte come l'inglese o il francese. Così, storie come quelle di Shazaib Hussain, passato in pochi anni da utente a mediatore culturale della Nuovi Vicini, diventano particolarmente significative. Il momento dell'arrivo in Italia sembra così lontano.
3: Mi vengo sfruttato dagli altri connazionali a Napoli, che lavoravo in fabbrica con paga di 2,40 euro all'ora, lavoravo 16-17 ore al giorno. E sono arrivato dopo 2017 giugno in progetto cooperativo Nuovi Vicini, che gestiva anche parte antitratta come beneficiario. Ho imparato italiano, da lì ho avuto la possibilità di fare un tirocinio al supermercato. Come parlavo varie lingue di paesi asiatico, Pakistan, Bangladesh, India, ho avuto la possibilità di aiutare le altre persone che erano come la situazione come la mia quando sono arrivato io in Italia. Quindi ho cominciato questo percorso di mediatore culturale e dal 2018 maggio ho iniziato a lavorare con la cooperativa Nuovi Vicini. La motivazione anche di iniziare questo lavoro era quello di aiutare le persone, stesse persone come me, anche tipo quando sono arrivato io e la difficoltà che ho avuto io.
4: Si sente la chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Tur Jesus Christus.
2: Le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, domani il Papa a Lampedusa, 13 anni fa il viaggio di Papa Francesco, nuovi attacchi russi sull'Ucraina, la magistratura tedesca accusa Kiev dell'attentato al gasdotto Nord Stream 2 a Teheran, la tre giorni di lutto nazionale per i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Ultimi preparativi a Lampedusa per la visita del Papa di domani, sabato 4 luglio. Papa Leone sarà al cimitero, alla Porta d'Europa, poi al Molo Favarolo che sarà intitolato a Papa Francesco, infine al campo di calcio per la messa. All'ora di pranzo il rientro in Vaticano. Salvatore Cernuzio ha sentito l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano.
3: Troverà un'isola in attesa che fa memoria della visita di Papa Francesco, la prima visita apostolica che ha fatto proprio lì a Lampedusa. Il ricordo è molto vivo perché fa sentire, ecco, la prossimità concreta, semplice della Chiesa in questo lembo di terra, a questa comunità.
4: Eccellenza, cosa è cambiato dalla visita di Papa Francesco ad oggi nello scenario di Lampedusa?
3: Non è cambiato molto. Gli sbarchi continuano ad esserci, più frequenti, meno frequenti, secondo un po' le condizioni meteo, ma ancor più secondo le partenze che in qualche modo vengono ostacolate o agevolate o permesse sulle coste del Nord Africa. Che lì ci sarebbe da fare tutta una riflessione più di carattere politico.
2: E ricordiamo che l'arrivo del Papa domani a Lampedusa è previsto per le 9, la Santa Messa alle 10:30 al campo sportivo, dove sarà esposta l'effigie della Madonna di Porto Salvo, protettrice dell'isola e dei naviganti. Tutta la visita del Papa a Lampedusa sarà trasmessa in diretta domani a partire dalle 8:10 sulla Radio Vaticana. La pagina estera: non si fermano gli attacchi russi all'Ucraina. Dopo gli attacchi su Kiev costati la vita a 30 persone, la notte scorsa altre 4 persone sono morte nella regione di Sumy a causa dei bombardamenti di Mosca. Sul fronte diplomatico sembra che gli inviati degli Stati Uniti siano pronti a recarsi in Ucraina e anche in Russia. Intanto la Germania accusa Kiev dell'attentato contro il gasdotto Nord Stream 2. Ce ne parla Marco Guerra.
5: È stata un'altra notte di attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. Le forze ucraine hanno colpito le regioni frontaliere russe, causando 5 morti, mentre i raid sferrati dalle forze russe nella regione di Sumy ne hanno provocati 4. Tutto è avvenuto appena 24 ore dopo l'attacco senza precedenti sulla capitale Kiev, costato la vita a 30 persone. Anche questa mattina il presidente ucraino Zelensky è tornato a chiedere agli Stati Uniti e agli alleati europei Patriot e sistemi di difesa aerea. Ma la guerra va ben oltre il fronte di combattimento. La Procura federale tedesca ha incriminato un uomo ucraino per il presunto coinvolgimento nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022. Secondo il Cremlino, questo dimostrerebbe il coinvolgimento di Kiev. E una donna ucraina ricercata per l'attentato a Monaco nei giorni scorsi contro l'oligarca Ermolaev. Gli Stati Uniti sarebbero pronti tuttavia a rilanciare il negoziato. Secondo il New York Times, gli inviati USA Witkoff e Kushner sarebbero pronti a recarsi in Russia e Ucraina.
2: E andiamo nel continente africano. Sono stati celebrati nella Repubblica Centrafricana i funerali di padre Crepin Mongo, assassinato a 29 anni al confine tra Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo il 29 giugno scorso. Un uomo di dialogo in una zona in cui sono combattimenti in corso tra gruppi ribelli, soldati del governo e i mercenari russi del gruppo Wagner. Francesca Sabatinelli ne ha parlato con Monsignor Aurelio Gazzera, vescovo titolare di Bangassou, che ha celebrato le esequie.
6: Crepin ha lavorato molto prima per accogliere i rifugiati insieme al parroco, i rifugiati interni, circa 3.000 persone, ma anche a quelli che sono scappati dal paese, hanno attraversato il fiume a 5 chilometri e sono in Congo, che lì sono più di 35.000 rifugiati. Oltre a questo lavoro, lui cercava di tenere contatti con i vari capi della ribellione, con le autorità e la popolazione, proprio in vista di trovare delle soluzioni ai problemi che ci sono.
7: L'uccisione di questo giovane sacerdote potrebbe bloccare veramente lo sforzo che è stato portato avanti finora?
6: L'impressione comune è questa: colpire qualcuno perché questo processo si ferma. Nell'omelia che ho fatto durante il funerale ho detto è proprio quello che non dobbiamo fare, non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo fare in modo che il sacrificio di Crepin porti un frutto di pace e di riconciliazione.
2: Ci spostiamo in Nigeria, dove 37 studenti risultano dispersi dopo un attacco nel nord del paese, presumibilmente per mano di gruppi della Jihad islamica. L'assalto è avvenuto lunedì, mentre i giovani stavano sostenendo gli esami scolastici. Ci dice di più Francesco De Remigis.
8: E ancora una volta lo stato di Borno, nel nord della Nigeria, lo scenario prediletto dai gruppi armati che operano nell'area. I sequestri di studenti sono diventati una delle tattiche più ricorrenti per il controllo della regione e fonte di riscatti dal rapimento di oltre 270 studentesse a Chibok nel 2014 alle centinaia di bimbi e adolescenti sottratti in decine di blitz nelle scuole negli ultimi mesi. L'ultimo caso, lunedì, un assalto ad una scuola secondaria nella città di Lhasa. I sospetti si concentrano sui jihadisti dello Stato Islamico della provincia dell'Africa occidentale, meglio noti come ISWAP, attivi assieme ai Boko Haram. Il governatore dello Stato di Borno, Babagana Zulum, ha inviato una delegazione sul posto per ottenere il rilascio degli ostaggi.
2: La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi americani e israeliani, è giunta al complesso religioso della Grande Moschea di Teheran in vista dei funerali. Le autorità prevedono la partecipazione di almeno 20 milioni di persone solo a Teheran per la 3 giorni di tributo nazionale. Domani cominceranno i funerali pubblici, oggi la cerimonia per i leader stranieri. Il capo delle guardie rivoluzionarie ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio. L'Italia non attingerà ai 15 miliardi del SAFE per le spese militari, almeno per ora. Lo strumento dell'Unione Europea, che fornisce agli Stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti per la difesa in deroga al patto di stabilità, sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. Uno scenario considerato in Italia improbabile, vista la impopolarità di un'adesione al fondo europeo in questo momento. E apriamo la pagina della cultura. Ricerca, restauro e innovazione al servizio di uno dei più importanti monumenti del romanico europeo. A Pavia, il progetto Sistema San Michele punta a custodire la Basilica di San Michele Maggiore, coinvolgendo anche la comunità locale. Ce ne parla Paolo Ondarza.
9: Nella basilica che dall'età carolingia accolse le incoronazioni dei re d'Italia, oggi si sperimenta un nuovo modello di tutela del patrimonio culturale. È San Michele Maggiore di Pavia, tra i più importanti monumenti del romanico europeo. Il sistema San Michele unisce ricerca, restauro e innovazione. Le nuove tecnologie consentono di documentare e monitorare il monumento, ma anche di renderlo accessibile attraverso strumenti digitali, secondo i principi della Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa, che riconosce il patrimonio culturale come un bene condiviso da custodire con il coinvolgimento delle comunità. Il parroco della Basilica, Don Carluccio Rossetti.
10: Il primo scopo è di far conoscere un bene che non è solo per Pavia o per i pavesi, ma è per l'Italia e per il mondo intero.
9: Un progetto che guarda al futuro, perché conservare un monumento significa anche trasmetterne la storia, la bellezza e il significato alle generazioni che verranno.
2: E chiudiamo con il tempo. Primo weekend di luglio in Italia con l'anticiclone. Il caldo rallenterà, temperature in rialzo, ma nella media del periodo in riduzione anche i temporali. In Francia almeno l'ondata di caldo di giugno ha creato 2.000 morti, per lo più anziani che vivono in casa, con un incremento del 30% in una settimana. È tutto. tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Luca Rossi. Grazie per l'ascolto da Luca Collodi. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 3 del pomeriggio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Trunnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi siamo molto felici di accogliere in studio un ospite graditissimo, padre Gianfranco Lunardon. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Rosario, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Che è un camigliano e lo facciamo proprio perché tra pochi giorni, il 14 di luglio, la Chiesa ricorda appunto San Camillo dell'Ellis. Siamo all'interno di una serie di anniversari in qualche modo, no? Perché è ancora abbastanza viva, no? La memoria del 450esimo anniversario della conversione che si celebrava l'anno scorso, ma sono adesso, quest'anno, 200 invece 80 anni dalla canonizzazione di San Camillo. Allora, che cosa dice ancora oggi San Camillo dell'Ellis a noi, all'uomo di oggi?
1: Sì, parto con una immagine che, anche se siamo in radio, uso un'immagine, ed è il grande telero di canonizzazione che in casa hanno commissionato a Pierre Subleyras proprio per i 280, per la canonizzazione del santo, di cui il 29 giugno di quest'anno abbiamo celebrato i 280 anni. San Camillo venne beatificato nel 1742 e canonizzato nel 1746 da Papa Benedetto XIV, Prospero Lambertini. E in casa, nella nostra casa generalizia, quando è stato chiesto di fissare un istante che potesse raccontare, narrare la santità di San Camillo, hanno scelto un istante straordinario, l'esondazione del Tevere, il 24 dicembre del 1598, è annoverata come l'esondazione più drammatica che Roma abbia conosciuto, e San Camillo, il Santo Spirito in sassia, va sotto acqua e c'è questa immagine straordinaria di grande efficacia. San Camillo con un malato sulle spalle, ha un piede dentro l'acqua, perché l'acqua era entrata nella corsia Sistina dell'ospedale di Santo Spirito, e sta traslando tutti questi malati, proprio mano propria, sul gianicolo per metterli in salvo. E dietro c'è tutta anche poi una bellissima scena di altri religiosi camigliani che appunto trasferiscono malati e altre materiale necessario. Ecco, è molto interessante. Tra l'altro questo quadro poi venne sequestrato da Napoleone, ma è ritornato in Italia, e per chi è a Roma può andarlo ad apprezzare nelle sue misure anche piuttosto importanti ai musei di Roma di Palazzo Braschi. Ecco, è molto interessante. La santità di Camillo è una santità direi quasi fisica. E tra l'altro viene fissato quell'istante che è la vigilia di Natale, come a dire l'incarnazione del figlio di Dio, no? Nel mistero del Natale il figlio di Dio si incarna, prende la nostra carne, no? Il verbo si fa carne, e San Camillo reinterpreta la carne del figlio di Dio attraverso la carne ferita e malata dei poveri, e in modo particolare di questi malati del Santo Spirito. Ecco, lui celebra il suo Natale in questo modo, certo, spinto da una necessità, che era l'esondazione del Tevere. Ecco, ed è interessante appunto che viene beatificato e canonizzato circa 130 anni dopo la morte, ecco, ma quella è la sua santità, che rimane ancora oggi il grande messaggio per noi camigliani, ma più in generale direi per tutti gli uomini di buona volontà, cioè domandarci dove la carne di Cristo oggi si appella, non solo alla nostra coscienza, ma poi anche alla nostra pragmatica, perché di fronte alla povertà, alla malattia, alla necessità, è meglio lasciar stare la grande filosofia o anche la grande teologia. Una risposta veramente pragmatica. E concludo, ecco, in quel quadro si vede proprio la muscolatura del santo, che è in tensione. Come a dire, è tutta un'esistenza di vita spirituale, di vita di preghiera, di conversione appunto. Stiamo vivendo ancora l'onda lunga dei 450 anni della conversione del santo, ma poi è un coinvolgimento molto fisico nella necessità del prossimo. Veramente è l'icona del buon samaritano.
0: Prima di parlare appunto poi di questo aspetto pratico, no? Pragmatico, come lei lo definiva, vorrei soffermarmi proprio su quello che diceva a proposito della conversione, quindi proprio sulla storia di San Camillo. Che cosa è cambiato in lui? Che cosa è successo perché improvvisamente in lui agisse lo Spirito Santo e si dedicasse così tanto agli altri?
1: Sì, noi ricordiamo nella nostra storia carismatica alla conversione del santo, fissata dal suo stesso biografo, il padre Sanzio Ciccatelli, suo grande amico, e quindi biografia di prima mano, si direbbe oggi, il 2 febbraio 1575. Viene localizzata in quella che viene chiamata la Valle dell'Inferno, a Manfredonia, che è questa valle effettivamente infernale, perché molto calda d'estate e molto fredda d'inverno, tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia. Come tutte le conversioni, credo, non bisogna interpretarle con lo stile della conversione di San Paolo, che abbiamo tutti nel cuore e nella mente, cioè non è propriamente

0: una caduta da cavallo. È il punto di arrivo di una determinata dinamica di vita, solitamente piuttosto drammatica, segnata dal peccato, dal fallimento. E poi ecco che la grazia allora del Signore si inserisce appunto in una umanità che cerca un riscatto per una nuova ripartenza. Ecco, questo vale anche per San Camillo. San Camillo arriva a quel 2 febbraio a 25 anni. Quando l'età media in quell'epoca era di 30, quindi 25 anni per l'epoca voleva dire già una maturità. E potremmo dire che San Camillo stava raschiando il fondo del barile. La mamma muore a 9 anni, a 12 anni muore il padre, che era un soldato di ventura, quindi si ritrova solo. Ecco, figlio unico, solo, senza i genitori, ecco, continua a fare quello che il padre gli ha in qualche modo trasmesso, cioè combattere per denaro. A un certo punto della sua, diciamo, adolescenza, giovinezza, si inserisce anche la ludopatia, un vizio postmoderno molto diffuso. Questo determina praticamente lo scialacquare quelle poche risorse che il padre gli aveva lasciato e anche quelle poche risorse che riusciva a guadagnare, appunto, combattendo. Arriva a Manfredonia, ecco, qualche mese prima di questo 2 febbraio 1575, e al gioco si dice che perde cappa, spada e anche la boccetta della polvere da sparo, che per un soldato direi è il massimo del fallimento. Si ritrova ad allungare la mano davanti alla chiesa di San Domenico, bellissima chiesa tuttora presente nella piazza principale di Manfredonia, e al termine di una santa messa esce un uomo. Di cui noi conosciamo anche il nome, Angelo di Nicastro, perché le mediazioni di Dio nella nostra vita sono sempre molto determinanti e determinate anche nei loro profili. E questo Signore, come spesso dice, come a volte diciamo anche noi, non dice vai a lavorare, gli dice ti do io il lavoro. Stava questo signore, diciamo, era un piccolo impresario che stava costruendo il convento dei Cappuccini di Manfredonia, che c'è ancora attualmente dentro il perimetro del cimitero comunale. San Camillo si reinventa manovale, però era una vita, come si può dire, oggi si direbbe un morto che cammina, no? Il cuore funziona, l'elettroencefalo pure, ma non c'era più nessuna spinta, non c'era più nessuna motivazione. Al punto tale che il biografo dice che i cappuccini, essendo molto freddo, era stagione invernale, tentavano di dargli qualche saio per coprirsi dal freddo, ma lui lo rifiutava perché, a noi può sembrare anche simpatico, temeva che in questo modo, no, i cappuccini carpissero in lui la vocazione alla vita francescana, quindi preferiva patire il freddo che non accettare appunto il saio dei francescani. Ecco, sta di fatto che si arriva appunto al 1° di febbraio, alla vigilia del 2, e un'altra mediazione, che è appunto il buon frate Angelo, che era il guardiano del convento, gli fa un discorsetto sui cattivi pensieri. Ecco, e una volta le catechesi erano molto chiare, e questa brevissima catechesi del buon frate Angelo, sotto la pergola, dice il biografo, si conclude dicendo, in sintesi, Camillo, Dio è tutto e il resto è niente. Dio è tutto e il resto è niente. È chiaro che questa piccola espressione, così sintetica, così efficace, fa breccia in un uomo che, ripeto, era un morto che camminava. Ecco allora il 2 febbraio, con la caduta non da cavallo, ma il biografo dice da due asinelli, stava andando appunto da Manfredonia in salita verso l'altro convento cappuccino di San Giovanni Rotondo, che poi diventerà più celebre per la presenza di Padre Pio, da Pietrelcina. E lì appunto il biografo racconta appunto l'evento, che è un evento di, come si può dire, autocoscienza. San Camillo dirà testualmente: non più mondo, non più mondo, Signore, dammi spazio e tempo e cavare tanta acqua dagli occhi miei, cioè lacrime, perché io possa rimediare. E così fece. Quindi, per concludere, ecco, c'è un'immagine molto interessante di Santa Teresa d'Avila, ecco, quando parla appunto di conversione come esperienza spirituale. E Teresa d'Avila dice, conversione è portare lo sguardo al centro. Ecco, quindi è il centro per noi è esattamente l'esperienza di Gesù nella nostra vita. Questa è l'esperienza di un San Camillo precamilliano, perché poi noi chiaramente, quando parliamo di San Camillo, scivoliamo rapidamente, no? Sul tema dei malati, gli ospedali, la carità, la compassione, tutto perfettamente vero. Ma tutto nasce da questo evento radicale, cioè San Camillo e arriva a guardare dentro di sé, questo sguardo appunto dentro di sé, scopre i suoi terribili peccati, dirà, e lo dirà fino al suo punto di morte, ecco, ma contestualmente scopre anche un Dio straordinario, il volto di un Dio straordinario, perché guardare i propri peccati senza Dio ci spezza la schiena. Mentre invece avere il coraggio, l'audacia, la grazia di poter fare appunto un profondo, radicale esame di coscienza e di vita e lì scoprire lo sguardo di Dio, che è un Dio sempre totalmente altro, beh, è chiaro che è l'inizio di una ripartenza straordinaria. È il senso della Pasqua, è il senso poi anche della nostra vita cristiana.
1: A questa esperienza di conversione si lega poi in realtà un'altra festa che poi celebriamo pochi giorni dopo, poco più di una settimana dopo, cioè il 22 luglio, la festa di Santa Maria Maddalena, perché la chiesa appunto della Maddalena qui a Roma è appunto la chiesa dei Camigliani, no? Qui a Roma. E c'è una circostanza molto particolare che non sapevo. San Camillo aveva acquistato la chiesa della Maddalena.
0: Sì, San Camillo, dopo appunto la sua conversione, 1575, arriva a Roma. In sé era già stato a Roma 2 anni prima, nel 1573, al San Giacomo degli Incurabili, che era appunto un ospedale fino a qualche anno fa in via del Corso. Era San Giacomo delle malattie incurabili della pelle, perché San Camillo aveva questa piaga che si apriva e si chiudeva sul collo del piede destro. San Camillo compra la piccola cappella e una piccola casa dedicata già alla Maddalena dalla Compagnia del Gonfalone, che era una compagnia di pietà, di misericordia, nel 1584. Ed è molto interessante appunto che compri questa chiesa, questa piccola cappella dedicata a questa figura, diciamo così, imponente nel Vangelo, che è appunto la Maddalena. Tra l'altro la compra per una cifra importante, lo sappiamo dai documenti storici, cifra che tra l'altro non aveva. Quindi potremmo anche dedurre che quella chiesa la desiderava. E possiamo anche intuire forse il perché. Perché la Maddalena rispecchiava in qualche modo la sua stessa esperienza di vita e anche di convertito fresco. E la Maddalena, almeno stando alla predicazione di Gregorio Magno, risulta un po' da una conflazione, diremmo, no? È un puzzle straordinario di praticamente quasi tutte le figure femminili nel Vangelo, tranne la Vergine Maria. E infatti, nella versione attuale della nostra Chiesa, che è poi la Chiesa Madre dell'Ordine, che il prossimo anno celebrerà i 300 anni dalla dedicazione nella sua versione barocca, abbiamo addirittura 17 Maddalene rappresentate, 15 all'interno e 2 all'esterno in piazza. E il messaggio di fondo è esattamente questo, cioè è rappresentata la peccatrice in casa di Simone il Fariseo, la donna mirofora, che porta appunto la mirra per imbalsamare un Gesù tanto amato ma cadavere, e poi la donna di Pasqua, in olime tangere, no? E quella che poi Tommaso d'Aquino chiamerà appunto l'evangelizzatrice degli evangelizzatori. E poi c'è una quarta figura che sarebbe Maria di Betania, no? Che richiama appunto la grande amicizia di Gesù e il grande miracolo, cioè la risurrezione di Lazzaro. Bene, se noi le mettiamo insieme, ecco, viene fuori un messaggio straordinario di conversione di vita cristiana. Peccato riconosciuto, grazia del Signore accolta e poi un rilancio nella vita. Vai, annuncia. Bene, credo che San Camillo si sia profondamente rispecchiato in questo, ed è interessante poi come la nostra congregazione dei Camigliani, dei ministri degli infermi, proprio in vista della beatificazione e canonizzazione del santo, cioè circa 130 anni dopo la sua morte, quando appunto si decide di demolire la piccola chiesa medievale e di ricostruire quella attuale in versione appunto barocca, barocchetto romano, si è fatta la scelta di mantenere la titolatura originaria. Si poteva dedicarla a San Camillo, era un grande santo, un santo romano tutto sommato, che muore ai suoi tempi con una chiara fama di santità per il popolo. Ecco, mentre invece si preferisce mantenere la titolatura della Maddalena, cioè si demanda alla Maddalena, con la sua storia di peccato, grazia e redenzione, di continuare a raccontare e a narrare la vicenda umana, spirituale e anche carismatica di San Camillo.
1: Padre Gianfranco, per chiudere volevo rimandare i nostri ascoltatori alla lettura di un numero di Camigliani Oggi, che è appena uscito.
0: Sì, ogni 3 anni la Casa Generalizia, il Superiore Generale, aggiorna ecco, questa nostra pubblicazione interna, che è un modo per presentare appunto noi religiosi camilliani oggi nella nostra attualità. E si compone di una parte introduttiva che è quella di natura storica, cioè la conoscenza del santo, la conoscenza appunto anche della storia lungo i secoli, e poi c'è soprattutto la parte di grande attualità, camilliani oggi appunto, ecco, che si occupa appunto di presentare attraverso anche delle belle foto, qualche notizia, la nostra presenza nel mondo. Attualmente siamo in 39 paesi, ecco, per grazia del Signore e anche per il tanto impegno dei confratelli. E poi c'è anche una terza parte che abbiamo voluto dedicare alla famiglia carismatica camilliana, che se vogliamo è un'interpretazione sinodale del nostro carisma, perché poi il carisma di misericordia verso i malati, ecco, non è un'appartenenza esclusiva dei camilliani. Ci sono anche le nostre consorelle, quindi c'è tutto un femminile del carisma camilliano, con tante sfaccettature molto belle, di grande impegno, e poi c'è anche tutta una componente, no, che viene anche dalla vocazione cristiana laicale, quindi tanti volontari, collaboratori, ecco, delle nostre opere in giro per il mondo, che continuano appunto a raccontare, ecco, la storia appunto di San Camillo, e a realizzare un bene effettivamente compiuto bene. Ecco, noi abbiamo il nostro beato Luigi Tezza, ecco, camigliano, che diceva appunto il bene fatto bene, in cui quello che conta non è soltanto una pragmatica appunto delle opere, ma è anche una purificazione continua, no, delle motivazioni che ci spingono poi a operare per grazia del Signore come il buon samaritano.
1: Grazie, grazie padre Gianfranco Lunardon di essere stato in nostra compagnia, di averci parlato di questo carisma e anche di questo luogo, la Chiesa del Maddalena, per chi non la conoscesse, appunto accanto al Pantheon a Roma, è uno dei luoghi più suggestivi di Roma. Grazie.
0: Grazie a voi di questa opportunità, siete tutti invitati.

0: E continuiamo a parlare del carisma camilliano per un'occasione molto precisa, molto specifica, che è quella legata alla data dell'8 luglio, quando nella città di Taranto ritornerà il carisma camilliano, che era assente in realtà già da diversi decenni, da oltre 50 anni, grazie a, è il caso di dirlo, 12 pietre vive, 12 persone che appunto abbracciano il carisma camilliano e che ritornano a offrire il loro servizio proprio nella città di Taranto, con una cerimonia che si svolgerà, appunto, vi dicevo, esattamente il giorno dell'8 luglio. E ne parliamo con una di queste 12 pietre vive, che è Maurizio Brunetti, con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per la disponibilità.
0: Allora, vogliamo un po' raccontare un pochino la storia della presenza camilliana a Taranto e anche il fatto che da lungo tempo fosse assente questo importante ritorno, dicevamo, con una cerimonia l'8 luglio.
1: I camilliani erano presenti a Taranto sino al 1973, gestivano una parrocchia, la Stella Maris, a Porta Napoli. Poi quella zona fu completamente demolita, per cui anche la chiesa fu abbattuta, e quindi i camilliani da quel momento non sono più a Taranto, anche se la chiesa è stata riproposta vicino alla stazione di Taranto, comunque i camilliani dall'epoca non ci sono più. Prima facevano la differenza a Taranto, perché si occupavano dei malati, di assistere i malati alla Santissima Annunziata, e portavano tanto amore nell'ospedale e portavano avanti il carisma di San Camillo. E per una serie di eventi che non capitano mai a caso, insomma, ci siamo avvicinati a questa spiritualità, tanto da seguire un corso durato un anno e mezzo, che ci ha appassionato, dove si è parlato sì di spiritualità, ma anche della spiritualità legata alla sanità. E queste 12 persone, fra le quali ci sono anche io, che giorno 8 faranno la promessa, siamo tutti entusiasti, perché il carisma di San Camillo è un carisma pratico. Lui è il fondatore dell'ordine degli infermieri, no? Mm-hmm. Era proprio vicino ai malati, diceva sempre: più cuore in quelle mani. Il gesto di fare un qualcosa o di porgere qualcosa, a seconda di come viene fatto, può fare la differenza, e questo vorremmo fare noi. Vorremmo fare la differenza nel coadiuvare il lavoro che a volte può diventare di routine del medico, dell'infermiere, dico può diventare perché non è sempre così, però può accadere, e avere una mano che coadiuva questo tipo di attività fa sentire senz'altro il malato più vicino ad una realtà benevola, una realtà che gli vuole bene, una realtà che lo coccola, tra virgolette. San Camillo diceva servire i malati con cuore di madre, e cuore di madre sta proprio ad indicare l'affetto e l'amore che bisogna mettere nei confronti del prossimo. Prossimi siamo tutti, potremmo essere anche noi, quindi dobbiamo dedicarci agli altri così come vorremmo che gli altri si dedicassero a noi.
0: Che cosa fa decidere un laico di avvicinarsi ad un carisma religioso così forte, così...
1: Cosa può farlo decidere? Ti dico cosa è scattato dentro di me. Uh-huh. E immagino che ognuno dei 12 avrà la sua particolarità. A me ha fatto scattare questa molla di evangelizzazione pratica, chiamiamola così per un attimo, il fatto di portare la comunione ai malati. Uh-huh. Io la domenica mi dedico a Gesù in maniera completa, e oltre a servire messa, prima della messa porto la comunione ai malati. Molto spesso sono loro che danno qualcosa a me, e attendono con ansia questo incontro la domenica, perché incontrano Gesù, e mi sento emozionato quando li incontro, vedo nei loro occhi me stesso, e in quel momento che ho capito qualche anno fa, proprio quello che diceva San Camillo, che quando curi un malato hai nelle braccia Gesù. Allora questo pensiero mi ha fatto scattare una molla di interesse a capire meglio le dinamiche del malato, no? Perché è semplice, tra virgolette, semplice essere buoni, no? O parlare bene, ma è difficile farlo praticamente, perché bisogna capire cosa dire un malato, come entrare nella stanza di un malato, quali sono le parole giuste da tenere anche nei confronti di chi gli sta vicino. Quindi è tutto un insieme di cose che mi ha fatto capire che questo tipo di missione va approfondita, approfondita bene e portata avanti con amore, perché il problema oggi della salute, tra virgolette, il problema è un qualcosa che tocca a tutti. No? Certo. Non possiamo sentirci al di sopra di nessuno, bisogna adoperarsi per il prossimo, perché prossimo siamo anche noi. Quindi se con semplicità sfuggiamo ai nostri doveri, con altrettanta semplicità anche altri lo faranno nei nostri confronti. Allora è giusto, per quello che possiamo e per le nostre caratteristiche, le nostre possibilità, dedicare del tempo prezioso a questi amici, fratelli che hanno bisogno.
0: Allora, ripetiamo un pochino l'appuntamento, no? Sarà l'8 luglio, dicevamo, alle ore 19. Dove esattamente?
1: Quindi all'incontro della promessa, quindi dove noi 12 laici faremo la promessa alla famiglia camigliana laica di Taranto, sarà l'8 luglio presso la Chiesa dello Spirito Santo in via Lago d'Averno 8, alle ore 19.
0: Ed è anche l'occasione appunto di conoscere, anche per chi dovesse appunto avere bisogno, no, di un tipo di assistenza.
1: Posso fare anche i nomi delle persone che faranno la promessa?
0: Certo, con piacere.
1: I protagonisti saremo io, Maurizio, Antonella, Nica, Giovanna, Amalia, Silvana, Marcello, Dante, Fulvio, Alessandro, Massimo e Menotti, che in questo caso è il nome e non il cognome. Tutti ed oggi ci siamo preparati con grandissima gioia spirituale, gratitudine anche nei confronti di chi ci ha fatto il corso, perché ha dedicato del tempo a parlare di Gesù e della missione di San Camillo. Siamo perfettamente consapevoli che in questo momento siamo testimoni di

0: E adesso, come sapete, tutte le volte che parliamo di cinema lo facciamo sempre con molto piacere, e lo facciamo per presentare una iniziativa di cinema all'aperto, appunto un'arena all'aperto, ma con delle caratteristiche molto speciali, molto particolari. Si chiama Cinema in Ascolto e parte il 4 di luglio, va avanti fino al 17 di luglio nel parco del Polo Civico di Viale Aldo Ballarin a Roma. Ne parliamo con il direttore tecnico Cristiano Anania, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, lo slogan, diciamo, che pubblicizza questa arena all'aperto, appunto il cinema in ascolto, dice: il cinema come non l'hai mai sentito. Perché?
1: Ma abbiamo optato e scelto, insomma, anche per un discorso di minor impatto acustico, di utilizzare delle cuffie per questa arena. Quindi è un modo diverso per sentire i film. Non so quanti abbiano mai sentito un film in aperto, e secondo me è un'esperienza molto molto

0: molto bella da fare, perché si è totalmente ovattati, diciamo, dai rumori poi chiaramente circostanti che ci sono in un cinema all'aperto, e si è totalmente immersi nella visione del film, e devo dire che crea anche un bellissimo effetto luminoso, perché queste cuffie sono impercettibilmente illuminate di rosa, quindi sembrano tante lucciole che stanno guardando un film, e mi sembra una cosa molto molto sfiziosa. Se non l'avete mai fatto, insomma, vi consiglio di innanzitutto di venirci a trovare, che è il minimo, insomma, e per fare un'esperienza un pochino diversa, diciamo così.
1: Sono 14 serate, no? Abbiamo detto che appunto vengono organizzate presso il Polo Civico di Viale Aldo Ballarin, ma quali sono i film che saranno proposti? Qual è stato il criterio della scelta, diciamo, di questa scaletta di film?
0: Ma allora, abbiamo cercato di fare un programma abbastanza universale, insomma, nel senso che ci sono, insomma, grandi classiconi come i Blues Brothers, Ritorno al futuro, insomma, quindi pezzi di storia, diciamo, del cinema veri e propri, e abbiamo anche messo poi anche dei film italiani, opere prime e seconde, come Tre regole infallibili, La guerra del Tiburtino III, ad esempio, La terza volta di Gianni Aureli, quindi in realtà abbiamo cercato di coprire un pochino tutto, quindi il film un po' più autoriale, un po' più particolare se vogliamo, un documentario che si chiama Semplice cliente, ad esempio, che racconta uno degli scherzi, insomma, telefonici più famosi, insomma, poi a Roma lo conosciamo bene, quello del famoso Magnotta, ad esempio. Quindi abbiamo tenuto conto di un po' tutte le richieste, se vogliamo, quindi dalla commedia al drammatico, dal film più piccolino, il film a grandi budget, quindi secondo me cercate qualche cosa, lo trovate per forza.
1: Ce n'è un po' per tutti i gusti.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Le proiezioni sono sempre alle 21, però la serata in realtà comincia già alle 19:30, c'è la possibilità di essere già lì, perché c'è la possibilità anche di mangiare qualcosa, anche di intrattenersi, no? con il resto del pubblico.
0: Sì, le proiezioni inizieranno intorno alle 21:10, giù di lì, diciamo che siamo sempre
1: bisogna aspettare il buio, ovviamente.
0: Esatto, certo. siamo fondamentalmente ai comodi del sole, quindi appena si abbassa e diventa ovviamente notte, noi partiamo, quindi c'è, insomma, una piccola oscillazione tra il 4 e il 17 luglio ci sarà a livello di inizio, però sì, diciamo che poi apriamo, per così dire, sì, per quell'ora lì si può stare all'aperto, si può stare in compagnia, insomma. È uno spazio che abbiamo pensato per, insomma, non solo si vede il film e poi si torna a casa, ma insomma è uno spazio aperto, si può fruire, si può stare insieme in compagnia, insomma, secondo me fa parte anche dell'esperienza poi di vedere un film, questo, ecco.
1: Certo, ma in più voi organizzate anche degli incontri con gli autori stessi, no? Oppure con dei membri del cast del film che presentate?
0: Sì, abbiamo cercato, insomma, in quasi tutte le proiezioni, soprattutto, insomma, per quanto riguarda i film italiani, o il regista o comunque un membro del cast che possa fare, insomma, o un'introduzione rapida al film, o comunque a fine proiezione fare quattro chiacchiere con il pubblico, perché secondo me poi è la cosa più interessante, nel senso che si vede il film, è un ambiente molto informale il nostro, non abbiamo, come dire, tappeti rossi, non ci sono palchi, terra, diciamo, ci si tocca quasi, è uno spazio piccolino, sono 120-130 posti massimo, quindi abbastanza ristretta come situazione, e devo dire che anche l'anno scorso è stato, insomma, uno dei momenti sicuramente più piacevoli, sono le quattro chiacchiere finali dove si fanno domande, si esplora anche il perché, il per come di un film, e credo che sia forse anche interessante per il pubblico, insomma, conoscere le motivazioni, il lavoro soprattutto che c'è per fare un film oggi come oggi, quindi abbiamo cercato, ecco, di fare questo.
1: Allora, abbiamo detto, quindi i posti sono, diciamo, limitati, per cui è consigliabile prenotarsi intanto per vedere appunto il programma e quindi stabilire di queste 14 serate quello o quelle che possono interessare maggiormente i nostri ascoltatori, quindi appunto che possono diventare potenziale pubblico. È necessario anche prenotare la cuffia, che poi viene ritirata lì all'ingresso, no?
0: Allora, noi consigliamo sempre di farlo, nel senso, non siamo un'arena sterminata con un numero di posti eccezionale. Qualche cuffia, come dite sempre, la teniamo da parte per esigenze dell'ultimo minuto, e quindi, come dire, non è mai successo, ecco, che qualcuno è venuto ed è rimasto senza. Diciamo che auspicabilmente serve anche a noi, insomma, per capire qual è il, diciamo, il numero della serata e quant'altro. Se si riesce a prenotare, secondo me è cosa buona. C'è tutto sul sito www.ilcinemainascolto.it, ci sono tutte, è facilissimo, chiaramente gratuita, ovviamente non c'è da pagare nulla, è semplicemente è una prenotazione, non è la fruizione dei film, è totalmente gratuita, le cuffie sono totalmente gratuite, per cui non si paga un centesimo.
1: Bene, anche questo è utile, appunto, ricordarlo ai nostri ascoltatori. Bene, allora grazie, lo ripetiamo, le date, appunto, del Cinema in Ascolto, questa arena all'aperto, è dal 4 al 17 di luglio, appunto, d'ingresso gratuito nel parco del Polo Civico di Viale Aldo Ballarin a Roma, e grazie a Cristiano Anania, direttore tecnico di questo evento, di essere stato in nostra compagnia e avercene parlato. Buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro a voi, buona giornata.

0: E adesso, cari amici, è venuto a ritrovarci ed è un piacere accoglierlo ai nostri microfoni. Massimiliano Ferragina, benvenuto.
1: Grazie, grazie, piacere reciproco, è sempre una grande gioia essere qui.
0: Che è un artista di cui abbiamo spesso presentato mostre e opere, ed è un artista, anche in questo caso, di arte sacra per una via crucis che è stata installata nello scorso maggio nella chiesa di San Rocco a San Buceto di San Giovanni Teatino. È una chiesa che è stata progettata dall'architetto Mario Botta e che è stata consacrata poi nel 2024 da Monsignor Bruno Forte. In questo caso queste 14 stazioni legate appunto alla Via Crucis riprendono in qualche modo proprio il luogo per il quale sono state progettate. Questo in maniera particolare proprio per il discorso cromatico con cui, inaspettatamente devo dire, questa tua Via Crucis è stata progettata.
1: Esatto, esatto, sì. Diciamo che tutto il progetto è nato proprio da questo, dall'impatto che visitando questa chiesa ho avuto di questo cielo stellato azzurro con diverse gradazioni di azzurro, un impatto potentissimo sul mio immaginario, sì.
0: E che è sull'abside della chiesa.
1: Sì, sì, sì, nel presbiterio. Uh-huh. E quindi entrando sono stato fagocitato da queste gradazioni di blu, di azzurro, di cobalto e ho avuto immediatamente una visione. E siccome parlando con il parroco, Monsignor Massimo D'Angelo, mancava una via crucis, perché la chiesa insomma è sempre in evoluzione,
0: certo,
1: esatto,
0: comunque costruita, quindi, recentemente,
1: esatto, quindi arredi e altre cose vanno aggiunti insomma col tempo, e appena ho visto che c'era questo vuoto, la mia mente ha iniziato il suo processo creativo e l'ho visualizzata tutte e 14 le stazioni. Le ho visualizzate in quell'istante e poi, ritornando nello studio, ho sedimentato questa visione ed è nata appunto la Via Crucis, che, come dice qualcuno, al suo interno contiene una Via Lucis, anche perché è tutta fatta con appunto toni del blu per dialogare, no? Con il grande affresco del presbiterio, e pasta oro, quindi anche molto luminosa.
0: Parlavi appunto di questa sorta di Via Lucis all'interno della Via Crucis. È come se ci fosse una sorta di linea retta che accompagna il fedele, appunto.
1: Esatto.
0: No? Che percorre questa Via,
1: sì,
0: Crucis.
1: L'idea, anche in merito poi a come installarla, no? Perché sai, in una chiesa così importante, dove c'è questa architettura così bella, contemporanea, poi del grande insomma Mario Botta, l'idea era quella di realizzare una sorta di linea che potesse accompagnare lo sguardo del fedele che entra in chiesa, e attraverso queste stazioni così luminose, anche nonostante insomma rappresentino, no, le 14 stazioni della passione e morte di Gesù, potessero condurre appunto lo sguardo verso il presbiterio, dove poi si trova anche il tabernacolo. Quindi è nata questa Via Crucis come un cammino non solo appunto spirituale ma anche visivo, quindi quasi come volontà di educare lo sguardo ad entrare appunto in contatto e in relazione con il Santissimo. Quindi è una Via Crucis che è come un indicatore, un senso unico, cioè ecco, entri in chiesa, segui queste stazioni e arrivi al Santissimo. Poi se lo sguardo lo alzi, ti inoltri, ti immergi in questo cielo stellato straordinario.
0: Quando si progetta un'opera per un luogo specifico, che quindi va inserito appunto in quel luogo, deve in qualche modo dialogare con l'ambiente in cui è. Però non sono soltanto i livelli cromatici di cui abbiamo parlato, appunto, quindi in questo cemento grigio, questo azzurro che richiama poi, come dicevi, il cielo stellato del presbiterio, ma è anche la condizione della luce all'interno della chiesa, no? E quindi anche delle finestre, delle vetrate che illuminano,
1: sì,
0: che illuminano la chiesa.
1: Sì, sì, è un impegno. Realizzare un'opera è anche una grande responsabilità, perché comunque bisogna studiare il progetto, cosa che ho fatto ovviamente, e poi cercare di innestare, no, la propria opera che sia perfettamente in linea con quello che è tutto l'edificio, con la sua simbologia, con la sua anche ricerca teologica. E lì ecco è la luce è il simbolo principale, c'è questa grande vetrata a croce che praticamente è il soffitto, che illumina questo cemento e lo rende vivo, quindi il cemento non è più materia grigia pesante, ma diventa leggiadro, diventa gradevole, diventa luminoso. Quindi la visione, appunto, che ti dicevo è proprio stata quella di creare una via crucis che sia altrettanto luminosa. E quindi cosa c'è di più luminoso, insomma, del color oro, che poi in realtà non è un colore oro ma una pasta proprio oro, veramente vero, quindi completamente digitata con le dita su questi sfondi blu. Quindi la luce di queste vetrate, la luce che comunque irradia tutta la chiesa, alla fine si riflette su questa via crucis, e secondo me, ecco, è nato un dialogo che va a valorare, a dare valore a tutto il contesto architettonico.
0: Abbiamo detto che è stata installata in maggio, sarà invece inaugurata, consacrata in ottobre, quindi in un altro mese mariano, ma intanto è in tipografia anche un libro, un volume.
1: Sì. Sì, è in tipografia un volume che proprio dettaglia le 14 stazioni con una prefazione di, ovviamente, Monsignor Massimo D'Angelo, che è il parroco, un testo critico di Roberto Sottile, che è il direttore del Polo Museale di Cosenza. Io sono calabrese, quindi mi piace sempre che ci sia qualcosa, insomma, che ricordi le mie origini. Questo bellissimo, quindi, il testo critico di Roberto Sottile, e poi ho l'onore, insomma, che le meditazioni di queste 14 stazioni siano di Bruno Forte, di Monsignor Bruno Forte, vescovo di Chieti Vasto. E quindi questo libretto, questo volume conterrà con tutti questi, diciamo, passaggi ragionati, che secondo me sono importanti perché aiutano, appunto, il fedele a comprendere, a entrare nel progetto artistico, e quindi a aiutarlo anche nella preghiera, nel percorso, perché poi fondamentalmente quello è lo scopo dell'arte, contemporaneo o meno che sia, comunque condurre verso il cielo e aiutare, stimolare con la preghiera e la conversione, mi viene da dire.
0: Quest'opera, dunque, possiamo ancora dire che è in fieri.
1: Sì.
0: Ma un artista non smette di lavorare soltanto perché
1: no.
0: non ha più le mani in pasta.
1: No. Ogni progetto realizzato poi se ne accoda un altro ancora. Questo è bellissimo. Io sono estremamente grato quando succede questo, perché credo che sia veramente una piccola traccia, no? Che posso e voglio lasciare a chi poi verrà e vedrà le mie opere. E sì, in questo momento sono impegnato in un progetto molto bello, che faccio così un piccolo spoiler, un progetto per un sacerdote siciliano che sta lavorando, appunto, all'arricchimento artistico di una chiesa che è stata appena restaurata nella provincia di Catania, e mi hanno commissionato 5 opere che poi diventeranno, che richiamano un po' i colori liturgici, che poi diventeranno delle casule. Quindi queste opere poi verranno replicate, stampate sui paramenti sacri liturgici. Quindi sarà emozionante vedere, no, le mie tele e i miei colori riprodotti sul paramento liturgico, sulla casula. Mi entusiasma molto questa cosa, perché non è la prima volta che mi vado a cimentare con un progetto del genere, però immaginare che un tuo lavoro possa poi arrivare proprio sull'altare ed essere indossato dal sacerdote, dal celebrante, fa venire il batticuore. Quindi ne ho realizzate al momento 2, ne mancano altri 3, ma ho un paio di mesi ancora per poterci lavorare, poi speriamo che, ecco, la riproduzione, che non farò io perché non è il mio mestiere, possa concretizzare questo progetto nel migliore dei modi.
0: Allora, grazie a Massimiliano Ferragina di essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie.
0: Naturalmente, buone vacanze, buona estate.
1: Sì, tra 20 giorni forse riusciamo a tirare un po' il fiato, ma per poco, perché, ripeto, ecco, sono impegnato su tanti fronti, quindi lo dico con gioia, perché non pesa affatto l'idea che, insomma, ci sia da fare. L'artista è anche artigiano, quindi lavora sempre.
0: Certo. Grazie.
1: Grazie a voi.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana. I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti, che apriamo anche oggi con una storia di quelle che fanno bene al cuore. Si tratta della storia di Francesco, in arte Hypnos, un detenuto della casa di reclusione di Castelfranco Emilia, uno dei due istituti di pena, oltre al Sant'Anna di Modena, in cui ha un progetto stabile e continuativo il Teatro dei Venti, importante realtà di teatro carcere dell'Emilia Romagna. Hypnos gode dell'articolo 21, cioè il permesso di uscire una volta a settimana dal carcere per lavorare, e grazie al Teatro dei Venti e al suo progetto di formazione dei mestieri del teatro è diventato uno scenografo e un costumista teatrale, anche se aveva mosso i primi passi sul palcoscenico come attore. Suoi infatti i bozzetti e le sceneggiature di L'aviatore errante e il piccolo principe, il nuovo spettacolo per gli spazi urbani della compagnia, ispirato proprio al racconto di Antoine de Saint-Exupéry, presentato al concentrico Festival di Carpi e che andrà in tournée per tutta l'estate. Ed è allora proprio Francesco in arte Hypnos che racconta i suoi costumi e le sue scenografie per Il Piccolo Principe, a noi che in radio non possiamo vederle.
2: Tutto nasce dal racconto originale, c'è una storia che mi è sempre piaciuta e che quindi ho proposto. Secondo me è un libro, è una storia che comunque è sempre molto attuale, comunque c'è la mano del Teatro dei Venti che stravolge le storie e propone la propria versione, sempre molto attuale, con contenuti molto interessanti che toccano il momento.
1: Sono anni che lavori con il Teatro dei Venti, per il quale hai già realizzato bozzetti per il Don Chisciotte, Aspettando Godot, e per la trilogia dell'Assedio, per la quale è stato vinto anche il premio UBU Progetti Speciali l'anno scorso. Ricordi il tuo primo incontro in carcere con loro e come avete iniziato questa collaborazione?
2: Precisiamo che per Godot non ho realizzato soltanto i bozzetti, ma ho costruito anche le scenografie, mentre per Don Chisciotte c'è stata soltanto la realizzazione dei bozzetti, e per Amleto la prima collaborazione dal punto di vista tecnico con il Teatro dei Venti sono stati realizzati anche per quelli bozzetti di scenografia e costumi. Il primo incontro con il Teatro dei Venti è stato nel carcere di Modena, dove avevo iniziato a frequentare un laboratorio teatrale organizzato appunto dal Teatro dei Venti. Poi io mi sono trasferito a Castelfranco e lì ho rincontrato la compagnia del Teatro dei Venti. Io ho un amore per il teatro che è sempre stato fin da ragazzo. Quando ero in età da scelta del corso universitario avrei scelto quello che sto facendo ora.
1: Anche nella tua vita precedente ti piaceva disegnare o è una passione che hai scoperto in carcere? Come sei diventato Hypnos e cosa significa questo nome d'arte per te?
2: Io ho sempre disegnato. Da che ho memoria, tutto ciò che ha a che fare con la creatività, con l'arte, con l'utilizzo delle mani, ha sempre fatto parte di me. Hypnos è il dio greco del sonno, è il re dei sogni. Mi è sempre piaciuta questa cosa, di questo personaggio che crea i sogni, che crea questo mondo di immaginazione dove si può fare qualsiasi cosa.
1: Con queste esperienze stai costruendo anche il tuo futuro lavorativo, i progetti del Teatro dei Venti e più in generale del Teatro Carcere, che avviano i mestieri correlati al teatro, appunto sono finalizzati anche al reinserimento. Cosa vedi nel tuo futuro?
2: Nel mio futuro vedo innanzitutto una laurea, mi auguro che arrivi in fretta, che è un traguardo che avrei dovuto raggiungere tempo fa, e poi quindi una professione legata sicuramente al mondo del teatro e al mondo dell'arte.
1: Concludiamo invece con un futuro più prossimo. Puoi darci qualche anticipazione sul lavoro che concluderà la trilogia iniziata con il Don Chisciotte e proseguita ora con il Piccolo Principe, e come riesci con i tuoi costumi e con le tue scenografie a trasmettere il messaggio dell'utopia, che è il filo conduttore di questi lavori?
2: Il lavoro del messaggio credo sia qualcosa che riguarda la regia e la drammaturgia. Il messaggio che dà il Teatro dei Venti è attraverso le parole. I miei costumi servono a creare un mondo magico, illusorio, un mondo di eccesso, nel caso dei costumi dell'aviatore, costumi giganteschi, questi uomini grandissimi che sono dei personaggi particolari che rispecchiano un po' le pecche dell'umanità.
1: E E restiamo in ambito lavoro e carcere. Si chiamerà Galeotto Fu l'Orto, il nuovo orto idroponico, che sarà inaugurato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, il prossimo 6 luglio, grazie a un cospicuo finanziamento della Cassa delle Ammende. Si tratta di un progetto che avrà importanti ricadute a livello professionalizzante e occupazionale per i detenuti, una nuova iniziativa di agricoltura sociale in un territorio particolarmente difficile. Secondo i dati, la provincia di Caserta è quella con la peggiore qualità di vita, non solo in termini economici, ma anche di benessere a tutti i livelli. Iniziativa che vede scendere in campo, anzi scendere nell'orto, le attività formative del consorzio Noesis, tra i più importanti dell'area. Rosario Meoli, responsabile formativo di Noesis, ci spiega come è nata questa idea, ma anche cos'è un orto idroponico e come deve essere mantenuto. Ascoltiamo.
3: È un progetto nato da un'idea mia e della direttrice Donatella Rotundo di iniziare a fare una produzione di prodotti per poi vendere il prodotto finito. Quindi in una prima battuta si immaginava di fare zafferano, poi abbiamo cambiato coltura, abbiamo fatto un test con le insalate, poi si è immaginato di coltivare basilico per fare un pesto con delle nocciole, perché all'interno dell'istituto penitenziario c'è anche un noccioleto. E che cos'è un orto idroponico? È una coltivazione chiaramente dove c'è un'ottimizzazione del processo delle acque, un circuito chiuso dove c'è un nutriente e tutto a ricircolo, quindi ottimizzare spazio e ottimizzare acqua.
1: I detenuti impegnati saranno inizialmente 10, che saranno formati come operatori agricoli. Cosa significa e quale sarà il loro impegno?
3: 20 torri idroponiche dove sono inseriti in una serra, perché oggi chiaramente con le condizioni atmosferiche il rischio di malattie che cadano dal cielo esiste. 10 saranno formati, ci saranno sicuramente degli uditori per poi mettere in atto la produzione, perché in ogni caso c'è bisogno di un affianco continuo.
1: Al termine del percorso formativo saranno messe a disposizione anche 5 borse lavoro per tirocini di 6 mesi. Il tipo di professionalità che intendete offrire a mercato nel vostro territorio?
3: Certo, perché è una zona vocata all'agricoltura. Parliamo di Campania Felix. Questa terra intanto è stata messa a dimora sui terreni che furono del Regno delle Due Sicilie, di Re Ferdinando. Un primo step è stato l'analizzare i terreni. Sono dei terreni vergini che ci riportano non alla terra dei fuochi, ma alla terra del lavoro, ossia alla Campania Felix. Ci sono aziende pronte ad accogliere nuovi ragazzi formati attraverso una vocazione agricola.
1: Grazie a questo nuovo progetto è stata anche riqualificata un'area in disuso all'interno del carcere. I prodotti che poi si otterranno, in che modo saranno lavorati e utilizzati?
3: In questo momento stiamo portando avanti un corso altro di trasformazione di materie prime, quindi produciamo in questi giorni, è la fase dei pomodori, per la trasformazione, passate di pomodori, pelati, quindi l'idea è di iniziare una conversione con una produzione, chiaramente in prima battuta tutto in house, quindi come cadeau istituzionali, però l'idea della direttrice è di impiantare anche un vigneto di un vitigno autoctono. Si sta ragionando su qual è il migliore, c'è l'acquisizione del fascicolo aziendale che la direttrice sta iniziando a muovere i primi passi, abbiamo già avuto un appuntamento con l'assessore regionale all'agricoltura, ci si muove in quella direzione perché l'agricoltura è vita, da questa vita nascono nuovi fiori intesi come esseri umani.
1: Lei come volontario è attivo anche nell'istituto di custodia attenuata di Eboli in provincia di Salerno e nella casa di reclusione di Arienzo, dove sono previsti anche progetti di formazione per operatori agricoli e manutentori del verde. A che punto siamo in queste due strutture?
3: Sia ad Eboli che ad Arienzo stiamo lavorando ormai da anni, sempre in una chiave agricola. Abbiamo formato anche lì tantissimi ragazzi che hanno una predisposizione alla terra, guardano il loro passare dei giorni attraverso il crescere delle piantine. Anche lì in questi giorni siamo nella produzione, c'è stato tutto il ciclo inverno ad alla primavera siamo arrivati in estate e quindi iniziamo a raccogliere i primi pomodori, basilico, angurie, quindi in ambedue le strutture ci si muove in questa direzione. I detenuti credono in quello che sono i frutti della terra e attraverso il loro crescere guardano il loro futuro.
1: E cambiamo decisamente argomento. Cresce il grado di efferatezza nei crimini messi in atto da minori, mentre resta sostanzialmente stabile il numero degli autori di reato. È questa la fotografia che fa l'Istituto Eurispes nella ricerca che ha appena presentato, dedicata alla criminalità giovanile, un fenomeno complesso che il 44% della popolazione percepisce come fattore di pericolosità per il luogo in cui vive. Marco Dugato, professore di sociologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ricercatore presso il Centro di Ricerca Interuniversitario Transcrime, che ha partecipato all'indagine, ci offre una chiave di lettura su questo tema al microfono del collega Edoardo Valentino. Ascoltiamo.
4: Ha riscontrato una crescita alcuni aspetti della criminalità giovanile, soprattutto alcuni comportamenti di natura violenta, mentre in realtà i numeri assoluti dei ragazzi autori di reato rimangono sostanzialmente stabili e, devo dire, anche abbastanza bassi per quello che è la media e anche in comparazione con altri paesi europei, quindi non siamo certamente di fronte a un'emergenza.
5: Quali le cause che spingono un ragazzo verso la criminalità?
4: Sono tantissime, sono varie, perché poi ognuno ha i suoi vissuti personali. Quello che abbiamo osservato un po' negli ultimi anni è che non sono più solamente le cause, diciamo, classiche, quindi la marginalità socio-economica, che in qualche maniera solitamente veniva considerata uno dei principali fattori che potevano causare o spingere un ragazzo verso comportamenti criminali. Sempre più, soprattutto per quello che riguarda i reati violenti, vediamo che crescono disagi di natura psicologica o relazionale, e questo lo osserviamo anche in ragazzi che non vengono necessariamente da contesti disagiati.
5: Che influenza esercitano i social network sul fenomeno della devianza giovanile?
4: I social network ormai sono assolutamente pervasivi della realtà dei ragazzi, ma devo dire anche del mondo degli adulti, e quindi ovviamente ci sono delle ripercussioni, nel senso che molti ragazzi ormai hanno una forte componente della loro vita quotidiana che si sposta online. Possono in qualche maniera alimentare alcuni tipi di comportamenti, per esempio come quello dell'imitazione, oppure per esempio andando a in qualche maniera inasprire alcuni comportamenti o alcune insicurezze dei ragazzi, che poi possono in qualche maniera tradursi anche in azioni devianti criminali. Importante sempre però non necessariamente colpevolizzare o criminale lo strumento, ma capire anche come aiutare magari i ragazzi a utilizzare questo strumento nella maniera migliore possibile, se possibile.
5: Secondo la recente indagine Eurispes sulla criminalità giovanile, il 47% della popolazione propone come rimedio un inasprimento delle pene e un ampliamento delle fattispecie di reato. È davvero questa l'unica strada?
4: No, assolutamente no. Quello che non solo nell'ambito della criminalità giovanile, ma in generale nell'ambito della criminalità, tutto quello che le ricerche italiane e internazionali ci dicono è che aumentare le pene di per sé non ha un effetto. Tanto più in una situazione come quella appunto della realtà della criminalità giovanile,

0: dove molto spesso i ragazzi non hanno la piena contezza della gravità delle azioni che stanno facendo e quindi in qualche maniera l'effetto deterrente sostanzialmente non funziona. E molti dei fenomeni di criminalità giovanile che noi vediamo non sono solamente ed esclusivamente un tema di ordine pubblico, ma sono spesso un tema di disagio più generale, sociale, anche di mancanza di politiche spesso e volentieri, che lasciano i ragazzi un po' da soli, e questo ovviamente crea poi delle complessità. Quindi non basta l'elemento repressivo, bisogna anche lavorare soprattutto nel aiutare, nel supportare i ragazzi e nel fornire ai ragazzi delle alternative rispetto a quello che possono essere i comportamenti devianti.
1: Quanto la progressiva perdita di valori, compresi quelli cristiani, può incidere sull'assenza di modelli validi da seguire?
0: Sicuramente l'assenza in qualche maniera di modelli di riferimento è un tema, nel senso che non soltanto vengono a mancare in qualche maniera i modelli specifici, ma vengono a mancare un po' anche le grandi narrazioni all'interno dei quali un ragazzo riusciva a darsi un orizzonte anche di senso, un orizzonte anche di progressione individuale, e questo ovviamente è un problema della nostra società contemporanea, dove tutto molto più veloce, tutto molto più estemporaneo, e ovviamente anche i ragazzi fanno fatica, no, a guardare al futuro con una visione. È ovviamente un discorso molto complesso, ma sicuramente importante è proprio la ripresa di alcuni tipi di modelli di comportamento o anche di supporto della comunità educante, e quindi vuol dire anche un investimento rispetto a tutte quelle agenzie che non sono solo la scuola, ma sono l'associazionismo, sono il mondo degli oratori, sono il mondo delle società sportive, che possono in realtà fornire ai ragazzi proprio questo ambito di modelli e anche la dimensione ovviamente valoriale.
2: E voltiamo pagina, abbiamo parlato più volte del metodo Alfa, potente strumento di primo annuncio della parola e di evangelizzazione che viene applicato in contesti diversi e perfino nelle carceri, dove, portando semplicemente l'esperienza del Signore, si riesce a risvegliare la dimensione spirituale nei detenuti che per qualsiasi motivo si erano allontanati dalla fede, anche quella non cristiana. Vediamo le vite dei detenuti trasformarsi, e alla testimonianza che abbiamo raccolto più spesso dai volontari di Alfa Carcere, nata in Italia nei primi anni 2000. Eppure ad oggi questo metodo è adottato solo in 15 istituti di pena su 190 che ne esistono sul territorio nazionale. Come mai? Lo chiediamo al referente nazionale di Alfa Carcere, Antonio Sità.
3: Alfa è uno strumento di primo annuncio che si fonda sul principio pedagogico e pastorale dell'appartenenza prima dell'adesione. È un metodo che si può fare ovunque, nelle parrocchie, nelle case, nei pub e anche nelle carceri, così come ce ne stiamo occupando ora. In estrema sintesi, si tratta di uno spazio dove poter parlare liberamente delle grandi domande della vita, fede e significato.
2: Ricordiamo brevemente in cosa consiste il metodo Alfa e come si inserisce in un luogo particolare come il carcere.
3: Consiste in una serie di incontri settimanali, in totale sono 11 incontri più questa giornata speciale che si chiama giornata Alfa, così come succede all'esterno del carcere. Ad Alfa noi invitiamo a partecipare soltanto al primo incontro, poi saranno i detenuti che liberamente decideranno di partecipare. Alfa è tutto a costo zero, sia per l'istituto penitenziario che per la pastorale carceraria.
2: Come si svolgono nella pratica gli incontri di Alfa Carcere e quali sono i frutti concreti che riuscite a raccogliere con questo metodo?
3: Ogni inizio di incontro è un momento speciale. Arriviamo lì e troviamo i ragazzi che ci aspettano, e là ognuno c'ha un volto particolare, c'è chi sorride, chi è visibilmente preoccupato e chi magari quel giorno non ha proprio voglia di parlare. Ma tutto cambia quando incominciamo con il primo momento, il momento del cibo, dove consumiamo insieme qualcosa. Poi guardiamo assieme un video, che è un video a tema. Il percorso prevede queste 11 sessioni che ognuna c'ha un tema particolare, no? Partiamo dalla prima sessione che c'ha una domanda: c'è qualcosa di più nella vita? E questo già incomincia ad aprirti la mente, no? A ragionare su qualcosa, per arrivare all'ultima sessione che si chiude riflettendo sul tema: che cosa sia la Chiesa, qual è il mio impegno nella Chiesa. E poi abbiamo l'ultimo momento, che è il momento dei piccoli gruppi. Un po' Alfa richiama proprio lo stile di Gesù con Zaccheo. Gesù non gli chiede di cambiare vita per essere accettato, lo chiama per nome, crea subito un rapporto familiare, una relazione. Ultimamente abbiamo scritto un report nazionale e abbiamo raccolto i risultati dei questionari di 120 detenuti in tutta Italia. Il primo dato che ci salta subito agli occhi è incredibile: il 97% dei detenuti consiglierebbe questo corso ai propri compagni.
2: Molti sono i cappellani degli istituti che riuscite a coinvolgere, eppure con alcuni non riuscite. Come mai? Vogliamo rassicurarli sul fatto fatto che Alfa non rischia di essere un ulteriore carico di lavoro per gli operatori della pastorale penitenziaria?
3: Nelle carceri italiane i cappellani fanno da padri, da psicologi, da assistenti sociali, corrono tutto il giorno. Allora ai cappellani vogliamo dire con cuore in mano che Alfa non vi chiede di fare di più. Noi vi offriamo semplicemente braccia per fare insieme. Può accomodarsi, rilassarsi e godersi questi 90 minuti in totale fraternità con i suoi ragazzi.
2: Un'altra realtà con cui fare i conti è la carenza di volontari, perché Alfa è un metodo che si fonda sull'ascolto e sulla presenza. Vuole lanciare un appello per questa vostra missione?
3: La carenza di volontari è una realtà, però quello che posso affermare con certezza è che ogni volta che abbiamo l'opportunità di raccontare questa esperienza, vediamo nascere nelle persone una chiamata d'amore irresistibile. Molti ci chiedono come fare per aiutare nel carcere della propria città e a tutti forniamo il supporto e la formazione necessaria per iniziare in totale serenità. Il nostro metodo non richiede professori o grandi conferenzieri, cerca soltanto cuori disposti a sedersi allo stesso tavolo e a saper ascoltare senza giudicare. Quando vedi con i tuoi occhi la grazia di Dio che veramente guarisce una vita spezzata, non puoi fare più a meno di quell'esperienza.
2: E allora, per chi fosse anche solo incuriosito e volesse saperne di più sul metodo Alfa, il 20 luglio si svolgerà un training online destinato ad aspiranti volontari. Per informazioni e iscrizioni www.alfaitalia.org nella sezione eventi, oppure consultate i social legati al metodo. E ora ascoltiamo la testimonianza di uno degli ultimi, ma solo in ordine cronologico, volontari che si sono uniti ad Alfa Carcere: il professor Luis Cano, docente presso la Pontificia Università della Santa Croce, ma soprattutto volontario nel carcere romano di Regina Coeli.
4: Abbiamo sperimentato per la prima volta questo corso e con una quindicina più o meno di detenuti. Settimana dopo settimana abbiamo sperimentato come la grande partecipazione di queste persone che parlavano, raccontavano cose della loro vita molto belle, d'impatto, anche come succede sempre nei corsi Alfa, c'erano persone che avevano più o meno fede o persone più critiche, però questo non è stato nessun problema per creare un ambiente veramente di fraternità, di famiglia, e alla fine si notava proprio questo, no? Allegria, partecipazione, e in alcuni casi veramente una prima avvicinamento alla fede molto molto bello. E si aggiunge all'attività che faccio come catechista tutte le settimane. Ho cominciato ad andare un'altra volta alla settimana per corso Alfa e vedo come è stata un'attività che ho potuto fare totalmente in autonomia grazie anche all'esperienza che ho di questo corso e con anche di qualche altro volontario. Posso dire che questo corso sicuramente ha un impatto molto grande sulle persone, non solo a livello della loro fede ma anche umano. Il clima che si crea, il saper ascoltare gli altri, l'appoggiarsi sugli altri, trovare che altre persone hanno gli stessi problemi di noi e condividere a volte le cose della propria vita, le proprie sofferenze, spesso i dubbi. Tutti hanno apprezzato molto i contenuti, anche dei video, come suono la chitarra, ho cercato anche di portare sempre un po' di allegria, di canti. È stato sempre molto piacevole tutto questo. Spero che con l'aiuto della capellania possiamo continuare a fare altri corsi Alfa nel futuro.
2: E ora qualche notizia in breve. Ricordate la puntata scorsa quando abbiamo parlato del nuovo lavandetto del carcere di Genova che servirà poi all'attività di un laboratorio di estrazione di oli essenziali in cui lavoreranno i detenuti? Era un progetto della campagna nazionale Ortofrutteto Solidale Diffuso di Azzero CO2 e Lega Ambiente, come un altro che Estra ha avviato nella casa di reclusione Ranza di San Gimignano. Qui entra ora nel vivo il laboratorio di fitoterapia, un percorso professionale che insegnerà ai detenuti guidati dagli esperti della SIFIT, Società Italiana Fitoterapia, a coltivare, raccogliere e trasformare le piante officinali in preparati erboistici. Il 9 luglio prossimo, presso gli spazi del Lab Trasformazione in Opera, nell'omonima casa di reclusione di Milano, si svolgerà un open day nato nell'ambito degli Sky Inclusion Days, Sky Italia e Officina dell'Abitare. Sarà una giornata dedicata alle imprese interessate a sviluppare in carcere progetti integrati al proprio business. A Roma invece, precisamente nella casa circondariale di Rebibbia, la Cyber Security Foundation ha donato 15 computer nuovi per promuovere la cultura cibernetica, le competenze digitali e la professionalità informatica. I PC saranno utilizzati per il corso di formazione dedicato alla sicurezza informatica, appunto, e all'uso consapevole delle nuove tecnologie, che sarà rivolto ai detenuti nell'ambito del protocollo d'intesa siglato con il DAP. E ora la cultura, il piccolo Opera Festival, giunto nel 2026 alla 19ª edizione, è tornato a portare l'opera lirica in carcere, precisamente nella casa circondariale di Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, dove è andata in scena, a beneficio dei ristretti, Il prigioniero del compositore istriano Luigi Dalla Piccola nel cinquantenario della sua scomparsa. Invece, nella casa circondariale di Viterbo è stato proiettato Pills of Rights, documentario realizzato da docenti e dottorandi dell'Università degli Studi della Tuscia, proprio insieme ai detenuti che hanno partecipato a questa iniziativa. I temi affrontati sono stati lo spazio, il tempo e i legami che si instaurano tra le persone all'interno di un carcere. Il docufilm è stato realizzato grazie all'Associazione Amici di Giurisprudenza e il supporto di Kama Productions. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va, nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Dalla prossima settimana in poi inoltre andranno in onda le repliche del Meglio dei Cellanti. Per noi l'appuntamento è a settembre, per la prossima stagione dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
5: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

Un ciao a tutti voi che ci state ascoltando da Gianmario Ghirardi in diretta su RCN. Eccoci in diretta dunque finalmente, come di consueto, insieme per passare qualche minuto in compagnia degli hits degli anni 70. Quest'oggi sì, parleremo degli anni 70, le canzoni che ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto ballare, ma soprattutto ci hanno fatto innamorare. E infatti partiamo subito con una bellissima canzone, sentirete le sonorità che ci sono. È proprio 1970, dunque gli inizi dell'era appunto del rock. I Formula 3 sono che cantano questo folle sentimento e la canzone di Battisti Mogol.

E piene sonorità psichedeliche per i Formula 3 era il 1970 con questo folle sentimento. Bene, ora passiamo invece alla canzone melodica italiana Sergio Endrigo, una canzone, pensate, di Endrigo e intitolata L'Arca di Noè.

Ed erano le prime rivendicazioni in tema di ambiente degli anni 70. Abbiamo appena ascoltato dunque questa canzone di Sergio Endrigo, L'Arca di Noè. Bene, ora continuiamo con un'altra canzone. Siamo arrivati ora a una grande signora degli anni 70, Patti Pravo, in una canzone di Mogol Donita, La spada nel cuore.

E siete sempre in ascolto di RCN con la musica degli anni 70, ma l'avete sentita la voce di Patti Pravo, veramente bellissima. Era La spada nel cuore, canzone di Mogol Donita. Bene, un'altra canzone di Mogol, ma con le parole di con la musica, scusate, di Nicola Di Bari. È una canzone che cantavano i ricchi e poveri ed era La prima cosa bella.

0: RCN.
1: E si siete sempre in ascolto di RCN con la musica degli anni 70, era la prima cosa bella, canzone di Mogol di Bari cantata dai ricchi e poveri. Ma ora una canzone veramente cantata da Nicola di Bari, è una canzone di Morina, D'Ercole e Tomassini e è Vagabondo.

0: Ed era Vagabondo di Nicola Di Bari, canzone degli anni 70. Avete sentito un po' come sono cambiate le sonorità? Negli anni 60 erano molto più spensierate, molte più basi ritmiche, invece qui certamente parliamo di soprattutto di testi, anche se la musica ha preso molte sonorità dal rock inglese, poi dal rock americano. Beh, insomma, quindi una grande rivoluzione in ambito musicale. Ed ora passiamo a un'altra canzone, la canzone di Donatello di Riccardi Albertelli, Io mi fermo qui.
1: Come un sasso che l'acqua tira giù.

Ed era una canzone di Donatello, canzone scritta da Riccardi e Albertelli, dal titolo Io mi fermo qui. Oh, ma mi dicono dalla regia che appunto il nostro tempo a disposizione è terminato, dunque si conclude qui i 60 all'ora, la musica degli anni 60 e degli anni 70. Oggi abbiamo parlato appunto dell'anno 1970 con i Formula 3, con Sergio Endrigo, con Patti Pravo, i Ricchi e Poveri, Nicola Di Bari, Donatello, insomma i più grandi appunto della canzone di quegli anni. Bene, io vi saluto, quindi un ciao da Gianmario Ghirardi e ci risentiamo alla prossima, sempre comunque in compagnia di RCN.